0: World Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.
3: Lonely nights. It's on lonely nights like these that we feel rejected all alone.

0: Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain, DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night.
1: World Music Night, sounds fashion on the world. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
5: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tiguglio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
3: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: La Funky Music, non è solo paillette, lustrini e pantaloni a zampa di elefante, e anima, suono, musicisti veri.
1: Ok.
2: Bene, benvenuti in postazione, che sono Max Lanzi e oggi la radio a modo mio facciamo un viaggio tra circuiti, valvole e casse acustiche. Parliamo di un'epoca in cui la musica non si ascoltava e basta, si venerava attraverso l'alta fedeltà. Stiamo parlando degli anni 70, dagli anni 70 agli anni 90 l'alta fedeltà o cosiddetta Hi-Fi è stata la colonna sonora del progresso italiano. Oggi qui alla radio in modo mio iniziamo questo viaggio con la perfezione sonora di un binomio che ha fatto la storia: la chitarra di George Benson e la produzione millimetrica di Quincy Jones per Michael Jackson. Alzate il volume, ma quello buono. Iniziamo subito col primo pezzo e parliamo di George Benson, Give Me the Night, e a seguire Rock With You, Michael Jackson.

0: Bene, il titolo di questo primo blocco è Il rito del vinile, il boom degli anni 70. Infatti in quegli anni l'impianto stereo era il centro della casa, più importante del televisore certamente, e si sognava i giradischi Torrens o i piatti Technics, che poi è la stessa cosa. Era il periodo della sperimentazione pura, anche in Italia qualcuno osava pensare che Adriano Celentano, che con Prison Calling Nancy in Nine Chisel creava un suono che sembrava arrivare dal futuro, perfetto per testare i bassi e la dinamica delle nuove casse RCF. Un brano che ancora oggi, se hai l'impianto giusto, ti spettina i capelli. Noi lo ascoltiamo in una versione proprio fantastica.
1: Il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
2: You do it, she's not producing, you're gonna be gone. Let's

0: Okay. Beh, negli anni Ottanta il suono americano, per questo secondo blocco, arrivano appunto gli anni Ottanta e l'alta fedeltà diventa uno status symbol. Entrano nelle case i colossi giapponesi e americani, la Kenwood, la Sony, la Bose e l'era dell'eccesso, equalizzatori grafici a 10 bande con luci ovunque. Cercavamo il suono punchy, potente, quello che ti faceva sentire in discoteca, che ti faceva sentire in discoteca restando in una piccola taverna o nella propria casa insieme agli amici in una festa organizzata. E cosa c'era di meglio di un groove travolgente come quello del pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco, Two Man Sound.
1: La Black Music anni 80.

0: Ok.
1: Bel pezzo, assolutamente. La rivoluzione digitale e l'Italo House. Siamo negli anni 80, verso la fine, gli inizio degli anni 90. Entra in scena il CompaDisc. Pulizia assoluta, addio fruscio, i puristi storcono un po' il naso, ma il mercato esplode. In Italia diventiamo maestri della produzione dance di qualità con la famosissima Italo House, che conquista il mondo con una precisione sonora incredibile. Un esempio, i Black Box, che andiamo ad ascoltare tra poco. Strike Up era il pezzo che ogni installatore di impianti hi-fi usava per dimostrare quanto potesse spingere un finale di potenza senza distorcere. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della house music.

0: Radio Tiguglio.
1: 24-hour music radio, radio, radio, radio.
2: Ok. Bene, allora rientriamo qui in studio, Max Lanzi, la radio Modo Mio, e al di là del vetro il nostro caro e fidato dottor Funker, ogni settimana alla guida della console. Stiamo parlando dell'alta fedeltà degli anni 80-90, e in quegli anni, verso la fine degli anni 90, l'alta fedeltà, o cosiddetta Hi-Fi, si evolve. Non più solo grandi mobili, ma sistemi integrati, eppure la ricerca della qualità non muore. Il suono diventa globale, raffinato, capace di campionare il passato e proiettarlo nel futuro. Lo sanno bene artisti come Bob Sinclair, che riprende i classici italiani, o i Deep Swing, che costruiscono cattedrali sonore fatte di fiati.

Alla radio, a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Ok. Bene, allora siamo nello spazio, quello delle vostre richieste. Ogni settimana, possiamo dire ogni giorno, riceviamo vostre email all'indirizzo laradioamodomio@produzioniradiofoniche.it, dove condividete con noi un pensiero, una richiesta di ascolto. Oggi ci ascoltiamo un paio di pezzi, anzi due pezzi richiesti dal nostro amico Osvaldo da Padova, che ci ascolta ogni settimana e ci chiede di passare più spesso la nostra house music. Lo facciamo ogni settimana, caro Osvaldo, e ti accontentiamo selezionando due tracce dei Double D. Loro sono stati fondati, anzi si sono fondati in Ancona, così direbbero i puristi, nel 1990 da Danny Losito e David Domenella. È da lì il nome Double D, forse in assoluto il primo gruppo che suonava house in Italia. Bene, allora, dopo tutte queste belle chiacchiere, ci andiamo ad ascoltare Don't You Feel e a seguire Hey You, i Double D.

0: Bene, allora ringraziamo Osvaldo e tutti gli amici che ci scrivono, Osvaldo da Padova, che ci ha richiesto due pezzi house e noi credo che crediamo di averlo accontentato. Bene, chiudiamo con due pezzi di pura seta sonora. Dominic Troiano con la sua Will I'll Need Love e Donna Summer, l'intramontabile con la sua intramontabile Hot Stuff, perché in fondo è tra una valvola e un chip, e oggi stiamo parlando di alta fedeltà, anzi abbiamo parlato, è quello di cui abbiamo bisogno, come del resto abbiamo bisogno dell'amore e della buona musica. Quindi qui alla radio a modo mio subito Dominic Troiano, Will I Need Love.
1: La Black Music anni 80.

Bene, allora io sono Max Lanzi, questa è stata la Radio Modo Mio. Spegnete le luci, accendete i sogni e lasciate che il suono vi avvolga. Alla prossima settimana. Noi siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra testine e amplificatori. Abbiamo capito che l'alta fedeltà non è solo una questione di decibel, ma di emozioni che arrivano integre alle nostre orecchie. Buon tutto dalla compagnia dell'Ever Funk.

0: Bene, la radio a modo mio termina aquí. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Edio, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Radio Tigullio.

0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 4:30.
2: Radio Tiguglio.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, da lunedì al venerdì.

0: 7 settembre siamo qui, cioè sarebbe 7-9 però, non 7-7, no, 7-7-7 luglio, 7 settembre, in romani era il settimo mese, quindi 7 settembre, che si iniziava a marzo, aprile, mai, giugno, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, che era il decimo mese, invece per noi è il 12. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Gigantibus, anche questa mattina, in questo 7 settembre, lunedì 2026, 7 settembre 2026, sarebbe meglio dire così. Siamo qui anche oggi con le nostre rubriche, i nostri saluti e tutto il resto, e il saluto delle radio, che inizia con Radio Mare Italia e prosegue con le altre radio lette dalla nostra amica Angela Ricciardi. Saluto
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: era spiagge. Noi adesso andiamo a vedere se ascoltiamo i saluti di Marco.
1: Lunedì 24 agosto, mercoledì 26 agosto,
0: no.
1: Venerdì 28, chiamata di gruppo, tra invitati, camera, messaggio vocale, pulsante. GIF e sticker, componi messaggio, fotocamera, condividi media, vai al messaggio più recente.
0: Messaggio più recente.
1: Messaggio vocale, durata 14 secondi, 3:51.
0: Allora,
1: messaggio vocale,
0: eccolo qua.
1: 12 secondi, 3:50.
0: Sentiamolo.
2: Tanti auguri a Dario Argento. Caro Dario, buon compleanno. Tanti auguri a Dario Argento, regista, da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Splendido, splendente.

0: L'amore è così, splendido, splendente, tutto quello che c'è tra noi splende così. Da Marco Roma, buongiorno.
1: Ecco qua, adesso tra un attimo chiameremo Marco Roma, ma intanto facciamo prima i saluti perché sono le 4:42. Ecco, 4:29 secondi, vediamo se riusciamo a prendere l'ora doppia.
2: 4:42:38 secondi, pulsante. 4:42:40 secondi, pulsante.
1: 4:42:42 secondi. Abbiamo preso anche l'ora doppia del 7 settembre, il che c'è doppia doppia. Bene. ATM, Tre Enormi, Mais, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta. Oggi ricordatevi lo sciopero stasera di Trenitalia e anche Trenord, ci saranno eccetera eccetera. Salutiamo anche il nostro amico Ernesto, che non sentiamo da un po' di tempo, Dennis, e poi salutiamo anche Francesco, il nostro amico che non c'è più e che ci ha segnalato la nostra Simona, per il nostro amico della polizia locale che appunto ha perso la vita proprio facendo il suo dovere. E oggi salutiamo anche una nostra amica che era una nostra radioascoltatrice, Stella, che prematuramente è scomparsa purtroppo col male del secolo, e la teniamo sempre nel nostro cuore. Ciao Stella, rimani sempre con noi. E allora a questo punto andiamo a vedere cosa fa Marco Roma.
3: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
1: Vediamo oggi che è lunedì.
3: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
1: Sì, lo so.
4: Buongiorno.
3: Chiamata vocale.
1: Buongiorno, come
3: voce
1: va?
3: Voce non attiva.
4: Bene, bene, siamo partiti adesso.
1: Ah, sei partita adesso, quindi proprio
4: sì.
1: Oggi sarai in ritardo.
4: Sì, sì, abbastanza.
1: Vabbè, però...
4: almeno sto 4 ore di ritardo.
1: Vabbè, però è lunedì, quindi ci può stare. Oggi si va verso Tor San Lorenzo, vero?
4: Sì, Tor San Lorenzo.
1: Ecco, allora,
4: vicino Roma.
1: E invece stamattina come andiamo? Anzi, diciamo intanto chi ci sarà a 20 di sera, mercoledì sera.
4: Avremo mercoledì sera il più bello d'Italia.
1: Ah, più bello d'Italia?
4: Il più bello d'Italia, Andrea Candeo.
1: È un concorso annuale che si tiene.
4: Sì, il concorso annuale, lui è stato più bello d'Italia 2 anni fa, 2024.
1: E beh, ancora rimane.
4: Sì, sì, ancora attuale.
1: Vabbè, allora, e allora sentiremo cosa ci racconterà dietro le quinte poi Andrea Candeo.
4: E poi ci sono altre cose, lui comunque sta facendo un TV.
1: Ah, ecco, perfetto.
4: È lunga da raccontare.
1: Vabbè, non si può raccontare adesso, lo racconteremo appunto mercoledì sera a 20 di sera.
4: Sì, sì.
1: Con te ci sentiremo anche più tardi insieme al capitano alle 5:15 circa, e intanto vediamo, per chi volesse venire gratis da te a comprare qualcosa oggi, cosa devono indovinare?
4: Non mi tradire.
1: Non mi tradire, una cosa un po'
4: dai, è facile.
1: Facile per te. Non mi tradire.
4: No, ultimamente lei azzeccate sempre tutte, quindi.
1: Questa l'hai fatta un po'.
4: Già, dopo un secondo l'hai azzeccata, quindi.
1: Giovanotti?
4: No. No.
1: Il primo indizio.
4: È un uomo.
1: Va bene. E questo.
4: Giovane. È un uomo. E guarda, penso ci avrà intorno, secondo me 57, 58, tipo così.
1: Ah, 57, 58.
4: Vediamo quanti anni ha. Aspetta, lo dico subito.

0: non lo so.
1: No. 62 che era, ma già 62.
0: Ah, 62 anni, è il mio coetaneo quasi.
1: È del 64.
0: Eh sì, più o meno. Allora, non è che fosse fosse Fabio Concato?
1: No.
0: Non mi tradire. Pausi.
1: È l'unico che ha fatto una canzone così.
0: Masini?
1: No.
0: Dammi un altro aiuto.
1: Aiuto. Allora, nel 92 ha fatto il primo Sanremo. No, veramente torna a Sanremo. Quindi c'è stato a Sanremo.
0: Torna a Sanremo.
1: Con i Big. Vabbè, ha fatto Giovani, i Big l'ha fatto nel 92.
0: Alejandro Baldi?
1: No.
0: Adesso andiamo a cercare tutti i Big del 92 di Sanremo.
1: Allora, tu pensa che sulla biografia,
0: sì,
1: anche con tutte le canzoni che ha fatto, però Non mi tradire,
0: sì,
1: è una di quelle che viene riportata sulla biografia.
0: Quindi solo lì dovrei andare a cercare la biografia,
1: perché di... al quale ha collaborato Guero Stramazzotti, Biagio Antonacci e Irene Grandi. Poi fa un'altra volta al Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Dopo due anni. Stavolta te l'ho fatto difficile.
0: Difficilissima, tanto che sono già le. Sono già. Sono le 4:50 e ancora io non ho indovinato. Quindi.
1: E come? È strano.
0: Caro
1: è
0: mio.
1: Strano.
0: È strano, non mi tradire.
1: Oh. Nel 2020 ospita Sanremo.
0: Sono gli ospiti di Sanremo 2020. Dammi l'iniziale dell'iniziale.
1: Fa parte al cast reality l'Isola dei, ha fatto l'Isola dei Famosi 2025.
0: Chi se ne ricorda l'Isola dei Famosi del 2025 addirittura.
1: Un anno fa. È solo che un cantante fa l'Isola dei Famosi.
0: Ma non saprei.
1: Vabbè, ti do le iniziali. Il nome?
0: Sì.
1: È facile. La P.
0: La P. Solo con la P, e cosa faccio con la P? Un cantante con la P.
1: P di Palermo.
0: P di Palermo. Piero Pelù.
1: No. Vuoi anche l'iniziale del cognome?
0: Sì, dai.
1: Ormai sì. La V di Verona.
0: PV.
1: Quindi Palermo Verona.
0: Palermo Verona. Ieri ha giocato Verona.
1: Ha vinto 5-0.
0: Verona Arezzo ha giocato ieri, quindi siamo in diretta.
1: Che partita, l'ho vista.
0: Allora, PV, un cantante che è stato all'Isola dei Famosi. PV, lo dedichiamo al nostro Damiano che dorme sicuramente stamattina, poi lo sentiremo alle 7:10.
1: Chissà, io non lo sento da sabato.
0: Ah, tu non lo senti? Quindi Paolo
1: è sparito
0: Villaggio.
1: Damiano
0: è sparito. Damiano, Paolo Villaggio. No,
1: che grande Villaggio,
0: appunto, mi vengono tutti questi nomi che si facevano nei quiz.
1: Sì, Paolo Villaggio, infatti è PV, bravo.
0: Paolo Villaggio, ma non c'è. Già non c'era più, quindi come faceva a partecipare all'Isola dei Famosi?
1: Vabbè, ti do un indizio, visto che l'hai detto. Come Paolo Villaggio, lui si chiama Paolo.
0: Ah, allora adesso ci sono.
1: È facile, non è facile.
0: Adesso sì. Paolo Vallesi.
1: Sì.
0: Vabbè. Sì. Stamattina abbiamo fatto una bella trasmissione lunga, allora. Paolo Vallesi, non mi tradire. Non mi tradire, Paolo Vallesi.
1: Stavolta ce l'ho fatta.
0: Sì, finalmente c'è. E parte anche subito, era già pronto. Marco, allora alle 5:15 intanto, sì, ricordiamo che mercoledì sera sarà con noi
1: Andrea Candeo,
0: il più bello d'Italia 2024.
1: Yes.

0: qua siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
1: Sì.
0: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
1: Non basta il nome.
3: Sono Andrea Chiaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savarè.
5: Sì. E io Ludovica Salis.
1: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io?
6: No.
1: Allora, faccio io la domanda. Allora, ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
5: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
1: Ah, perché avete visto me, d'accordo.
5: No.
1: Bene, avanti il prossimo.
0: Per me

0: forse anche il più angosciante, quindi.
1: Perché c'era il ponte, forse?
0: Sì, il ponte, poi non si vede.
1: Non si vedeva niente.
0: Non eravamo abituati.
1: Sì. Bene, avanti il prossimo.
2: Sono Andrea Millo. Sì. Per me è stato bello quando eravamo nel bosco, sì, soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
1: Stai vicino al microfono, perché ci siamo.
2: Cose, sì, che non avevo mai
1: visto.
2: Cioè, sì, ecco.
1: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
3: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
1: Sì, vicino al microfono però.
3: Ciao, sono Riccardo. Questa, sì, esperienza mi è piaciuta molto e...
1: Cosa ti
3: è
1: piaciuta?
3: La parte più bella è stata quando siamo passati sul ponte e mentre siamo stati nel bosco.
1: Bene, chi è rimasto ancora?
4: Ciao, sì, mi chiamo Giulio.
1: Sì.
4: Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque, anche se non vedi niente, puoi, sì, lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte, all'inizio, quando c'erano anche le piante da toccare.
1: Bene, mi pare che tutto. C'è qualcun altro ancora?
4: No.
1: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il, sì, momento più...
5: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi okay, toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
1: dei vari frutti.
5: Sì, dei vari frutti.
1: Bene. E allora, è un po' questo tutto. E invece adesso facciamo una domanda extra, proprio perché non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
4: Sì. Milan.
1: Milan, il nome, dai. Milan?
4: Giulio.
1: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
6: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
1: Forza Inter, avanti il prossimo.
7: Io sono Sofia e tifo Lazio.
1: La prima
8: io volta. Ludovica e Forza Inter.
1: Bene, la prima volta che
9: sento... Io Andri, Forza Inter.
1: Ecco, e la professoressa invece?
5: Non tifo, quindi non tifo, sono... No, non è giusto.
1: Non è giusto. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
5: Sì.
1: E allora diciamo, contando 3, 2, 1, io conto, alla fine, anziché dire forza squadra, diciamo forza dialogo nel buio. 3, 2, 1.

amici di Disabili International Radio, sono Giusy P, sono un'artista che cerca di raccontare emozioni vere attraverso la musica. Questo brano nasce da una lotta interiore, da quei momenti in cui ti senti perso e non sai dare un nome a quello che stai vivendo. Parla di dolore, di solitudine, ma anche di forza, della capacità di rialzarsi e ricominciare, anche quando sembra impossibile. Lo dedico a tutte le persone che stanno combattendo in silenzio. Non siete soli. Questo è il mio brano.

chiamo Alessandro Palazzo, sono di origini abruzzesi ma vivo in provincia di Modena. Sono un cantautore, quindi autore di diversi brani, ma voglio parlarvi del mio ultimo singolo. Per scrivere questa canzone sono stato ispirato da una figura importantissima nella nostra vita, che è la mamma, che purtroppo qualche mese fa io ho provato la brutta esperienza di perderla. Quindi è una canzone che fa pensare soprattutto all'importanza di sentirla vicino anche quando non c'è più, non è più con noi. Quindi vi auguro un buon ascolto, questa è Pensata per te.

0: 5 e qualche minuto, anzi sono 5 e 18 e 30 secondi e siamo in diretta col capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco qua, e siamo con Marco Roma. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno al capitano della Marina
0: e buongiorno da
1: Roma.
0: Tor San Lorenzo in questo momento.
1: Sì, Tor,
2: alle porte di Roma, dai. Ho le chiavi dell'Eden.
1: Alle porte, l'hanno lasciato fuori.
0: Siamo fuori dal... Allora ragazzi, come è finita la domenica sportiva?
2: Comunque ho sentito i ragazzi del salto nel buio.
0: Sì.
2: Belli, forti, simpatici, tutta l'esperienza che hanno fatto. Bella. Ma mi è piaciuta la domanda che tu hai fatto a loro, ma io la faccio a te. Tu di che squadra sei?
0: Sicuro che io sto uno di due. Io sono della squadra del sud.
1: Del Crotone.
0: No, non è Crotone, no.
2: Del sud. No. Del Napoli, no.
0: No, a seconda chi gioca la squadra più a sud.
1: Squadra più a sud.
0: Cioè, mettiamo che l'altro giorno chi ha giocato? Roma, con chi ha giocato la Roma?
1: La Tunisia.
0: No, con la Tunisia. No, vabbè.
2: A Roma ha vinto con l'Atalanta?
0: E quindi ero per la Roma. Quindi,
2: ma veramente?
0: Se gioca Lazio...
1: Lui c'ha una fede di bussola.
0: No, la fede del sud.
1: La fede di bussola. No. Lui ti fa il mezzogiorno.
2: Ok.
0: No, ma no, per me sono tutte uguali. Però insomma,
1: come Peppe ti fa come le donne, sono tutte uguali.
2: Allora, io ringrazio il Napoli, lo dico in diretta perché mi ha fatto perdere 2000 euro. Vincevamo 2-0 e prendi 3 gol al secondo tempo. Basta, io non gioco più.
0: Certo, se uno non,
1: se uno non va bene, però guardiamo un po' la partita, cominciamo già con questi arbitri. E poi dice che uno si deve incazzare, lasciamo stare. Comunque è un gioco, prendiamo per il gioco. Però se queste squadre hanno dei bilanci, non è tanto un gioco.
0: Però dicono che quest'anno
2: sì, sicuramente più per noi è un gioco, ma per loro proprio lavoro è proprio
0: avete fatto
1: guardate, io non riesco a capire, non parliamo di pallone, no, perché il pallone dice io l'ho visto, può darsi quella, stava in angolazione, stava qua, però le cose si vedono anche dopo il gesto tecnico. Allora, quando è che un giocatore deve essere ammonito? Cioè il regolamento che dice quando è stramonito, quando il giocatore fa un tipo di festeggiamenti. No, i festeggiamenti. Io non voglio andare nello specifico, perché dopo dice non l'hai detto bene, l'hai detto male, la regola è così. Allora io vi dico la regola generale, poi ognuno se la va a reggere, ok? Allora, queste cose io posso capire sul gioco. E io non l'ho vista, l'azione era veloce, poi bisogna anche l'abito è un umano, può sbagliare, anche se ci stanno 8, 28 di occhi.
0: Regalo,
1: no,
0: sì.
1: Non penso che le vanno a prendere dagli istituti dei cicli, quelli che fanno l'amma viola, o come si chiama, il vaso, via discorrendo.
0: Sì. Ma no. Certo.
1: Cioè, tu partecipi al vaso, no, non penso.
0: Io non posso partecipare, no.
1: No, vabbè, penso che vanno tutti quanti che hanno i 10-10, no?
0: Minimo.
1: Ok. Allora, se un giocatore va a festeggiare e il regolamento dice non deve andare a festeggiare o addirittura sale sulle recinzioni e fa certe cose, deve essere ammonito.
0: Sì.
1: Ok? Se un altro giocatore protesta e viene ammonito e quello continua di nuovo a protestare, si prende pure la seconda ammonizione. Se poi quando comincia e c'è il fallo, te lo vai a vedere alla moviola, perché dopo è successo un gol, non si dice che è partito da lontano. Allora, per cortesia, lasciamo stare. Io metterei una nuova regola. Come i risultati devono essere omologati, i risultati delle partite devono essere omologati 24 ore dopo la fine del primo della
0: partita. In modo che
1: sì, perché scusate, non si può andare avanti così. perché io non ce l'ho niente con l'Inter o con la, però io se devo farmi un abbonamento e devo, e c'ho un pregiudizio che qualcosa c'è che non va, o perché va, perché mi ha a favore, e a me non mi piace più questo gioco, capito? No, c'è una cosa così la banda che il giocatore là non ci deve stare, e per miseria l'avete visto tutti quanti. Allora si deve, nell'abito vabbè, abbiamo finito, però non dico che cambiamo il risultato, forse no, perché poi stanno le scommesse e cose, ma a livello di ammonizione, a meno di sanzioni, ci deve essere, dopo 24 ore deve essere omologato, perché non si può andare avanti così, è sempre la solita storia, le solite cose. Poi se un allenatore dice certe cose, no? Avete sentito quello che ha detto Allegri nella conferenza stessa? Ha detto, poi noi abbiamo giocato perché abbiamo giocato in una situazione dove ci sono state delle pressioni preoccupanti. Allora tu allenatore che sei scritto e c'è certe cose, allora il commissario federale subito dopo, no, diciamo, subito lo prendi e ci siedi di qua e fammi capire quali sono queste pressioni.
0: Ecco.
1: No che guardare la televisione e già rimanere a così, no? Come già dice, ma un credito, questi cavolo dice, l'hanno chiuso nei spogliatori, hanno detto devi levare il giocatore, devi levare questo, devi fare questo. Io posso pensare tutto, perché abbiamo avuto Calciopoli, Scandelopoli, Pripa, palla corta europea, torni indietro, lasciamo stare. Come il pallone lo guardiamo, perché noi l'abbiamo nel DNA, siamo cresciuti col pallone, viva l'Italia, viva tutti quanti. Però se non andiamo ai mondiali per tre volte, è un motivo, c'è.
0: Il caso del giocatore che ha esultato non è stato ammonito, in quale partita c'è stato? Perché
1: no, stiamo parlando del Napoli, la partita del Napoli.
0: Ah, quindi il Napoli. Quindi l'Inter
1: è la gomitata che ha preso, che ha dato Martinez, il centravanti dell'Inter. Nessuno l'ha visto.
0: Martinez.
1: Nessuno l'ha visto queste cose. Allora, come minimo, l'arbitro, sapete quanto guadagna un arbitro?
0: No, quanto guadagna un arbitro?
1: Che c'è anche la nomina internazionale, guadagna fino a 150.000 euro all'anno.
0: Allora
1: io dico, se è un funzionario pubblico, tanto guadagna, se diventa la menzione, prende 150.000 euro e ci sono questi errori, i 150.000 euro tu non li prendi.
0: Certo.
1: Quindi cominciamo a punirli anche sui soldi, perlomeno se non si può cagnare un risultato, perché fino a un certo punto, ragazzi, non si può andare avanti così. Siamo alla terza giornata, dai.
0: E poi
1: non è per il Napoli, non è per Napoli, è per la Juve, è per il Milan, è per il Torino, è per l'Inter, per tutti qua. Però se cominciamo a fare queste cose, ci sono sempre state. Perché se no, Giuseppe, quando parlano di cose serie dobbiamo parlare di cose serie.
2: Sì, vabbè, questi inseriati dovrebbero guadagnare intorno ai 3.000 euro a partita.
1: No, la storia, non parliamo di fatti moderni, perché può darsi quello che dice il capitano, ti fa Juve, ti fa Torino, ti fa quello, o ti fa Napoli, ti fa. Ma la storia ce lo insegna. Leggetevi un po' anche l'almanacco, no? Io me lo leggevo l'almanacco quando facevamo i giocatori, come li chiamavo? I ritrattielli, no?
0: Sì, gli albi.
1: Nelle bustine uscivano degli abboni, dopo 9 di quegli abboni pigliavi l'almanacco. E prendevo l'almanacco, dopo pieno 9 abboni, c'è tutto, li cambiavo i giocatori. Tutto scemo ti prendo l'abbono. No, a me piaceva l'abbono, mi piaceva l'almanacco. E mi legge addirittura una delle più grandi squadre d'Italia, che oggi quasi è scomparsa, no? La Pro Vercelli.
0: Ah sì, Pro Vercelli, sì.
1: La Pro Vercelli dava 9 giocatori quasi a livello del grande Torino, ok? Quando ero impegnata in altre situazioni, disse no, bisogna giocare, perché era patinato con l'Inter, no?
0: Sì.
1: E questo è il primo scudetto che ha vinto lì. Quello disse: ma come devo andare a fare partita internazionale? Non mi ricordo con Bricitore. Come vado a giocare il giorno dopo là? No, non si può cambiare. Sai che fece la professoressa? Ci mise in campo i ragazzini di 11 anni.
0: la primavera, i ragazzini.
1: Oh, 11 anni, quel basso che hanno tesserato. Non so, 14 anni. La Provercelli. Io se fossi un presidente di Serie A, quando vedo una cosa del genere, io prendo la squadra, ok? E la faccio andare negli spogliatoi. Voglio perdere a tavolino, me ne fotto un cazzo. Però queste cose devono finire, perché non è più possibile. Non è più possibile.
3: Allora, il Provercelli lì è ancora attualmente la quinta squadra d'Italia a aver vinto più scudetti. Lo detiene dal 22, 1922, che non vince scudetti.
1: Vabbè, allora anche più che non è che c'entro queste squadre, non è quello il problema. Il problema però è la mentalità. Cioè, tu non mi hai fatto fare una cosa, io ti metto i giocatori della primavera, non mi ricordo, ma erano piccolissimi.
0: Quindi
1: allora, oggigiorno tutti quelli che stanno fanno anche i sopprusi, una squadra che ha un sopruso si lamenta ma non fa niente. Allora, se tu hai un sopruso, tu la squadra perdi 3 punti, me ne frega un cazzo. Perché poi che succede? Quando la partita non si gioca, scattano altre situazioni.
0: Certo, diverse anche di società, di soldi.
1: No, perché tu dice che non si gioca più la partita, non si fa questo, i giocatori la stupa. E succede più un casino, perché non può essere che delle norme vengono completamente trascurate.
0: Pure pensavo che quest'anno fosse
1: il giorno dopo, il più giorno dopo, ma quello siamo unito a quello, quello giocavano in 10, Giuseppe, tu la cambia la partita.
0: Sì. Se aveva già una munizione.
3: Ma noi prendiamo una bella nave, ce ne andiamo in giro col capitano, lasciamo per
1: dire. Ma sulla nave io voglio una cosa, poi si fermava il gioco, li cacciavo fuori tutti quanti.
3: Altro che calcio.
0: Bene, ma che calcio. Abbiamo Dennis, ragazzi, che ci ha mandato un messaggio. Sentiamo Dennis.
3: Ciao Dennis.
0: Eccolo qua, Dennis.
1: Oggi è unico.
4: Eccoci, buongiorno a tutti, qua Dennis, un grande salutone in questo inizio di settimana a te Giuseppe e un saluto anche a tutti gli ascoltatori in ascolto. Saluto inoltre chi avrai con te a dialogare come ogni mattina. Beh, saluto Marco Roma, il capitano Marina e chi ci sarà insieme con te per il dialogo, insomma, no? Bene, questa mattina lascio la scelta del brano per chi volesse scegliere un brano, ecco. Bene, io ringrazio di nuovo e ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
0: Allora, grazie al nostro Dennis che ha lasciato scegliere a voi il brano. Chi lo sceglie?
1: Una canzone allegra. Diamoci una canzone allegra a Dennis.
0: Allora, diamogli. Sono solo canzonette?
1: Sono solo canzonette, sì, dopo questa sciogliata del capitano. Facciamo le mie allegrie.

0: Sono solo canzonette. Noi siamo qui in diretta con il capitano.
1: Grande, grande Edoardo Bennato. Lo sai che Bennato si è laureato a Milano?
0: Sì.
1: In architettura, è un architetto.
0: Un architetto di 80 anni.
1: È un architetto di 80 anni e lui ha anche ancora una casa a Milano.
0: Ecco. Allora, Marco, mi pare che stia distribuendo il caffè?
1: Oggi non ho fatto. Si è inceppato il distributore automatico.
2: Sì, no, stavolta sì, perché sono tre giorni che dormo a casa da Giovanna a Roma.
0: E quindi non c'è la macchina.
2: No, non ho portato niente, perché lì loro hanno solo la macchinetta, quella, vedo, quella con le capsule.
0: Ah,
2: io invece a casa quando faccio le macchinette moga.
1: La moga.
2: Quindi la moca da 24 tazze da mezzo litro.
0: No, fa due moche da 12.
1: La moca da 24 tazze.
0: Due da 12.
2: Sì, faccio due macchinette grosse, faccio. Però stavolta no, perché ho dormito fuori. E quindi ci ho provato l'ultima volta, però mi devo portare tutta a casa lì, capito? A casa sua, le macchinette, il caffè.
0: E
2: allora no, stavolta non l'ho fatto.
0: Quindi oggi.
2: Poi quando lì a Roma praticamente non è come sotto casa mia, cioè la mentalità del romano praticamente per loro il parcheggio sotto casa non esiste. Hanno un grave problema. I parcheggi auto, cioè loro parcheggiano tutti a 2 chilometri almeno, capito?
0: Sì, così
2: io invece ho sotto casa, ho posto mio auto sotto il balcone. Per me quello conviene, la macchina sotto casa. Per loro invece parcheggia 3 chilometri, è normale. Sta vicino, no? Non sta vicino.
0: Sì, fa uno.
2: No. Comunque quando cammina a casa sua, la mattina alle 3 devo fare 3 chilometri a piedi.
1: Lo fanno apposta per la digestione.
0: Per far camminare.
2: Sì, ma come faranno? Per loro non. Guarda, un grave problema a Roma che hanno è proprio i parcheggi. Cioè tu arrivi praticamente, se torni a casa, stai tipo un'ora sotto casa a giraposto. Non esistono i posti, proprio non esistono.
1: No, perché quelle tutte le città antiche sono così, perché le strade erano fatte in una certa maniera. Posti non ce ne sono perché mi ne sposti i palazzi. L'unica cosa intelligente da fare fosse l'incremento dei mezzi pubblici. È tutto un altro discorso, tutto un altro burdello, lasciamo stare.
2: Io per esempio prenderei in mezzo il treno per andare lei e tornerei a casa col treno e risparmierei tanto, perché 4 euro. Il problema è che non ci stanno i treni a quell'ora così presto. Io che faccio il lavoro al mercato, non ci stanno.
0: No, iniziano dopo le 5, mi pare.
2: Sì, io che devo stare al mercato alle 5, come faccio? Per me è possibile. Se no sarebbe stato perfetto. Comunque sono 35 minuti da casa mia. Io ho la stazione sotto casa. Per me era tutto perfetto. Solo che non c'è il treno alle 4.
0: Non è il treno dopo le 5.
1: C'è la metro sotto casa.
0: No, nemmeno la metro.
2: No, niente.
1: C'è la stazione.
2: Giovanna c'è tutto. C'è metro, c'è tutto. Però il problema da lei non c'è un treno.
1: Che zona è? Che zona è?
2: A casa mia alle 4.
0: Ma anche la metro.
2: Alle 5.
0: Anche le metro aprono dopo le 5, mi pare, o le 6.
2: Anche le metro. Sì.
0: Come a Milano.
1: Le 5. A Milano 5 e 10.
0: No, 6 meno 10, mi pare.
1: A meno 10.
0: Cioè, inizio 5 e mezza.
1: Iniziano
0: 5 e mezza fino all'una, quasi. Ecco, dipende. Anzi, prima aprivano un po' più tardi, adesso l'hanno anticipata da 4-5 anni.
1: No, ma guardate, io farei una legge proprio che, per esempio, dove ci sono, come devo dire, una certa concentrazione di popolazione. Oramai il mezzo pubblico è come se tu, in poche parole, è una cura terapeutica, perché camminare con le macchine, camminare con lo smog, ci stiamo inguaiando. Cioè, è come una volta hanno capito che non si poteva viaggiare in un treno che si fumava, ti ricordate? Sembra tanti anni fa, ma non è così tanti anni fa. Quando tu prima si fumava tutto parte, no?
0: Sì.
1: Cioè, è normale fumare. Ma hanno capito che queste cose fanno male, perché hanno visto. E quando ci vuole tanto tempo per capire che queste macchine in un certo modo, in una certa situazione, portano dei danni, ma non è solamente la macchina in sé per sé, è anche la costruzione della macchina.
0: Certo,
1: che
0: certo.
1: Anche se tu costruisci le macchine elettriche, ecco, per costruire quelle batterie, quelle cose, c'è un'energia che molte volte è il doppio, il triplo, il quadruplo di quello là che con il motore a scoppi, che a fine dei conti, secondo me, quelle là, dopo un periodo che metteranno in osservazione, erano meglio quelle che queste, secondo me. Che là il problema è la benzina. Se quando la benzina viene più raffinata possibile, secondo me il problema non è il motore a scoppio. Vabbè, comunque il ragionamento è in alcune città che ci sono queste concentrazioni così, il servizio pubblico non è un servizio dato per il trasporto, diventa anche un servizio di salute. Questo è il mio concetto primario. Cioè qua bisogna cambiare alcuni concetti primari. Noi diciamo che andiamo avanti, però i concetti non li vogliamo cambiare. Vogliamo cambiare la comodità del concetto. Non hanno capito che bisogna cambiare il concetto. Un altro esempio che ho fatto, io ho fatto una legge, Giuseppe, ho fatto un'altra proposta di legge.
0: Sì.
1: Studi. Allora, c'è il problema dei cani di assistenza, no? Che non si trova la quadra con chi lo deve certificare, sapete, le solite cose all'italiana, che poi secondo me è come il tiro alla fune, no? Ognuno lo tira alla parte sua, perché ostacola, secondo me, alcune leggi, cose, perché non gli piace poi la nuova normativa. Allora io ho detto, in questa mia proposta di legge al centro qual è? Che poi è una bozza, non è una cosa vera. Noi non dobbiamo certificare il cane, noi dobbiamo certificare il binomio cane persona. E comunque ho fatto questa bozza di legge. Sempre noi abbiamo formato questi casi, sempre noi non prendiamo compensi, non abbiamo compensi, è tutto gratuito, spieghiamolo a questi, perché si pensa,
0: certo,
1: noi nel nostro caso tutto titolo gratuito, non facciamo lavoro, ci mettiamo, studiamo, allora, non dormiamo la notte e ci mettiamo a scrivere.
2: Io
1: finalmente, dimmi,
2: io parlerei tanto un tema. Il tema importante che comunque secondo me bisognerebbe risolvere, perché non ha, se no non si arriva più a meta, capito? Sulla la violenza contro le donne, per tutto quello che sta succedendo, troppe donne uccise e morte. Adesso, proprio dopo l'ultima volta, quest'altro manco scatenato che ha ammazzato la fidanzata e poi si è suicidato. Certo, dovrebbe tornare un po' indietro nelle scuole,
1: allora,
2: e cominciare veramente l'istruzione ai ragazzi. Proprio dall'inizio, proprio, perché qua a livello psicologico per me toccherebbe proprio iniziare dall'inizio, già proprio dall'asilo, a imparare che bisogna rispettare le donne comunque.
1: Sì, ma non è, perché secondo me, io ho un'idea, posso dire anche cose che forse mi tiro dagli antipatie. Qua non è il problema che non viene rispettata, secondo me, la donna. Il problema lascia fammi dire il concetto, perché non ho detto ancora niente.
2: Parla.
1: Non è il problema che non viene concetto, non viene rispettata la donna. Il problema è che queste forme di violenza, o sulla donna, o sulle forze dell'ordine, o l'etica professionale, sono tanti tipi di violenza che oggigiorno hanno avuto un'accelerazione, ma non perché dipende dall'individuo, secondo me dipende dall'individuo, ma nel contesto sociale che lui vive, la società. Noi non stiamo più alimentando la società, e di conseguenza cosa succede? Che le tue discrepanze, le tue ignoranze, le tue modo di sviluppare un concetto mentale si blocca, e allora la violenza contro la donna, secondo me, non parte prettamente, ci sarà la componente dell'uomo che fa quello, ma secondo me nasce da prettamente, perché quell'uomo, quella violenza espressamente non la vuole fare, secondo me, verso la società, ma perché si sente giudicato da una società, e lui pensa che facendo questa soluzione è la soluzione che va bene per tutti. Beh, anche i professionisti, io lo vedo, non c'hanno più un'etica, nessuno c'ha più un'etica. E scusa, che mettiamo le protesi che non sono idonee, ma se ne fotte perché dobbiamo guardare il bilancio, e il giocatore che guadagna tanta madonna di miliardi e dà le sgomitate, ma che cazzo deve fare la sgomitata? Tu guadagni 30 milioni, 15 milioni, ma che cazzo deve fare la sgomitata? Ma impara di fare un psicologo, non lo so. Cioè,
2: nessuno. Comunque bisogna accettare i no, i rifiuti. Capito? Questo è il problema, perché Lorena è un'altra ragazza che è morta.
1: Una cosa, no, vai, non parliamo delle donne, perché nessuno fa un discorso di parte. Il problema è, allora, tu quando torni a casa ritorni più stressato rispetto a mio padre o a mio nonno. Dopo una giornata di lavoro, tutti quanti andavano a casa, non avevano questo stress di oggi. Tu mi hai detto che oggi giorno, per esempio, no, dalle piccole cose, tu

0: parcheggia la macchina e a girare sotto casa. Ma secondo te, tu un'ora e giri sotto casa per trovare pasto, ti stressi o no? Qualcuno ti passa col motorino, c'è un'ora in più per qualche altro cretino, ti può fare innervosire di più. E questa è una conseguenza della società. Se io vado a fare una visita medica e vedo che non funziona un cacchio, che il dottore ha i tempi contati e non ti caga il cacchio, io dopo, il primo che mi viene vicino, sto come una bestia. E queste cose qui.
1: Ho capito quello che dici, che sei tirato come una morte di ghigliolino. Ho capito. Però qua parliamo di una gravità immonda. Qua si parla di l'uomo arriva al punto che quando la donna lo rifiuta, non lo vuole più, tanti uomini prendono e fanno l'omicidio. Sicuramente pure nei panni della famiglia, di un padre, sì, o di una madre. Perché uno che fa così, un gesto così, comunque ti ha rovinato la vita. Non ha rovinato solo lei che è morta, ha rovinato pure a me e suo padre.
0: E quell'altra famiglia che aveva la figlia disabile all'età di 4 anni. Hanno ucciso la figlia e si sono uccisi tutte e tre.
1: Ma infatti, secondo me bisognerebbe tornare proprio nelle scuole.
0: Secondo te quel padre e quella madre erano fuori di testa? Secondo te tutti quanti sono fuori di testa? Grazie. Non sono fuori di testa. Non è problema di fuori di testa. E il problema è che la componente che fa scaturire queste cose sta diventando molto un acceleratore, molto di più del tuo carattere. Cioè io penso che, secondo me, io non sono psicologo, non sono psicologa, però io osservo molto. Allora, secondo me, quella persona che commette un atto di quello, se voi facciamo in percentuale per capirci un poco, c'è un problema del 20%, del 30%, ma un 70% viene al di fuori della sua responsabilità. Cioè, nel senso che e non è che è costretto, ma è un mondo surreale che lo fa vivere in quella che gli porta quella componente lì.
1: Sì, perché sì, è stato un meccanismo, quello l'ho capito, però io dico proprio nelle scuole tante volte anche le materie non si affrontano i temi come psicologici. Dovremmo comunque istruire i ragazzi a avere rispetto per le persone, rispetto per la donna. Io pure avrò un carattere particolare, ma rispetto per la donna è la prima cosa. La donna viene trattata come un gioiello, una principessa, una regina, non va toccata.
0: Ma sì, poi allora
1: la storia finisce. Non puoi arrivare al gesto estremo di ammazzare una persona. Allora, non puoi arrivare, è impossibile.
0: No,
1: io non accetto questo.
0: Prima cosa, non si bisogna uccidere a nessuno. E prima cosa, quando succedono queste cose, è perché prima cosa devono capire. Purtroppo, molte volte non capisco. La donna è l'uomo con la donna si completa. Quando tu uccidi una donna, tu ti stai levando una tua risorsa. Perché l'uomo si completa nella donna. Non puoi essere sempre solo tu. C'è un problema. Le persone che vivono da sole cose sono costrette con l'età, però in fondo è perché hanno chiuso una loro comunicazione, un loro sapersi donare ancora di più. Io la vedo in questa moda qua. Perciò uno che commette questa cosa già.
1: Quanti vivono comunque da soli, no?
0: Sì, ma vivono da soli nel senso. Non significa, perché molte persone, non potendo vivere più in coppia, si chiudono da solo perché non riescono più a gestire.
1: E allora scusa, io ti faccio una domanda importante. Come fermeresti tu questo problema a livello societario? Come lo fermeresti?
0: Allora, prima cosa deve stare uno sportello, ma veloce, cioè tu la notte se dici questo c'è uno sotto casa, cioè mi sa, deve venire subito, deve subito istradarsi una situazione. Qua manco quando fanno casino più puoi chiamare la polizia.
2: Cioè,
0: ma stiamo arrivando al punto,
1: l'uno con l'altro, cioè quella è l'unione della coppia, no? Tu sei la parte mancante di me, un valore aggiunto.
0: Il problema è questo: alcune tematiche non bisogna guardare la bandiera del dollaro, mettetelo lì in testa e poi cominciamo a ragionare, perché ogni questione che si fa, ve lo dico io con la mia esperienza, io ne ho fatte di esperienze, ho girato il mondo, oggi purtroppo non lo posso girare più e me ne pento amaramente, ma non perché non, perché non posso girare, perché quella è una realtà dove portare più a casa il risultato. Oggigiorno per portare un risultato a terra è un casino. Allora, alcune tematiche non devono guardare la bandiera del dollaro, perché se noi dobbiamo fare una situazione di sorveglianza, diciamo, come si dice, di polizia, ma tre macchine mi costano tot perché consumano 50 litri di benzina, uno mi costa tot, e allora di cosa vogliamo parlare? Se arriviamo a dire che alcune cose non si fanno perché non ci sono i fondi e non ci sono, allora tu la festa patronale non la fai, ma le fai in un'altra maniera. Allora, se ci sono gente che comincia a capire che non bisogna guardare il dollaro, ok, allora noi possiamo fare dei ragionamenti sensati. Ma se noi cominciamo a dire e poi chi lo paga il numero verde, e poi tu vieni, chi paga questo termine qua,
1: sai,
0: e chi paga
1: questo, allora io conosco, allora, persone, io scusa capitano, ma io conosco persone che comunque hanno denunciato i propri carnefici Aguzzini e le forze dell'ordine non fanno niente. Subito va messo un braccialetto, va controllato e messo dentro, perché ci sono persone che mandano. Io conosco persone che sono state e si sono lasciate, non hanno accettato la separazione, ancora oggi continuano a mandare email e messaggi con altri numeri, ricattando e mandando parolacce alla persona. Questa persona è stata denunciata e non viene fatto assolutamente niente. Mi spieghi perché? No. Se io denuncio una persona da due anni, come lui continua ancora a perseguitare le persone?
0: Io capisco, c'è qualcosa che non va fuori discussione, però il problema principale è perché tanti anni e non si trova una soluzione. Io mi faccio delle idee, perché anche io, quando non sono un esperto delle cose, però abbiamo un cervello, abbiamo dei gradi di istruzione e cerchiamo di mettere le cose in fila. Allora, il ragionamento principale qual è? Quando noi siamo generici, anche quando io parlo, vai al supermercato, compra qualcosa per mangiare, poi quello viene a casa, porta la roba e comincia a dire ma perché comprate questo e quello. Allora, quando noi parliamo e diciamo forza dell'ordine, allora dobbiamo capire che i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, la guardia municipale si muovono su un binario. Loro non possono scendere da questo binario, non posso di iniziativa loro uscire di casa e fare certe cose, ok?
1: Sì, però ti dico che ho denunciato una persona, l'ho denunciata, e questa persona, io ho i messaggi scritti che mi sta minacciando con le prove. Tu forse dall'ordine metti il braccialetto e l'arresti subito, questo gli fa. Invece non gli fanno niente, non gli fa. Io conosco, ti porto esempi, non posso fare nomi, ma conosco persone che stanno a piede libero e continuano a ricattare, a estorcere mentalmente, a fare abusi mentali, comunque continuano a fare il lavoro che fanno da Guzzini, da carnefici, e arrivano appunto pure di ammazzare poi, perché se non vengono fermati. Allora che succede poi se questo ammazza questa ragazza? E io che faccio? A chi devo ammazzare? La Meloni? No, che sto due-tre anni che questa denuncia questo qua. Non va bene, però dai, non va bene.
0: Non va bene, ma non basta dire non va bene, bisogna capire perché succede questa cosa che non va bene. Io ti stavo facendo la catena di distribuzione. Allora, io vado in carabinieri e un carabinieri dice io non posso fare niente perché la legge dice questo. Vado dal prefetto e dice quello non posso fare niente, e quello qui. Vado qui, allora il proprio che succede? Alla fine contro una fine non ci sono le leggi idonee, ok? E qua non ci più. Ma come le mandiamo queste persone a fare le leggi idonee? Questo è il punto principale. È quella scusa, non posso dire la parola, se non è in quel metro quadrato, è in quel metro quadrato.
1: Sì, ma la legge c'è, che se io denuncio una persona che mi sta minacciando, lo devi arrestare.
2: Lasciate
1: c'è
2: la legge.
1: E perché non la applicano? Scusa, c'è la legge, come c'è?
0: Non è la legge, mi devi far finire il discorso, bravo. Se mi interrompi non lo finiamo il discorso. E Giuseppe la musica non la può mettere. Quando vai in quella cacchia di cabina e tu non voti a un condominio, io non me la posso prendere con nessuno.
2: Se invece...
0: oggigiorno, se tu vai nella cabina elettorale e voti a Vincenzo D'Onofrio, tu dopo, quando mi incontri a me, il sistema, io ti ho votato, ok? Cosa hai fatto? Un cacchio. Oggigiorno quando vai in cabina elettorale, tu vuoi

0: leggesce, perché se io ho una figlia, se ho una figlia e va in questura, cinque volte mi denuncia uno che la sta minacciando, capito? Di omicidio, di tutte le cose.
1: Allora, secondo te,
0: e non fanno niente, e non fanno niente, qua è colpa delle forze dell'ordine. Perché io quante volte te lo devo denunciare? Io ti porto un esempio, conosco una persona che ha denunciato varie volte una persona.
1: Quando tu fai
0: questo continua ancora a fargli delle minacce, perché non va avanti? Non va avanti la procedura.
1: Sì.
0: Non vanno avanti, capito? Questo è il fatto.
1: Il carabinieri.
0: Poi fanno le cavolate. Poi, capito? Pensano tutta a mandargli aerei il giorno del 2 giugno.
1: Perché fanno le cavolate?
0: Del 2 giugno.
1: Perché non è che deve andare il carabinieri prende la denuncia e la manda alla magistratura. Deve prendere il giudice, deve prendere quell'altro, deve prendere il GIP, non so preciso. Ma se questo carico non c'è una continuazione reale, non c'è un carico di lavoro snello, quella cosa la dorme anni. Allora il problema, non ci abbiamo più le persone che hanno un'etica. Perché se tu hai un'etica, c'è anche il discorso diretto, non c'è bisogno della burocrazia. Senti, questa è la quarta volta, hai il tuo telefono, dici, senti, qua c'è un problema reale, quando me lo risolvi il magistrato, no che chiamiamo i magistrati solamente per causa che ci interessano o non ci interessano. Non c'è l'etica, è quello che io che posso fare, signore, lei mi ha fatto la denuncia, ma io mi ricordo mia, tocca mia, quello. Allora, oggigiorno, io sa che farei, che la cosa più andare via, però molte volte le persone non lo possono fare perché tu c'hai una casa, cioè, e quante persone poi rimangono nella stessa casa da separate perché oggigiorno non si possono separare? E perché quando ogni volta quando tu ti separi devi dare gli alimenti, devi dare questo, devi dare quello, devi dare quell'altro, ok? E la gente si butta da giù.
2: Bene ragazzi, io vi devo salutare perché sono le 6, dobbiamo andare un po' di musica. Partiamo
1: musica
2: con
1: maestro,
2: Ivan Graziani, Firenze canzone triste, e proseguiamo con gli anni 60.
1: Andate a scuola, e viva la scuola, viva la scuola.
3: La cosa che ho amato di più.
2: A dopo.

E siamo in diretta quando sono le 6. 6:11:44 e se volete potete chiamare qui al 320 1978 490 per esprimere un vostro desiderio, e noi adesso ascoltiamo Auschwitz.

E allora vediamo adesso cosa arriva. Sentiamo un po' cosa. Fausto.

io ti aspetterò, grazie che mi aspetti, noi siamo qui sempre in diretta. Adesso invece facciamo partire un brano di Little Tony e Gabri Ponte, figli di Pitagora, eh sì, perché noi

Depeche Mode, e noi siamo in diretta e adesso ascoltiamo questo brano, che eccolo qua che arriva, eccolo qua che... perché o sei bello o sei brutto tutti ti tirano le pietre. Gian Pieretti, questo lo ricorderete.

0: dicembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda, sì, perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per

0: quei 2 giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente. È come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo ancora.
0: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì. Che sono ragazzi con disabilità e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
0: è fondamentale.
1: Tempo corre.
0: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità. Cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
0: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club.

0: organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club Italiano, il plein air, cioè 3 giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo viva sempre settembre. Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
0: Ciao Giuseppe, a presto.

0: siamo in diretta quando sono le 6:43 e 20 secondi e abbiamo in linea la signora Mara Grazia direttamente da Sciacca. Pronto?
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Mara Grazia.
1: Ascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Ti sentiamo perfettamente.
1: Anche grazie.
0: Anche se dovessi avere del ritorno, tranquilla, qui arrivi bene.
1: Sì, sì, io ho un po' la voce di ritorno, ma ora è passata.
0: Sì, sì, sì, tranquilla. Allora, oggi cosa ci racconta Mara Grazia? Il tempo com'è in Sicilia?
1: Il tempo fa caldo, fa caldo, infatti in Sicilia ieri portava 36 gradi.
0: Anche a Milano ieri 34, quindi.
1: Sì,
0: bene,
1: sì.
0: Allora, la poesia di oggi, vai.
1: Ecco, la poesia di oggi l'ho dedicata a me stessa, l'ho scritta diversi anni fa, perché quando ho cominciato a scrivere poesie, due giornalisti di due radio e televisioni di Sciacca mi hanno intervistato e ho fatto tre interviste, due per Stelle Radio Montecronio e una per Stelle Radio Sciacca, che purtroppo è abbreviata e TRS per le radio, sì, Sciacca, sì. Purtroppo da un po' di tempo ha chiuso.
0: Molte.
1: E invece Teleradio Montecronio è rimasta come televisione, ma ha chiuso come radio. Perché dopo il Covid ci sono state delle problematiche, si vede, sì. E hanno chiuso, non hanno ritenuto opportuno, insomma, andare avanti.
0: Bene, comunque, allora, realtà che esistono ancora.
1: Dico, una delle tre interviste che ho fatto, appunto, intitolata L'intervista.
0: Ecco, perfetto, vai.
1: Sono apparsa in televisione, ospite di una bella trasmissione, Due amici al bar è intitolata e viene portata avanti da diversi anni da un signor presentatore che è anche bravo, cortese e di buone maniere. Al caffè del Grand Hotel delle Terme ci siamo intrattenuti e tra una domanda, una parola e un'altra ancora, 20 minuti di intervista sono stati, ma avrei preferito fosse stata un'ora. Parlando del più e del meno, ho esternato gli argomenti che avevo nella mia mente e così, con tanta emozione, ho preso al volo questa ulteriore occasione. Grazie.
0: Bene, mandiamo un brano di Lucio Dalla che si chiama Cara, che può andare bene proprio per questa intervista che hai avuto. Grazie, okay. Mara Grazia, ci sentiamo mercoledì allora.
1: Sì, ok, mercoledì.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

0: così sia.
1: Il nostro Lucio Dalla, che ha detto che spegne la luce e va a dormire, no? Invece noi siamo svegli, siamo a Tor San Lorenzo.
2: Tor San Lorenzo, c'è il sole. Già c'è il sole, sta puntando il sole.
1: Beh,
2: fa un pochino caldutto già. Oggi è un'altra giornata, non so a Milano, ma qua da noi. E giovedì arriva una vera e propria perturbazione, tempesta con temporali.
1: Ma ne stanno parlando, parlando parecchio di questa giornata di pioggia. Anche
2: arriva con questa giornata bella pesante. Io infatti sto pensando che se è brutto così al lavoro non vado.
1: Giovedì poi insomma ti riposi, no?
2: Sì. Vabbè, io mi alzo la mattina, vedo com'è. Se è brutto come dice, mi rimetto a letto.
1: Certo.
2: Anche perché è pericoloso, capito? Io lavoro all'aria aperta.
1: Soprattutto quando ci sono quei venti forti.
2: Sì, potresti comunque rovinare tutto.
1: Grandine,
2: rovini tutto, potresti buttare tante cose e rimetterci. Quindi il guadagno sarebbe non partire.
1: Mentre noi vi ricordiamo che i ragazzi dormono. Sia Eleonora che il nostro Damiano dal Vaticano dormono
2: tutte e due ormai.
1: Hai provato a fare il numero e niente?
2: Sì, no, niente, no.
1: niente. Vabbè. Sì. E ascolteranno il saluto in replica. Vabbè. Buonanotte, sì. Ragazzi, ben svegliati. tutte... Invece noi vi ricordiamo che ormai da vari mesi stiamo ogni mercoledì sera alle 20, abbiamo 20 di sera e abbiamo tanti campioni di vario genere. Questa volta andiamo non ai campioni della musica, non ai campioni dello sport, ma ai campioni...
2: ai più belli d'Italia. Abbiamo voluto cambiare questa volta per fare una cosa diversa.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo un ragazzo bellissimo, bello d'Italia 2024, Andrea Candeo,
1: che poi...
2: Scusa.
1: Se non riuscite a sentirlo in diretta, perché magari lì gli potete fare anche le domande, sentirete la replica alle 6 di venerdì mattina nelle nostre 100 radio erotte. E quindi, insomma, lo risentirete comunque. Allora, Andrea Candeo sarà con noi.
2: Una cosa di lui. Praticamente lui, grazie poi comunque alla passione per gli animali, e lui poi è diventato comunque importante in Italia perché ha avuto questo titolo italiano e sì. Da lì lui è diventato volto della campagna d'Italia degli animali, cioè lui il volto proprio è la figura principale sulla campagna degli animali in Italia, cioè la sua figura è lui che fa pubblicità e poi lui ha scritto adesso un libro e che è tra i, come Patrizia Pellegrino, è tra i top su Amazon come vendite.
1: Sì.
2: E poi parleremo ancora di lui.
1: Vabbè, avremo 20 minuti.
2: C'è tanto da parlare.
1: 20 minuti a 20 di sera, mercoledì sera, quindi oggi è il 7, il 9. Tra l'altro il 9 vi ricordo che inizia l'undicesimo anno di questo Non è mai troppo presto, che è iniziato il 9 settembre 2016, quindi
2: bello.
1: Saranno già 10 anni, faremo un compleanno, insomma ci faremo gli auguri, poi non sarà niente, festeggiamo facendoci gli auguri. Bene, siamo verso le 6:54 e 30 secondi, quindi ricordiamo ancora una volta Andrea Candeo con noi. Ricordiamo.
2: Avremo tanti ospiti,
1: eh? Certo.
2: Prossimamente, oltre lui, ci sono tanti ospiti importanti e famosi.
1: Certo, di vario.
2: Famosi perché ho avuto la fortuna, grazie a anni che insomma collaboro con personaggi dello spettacolo, Andrea Candeo mi ha presentato il suo manager, che io poi conosco. Ecco. E niente, lui mi ha detto qualsiasi ospite, detto tu chiedi, io di lui si è fatto avanti pure, ci ha fatto conoscere altri personaggi dello spettacolo.
1: Perfetto.
2: Quindi siamo a posto.
1: Siamo a posto.
2: Ottobre sta a posto.
1: E allora a questo punto dobbiamo fare partire la sigla. Siamo io e te, quindi tocca a te fare partire la sigla. Quando tu dici che parte la sigla, la faccio partire. Vai.
2: Ok. 1, 2, 3. Signore e signori, da Giuseppe Cesena, Marco Roma, la sigla.
0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora Marco, buon lavoro al Tor San Lorenzo. Ricorda il titolo che ti devono dire stamattina se vogliono prendere qualcosa da te.
2: Non tradirmi.
1: Paolo Vallesi. Paolo Vallesi. E allora voi non ci tradite, perché domani saremo qui sempre dalle 4:30 alle 7, anche mercoledì, giovedì, venerdì. Anzi, mercoledì è il nostro compleanno. E allora ciao Marco, grazie, alle prossime.
2: Ciao, grazie.
1: Buona giornata. Non traditeci. Ciao ragazzi, ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Nord, caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Si riparte per una nuova giornata, una nuova settimana. Oggi lunedì 7 settembre 2026, è il 250esimo giorno dell'anno, siamo nella 37esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Regina di Alise. Il sole è sotto le 6.43, tramonta alle 19.34. La luna è calante e illuminata al 26.5%. Il proverbio famosissimo: chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Occorre prestare attenzione alle proprie frequentazioni, poiché anche chi se ne ritiene immune corre il rischio di adeguarsi alle cattive abitudini delle persone con cui ha a che fare. Questo praticamente è il nostro oroscopo. Salutiamo le nostre radio, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Buongiorno, buona giornata, buon proseguimento. Iniziamo anche, oltre a fare colazione tutti insieme, con il primo brano musicale di oggi.

0: le 7 e 15 minuti.
1: È il momento della storia, la storia di questo 7 settembre. E allora andiamo a ricordare che il 7 settembre del 1860, a capo del suo esercito di 1000 volontari in camicia rossa, Giuseppe Garibaldi entra a Napoli accolto da Liberatore. 1893, in questo giorno, con il nome di Genova Cricket and Football Club, viene fondata a Genova la prima squadra di calcio italiana. 1923, nella città di Vienna, viene fondata l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale. 1927, presentato al pubblico a San Francisco il primo televisore elettronico. 1934, lo stadio comunale Benito Mussolini di Torino ospita la prima edizione dei campionati europei di atletica. 1938, Alvaro, il Regio Decreto 1381, con i provvedimenti del governo italiano nei confronti degli ebrei stranieri. 1940, alle 5 del pomeriggio, gli aerei dell'aviazione militare tedesca iniziano a bombardare la zona portuale di Londra. 1943, l'attrice Rita Hayworth, che l'anno precedente aveva divorziato da Edward Judson, sposato 6 anni prima, convola a nozze con il regista e attore Orson Welles. 1952, il Gran Premio d'Italia a Monza chiude il Mondiale di Formula 1 di automobilismo con una classifica piloti tutta italiana e tutta Ferrari. Il titolo di campione viene conquistato da Alberto Ascari, al secondo posto Nino Farina, al terzo Piero Taruffi. 1953, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica designa Nikita Khrushchev al ruolo di primo segretario. Prende il posto di Josef Stalin, scomparso nel marzo precedente. 1954, prima mondiale a Milano per Viaggio in Italia, al film di Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman, George Sanders e Anna Proclemer. 1968, a Comabbio, in provincia di Varese, muore il pittore e scultore Lucio Fontana. 1973, Presidente della Repubblica Giovanni Leone visita i reparti di isolamento degli ospedali di Napoli e Bari, le città più duramente colpite dall'epidemia di colera. 1974, in Argentina 6.000 Montoneros si schierano contro Isabelita Perón, non ritenendola la vera erede del presidente Juan Domingo Perón, morto il 1 luglio, del quale è stata la terza moglie. 1974, il ministro delle finanze Colombo e il governatore della Banca d'Italia Carli vengono inaspettatamente invitati al vertice monetario di Parigi annunciato il giorno prima. 1975, a conclusione del Gran Premio d'Italia vinto da Clay Regazzoni, Niki Lauda, che ha chiuso la gara in terza posizione, conquista il mondiale di Formula 1 di automobilismo. Grazie a lui la Ferrari torna alla vittoria dopo 11 anni. 1975 ancora, il governo libico annette un territorio desertico appartenente al Chad, ricco di giacimenti di uranio. Jerry Halliwell, Michico Latino, per continuare la nostra piacevole mattinata insieme. Il Morning Show.

Seconda parte dedicata ovviamente alla storia del 7 di settembre. Torniamo al 7 settembre 1976. Viene approvato dal governo italiano il rinnovo dei regolamenti militari. Prevede che anche i soldati di leva possono essere iscritti ai partiti e svolgere attività politica, purché in licenza e non in divisa. Nello stesso anno viene ratificata la nuova linea di confine fra Italia e Jugoslavia. 1977 a Washington viene sottoscritto il trattato per il canale di Panama, stabilendo che la via d'acqua passerà sotto il controllo panamense nel 2000. 1979 nasce la rete televisiva statunitense via cavo dedicata allo sport, la ESPN. 1979, un 18 all'Italia viene dirottato da un comando di tre libanesi, seguaci dell'imam Musa Sadr, di cui chiedono notizie dopo la sua misteriosa sparizione nell'agosto del 1978 durante un viaggio in Libia. Una lunga trattativa permette di ottenere la liberazione di 140 dei 172 passeggeri, poi il velivolo riparte. 1984, l'American Express emette la sua prima carta di credito di tipo Platinum. 1986, Desmond Tutu diventa il primo leader di colore della Chiesa Anglicana in Sudafrica. 1987, 13 paesi europei sottoscrivono un accordo per l'adozione del sistema di telefonia mobile GSM, successore del sistema ETIAX. 1996, la 18enne Danny Mendez è la prima ragazza italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. 1996, agguato al termine dell'incontro di Box Tyson Seldon a Las Vegas per il rapper Tupac Shakur, l'auto su cui viaggiava è stata affiancata sul lato passeggero da una Cadillac da cui sono stati esplosi 12 colpi, 4 dei quali lo hanno raggiunto, ferendolo gravemente. 1999, a Timor Est, l'Indonesia impone la legge marziale e nello stesso anno, pochi minuti prima delle 15 locali di Atene in Grecia, sempre il 7 di settembre, c'è una scossa di terremoto di 5,9 gradi della scala Richter. Nel 2000, con un risicato margine, l'Unione Europea approva il documento che mette al bando la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a introdurre norme che vietino qualunque tipo di clonazione umana. Nel 2001 il Fondo Monetario Internazionale stanzia aiuti speciali per 8 miliardi di dollari in favore dell'Argentina, colpita da grave crisi economica. Nel 2004 due ragazze italiane impegnate come operatrici umanitarie vengono rapite in Iraq. Simona Pari e Simona Torretta si trovavano nel loro ufficio di Baghdad, dove sono state prelevate con altre due persone da un comando di 20 uomini. Nel 2005 muore 72enne a Roma il cantante e autore Sergio Endrigo. Nel 2012 il governo pakistano accusa Save the Children di essere collegata a un falso programma di vaccinazioni usato per dare la caccia a Osama Bin Laden e intima agli stranieri impegnati con l'organizzazione di lasciare il paese entro 4 settimane. Nel 2013, con una cerimonia riservata nel municipio di Correggio, il cantante autore Luciano Ligabue sposa Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni e dalla quale 8 anni prima ha avuto la secondogenita Linda. Questo è tutto per la storia di questo 7 settembre. Continuiamo con On My Soul, lui è Bruno Mars.

Vi arrivino i nostri auguri. Se oggi è il vostro compleanno, sono le 7:28, buongiorno, auguri, auguri, auguri a chi è nato il 7 di settembre. Auguri da tutti noi, dalle nostre radio collegate. Oggi ricordiamo sono nati anche Elisabetta I, regina d'Inghilterra, figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, Giuseppe Gioacchino Belli, poeta, Michele Cascella, pittore, Elia Kazan, regista 3 volte premio Oscar, David Packard, cofondatore della Hewlett Packard Computers, Buddy Holly, cantante, Riccardo Del Turco, cantante, Dario Argento, regista, lo ricordiamo, Profondo Rosso, Suspiria, La Sindrome di Stendhal, Mario Tessuto, cantante, Alfa Anderson, cantante degli Chic, Good Times, Le Freak, Gloria Gaynor, cantante, I Will Survive, Never Can Say Goodbye, Chrissy Hynde, chitarrista e cantante dei Pretenders e solista, Giuni Russo, cantante, è un'estate al mare, Alghero,

Enzo Dalò, regista, quello della Gabbianella e il Gatto e Pinocchio, e di Angelillo, attrice, Eva Grimaldi, attrice, Giovanni Toti, giornalista e politico, Marcel Desailly, calciatore campione mondiale del 1998, e Stevie Case, prima videogiocatrice professionista, game tester and designer. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, in aumento il traffico sulle principali arterie urbane e sulle grandi direttrici autostradali. Rallentamenti sulla A4 Milano Venezia verso Milano, tra Dalmine e Agrate, e proseguendo tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Code sulla A22 del Brennero da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. A Roma prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Possibili disagi infine oggi e domani per chi si sposta in treno dalle 21:18 di stasera, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è infatti in programma uno stop nazionale di 24 ore del personale ferroviario, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity ed alta velocità. Come sempre, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Ed eccoci qui allora con il nostro oroscopo segno per segno per questa giornata, per questo lunedì 7 settembre 2026. Iniziamo questa nuova settimana con un cielo estremamente dinamico ed energico. La Luna fa il suo ingresso nel fiero e solare segno del Leone, stabilendo un ottimo dialogo di intesa con il Sole nel segno di terra della Vergine. Questo connubio dona una via di settimana caratterizzato da grande determinazione, entusiasmo, voglia di riscatto e spiccata capacità organizzativa. Lunedì perfetto per ripartire con slancio nel lavoro, fare sentire la propria voce e affrontare i nuovi progetti di settembre con sicurezza e grinta. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete. Lunedì di grande ripartenza per l'Ariete. L'ingresso della Luna nell'amico segno del Leone vi regala una sferzata straordinaria di energia, fiducia, prontezza, di riflessi. Giornata ideale per riprendere in mano i progetti di lavoro, avanzare proposte audaci e vivere la sfera affettiva con grande passione e spontaneità. Toro, la Luna in Leone nel vostro quarto campo vi invita a un inizio di settimana più cauto e misurato. Non lasciatevi innervosire se le prime ore del mattino richiederanno pazienza per gestire questioni domestiche o burocratiche. Il solido supporto del Sole in Vergine vi garantisce comunque la lucidità necessaria per risolvere ogni dettaglio. Gemelli, con il passaggio della Luna nel segno amico del Leone, la settimana parte con il piede giusto, ritrovate verve, brillantezza e quella straordinaria facilità di parola che vi contraddistingue. Un lunedì ottimo per chiudere accordi, avviare contatti commerciali, fare insomma public relations e condividere un'idea brillante con i vostri colleghi. Cancro, dopo un fine settimana trascorso nel vostro segno, oggi la Luna passa nel secondo campo invitandovi a concentrarvi su questioni pratiche, bilanci e gestione delle risorse. Grazie alla solida sponda del Sole in Vergine, affrontate ogni decisione con acume e precisione, garantendovi stabilità per i prossimi impegni. Leone, la Luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, regalandovi il ruolo di assoluti protagonisti di questo inizio di settimana. Ritrovate fascino, grinta, voglia di vincere. Che si tratti di lavoro o di sentimenti, oggi avete tutte le carte in regola per conquistarvi la scena e ottenere importanti conferme. Vergine, con il Sole nel vostro segno siete i registi indiscussi del periodo. La Luna in dodicesima casa vi suggerisce di muovervi con cautela e precisione dietro le quinte, senza scoprirvi troppo. La vostra straordinaria capacità di analisi vi permetterà di preparare il terreno perfetto per le novità in arrivo nei prossimi giorni. Ed è tutto per la prima parte del nostro oroscopo di oggi, ma noi continuiamo naturalmente in musica e lo facciamo con i Modà. Quello che non ti ho detto, il resto ve lo dico fra poco.

0: immagini. E come me sai piangere.
1: Quello che non ti ho detto erano i Moda insieme a noi, ma dobbiamo andare a completare anche il nostro oroscopo di oggi, di questo lunedì 7 settembre 2026. Perciò andiamo subito a proseguire con quello che è il segno della bilancia. Amici della bilancia, lunedì brillante, ricchissimo di stimoli sociali, lo splendido aspetto della luna in leone riaccende la vita di relazione, i progetti di squadra, le collaborazioni. Sarete circondati da entusiasmo e stima. Momento giusto per condividere i vostri progetti e stringere nuove e preziose alleanze. Scorpione, la luna che sale nel punto più alto del vostro cielo sollecita il settore delle ambizioni e delle responsabilità lavorative. Con il prezioso aiuto del sole in Vergine avete tutta la tenacia per affrontare un esame di lavoro, una sfida professionale, dimostrando la vostra profonda competenza ed autorevolezza. Sagittario, inizia di settimana fantastico, lo splendido trigono della luna dal segno amico del leone vi restituisce il sorriso, l'ottimismo, tanta voglia di ampliare i vostri orizzonti. Ottimo momento per programmare spostamenti, avviare percorsi formativi o vivere l'amore con ritrovato entusiasmo. Capricorno, lunedì dedicato al riordino e alla strategia, la luna vi spinge a gestire con la dovuta calma e decisione alcune pratiche amministrative o finanziarie in sospeso. Grazie alla solida sponda del sole in Vergine affronterete ogni scelta con estrema sicurezza, ponendo basi solide per la nuova settimana. Acquario, la luna nel segno opposto del leone vi chiede un atteggiamento aperto e diplomatico nei rapporti interpersonali di lavoro. Evitate i confronti di orgoglio nelle prime ore del mattino. Ascoltate

Ascoltate le esigenze di soci e partner che vi permetteranno di trovare l'accordo migliore e proseguire in piena sintonia. Chiudiamo con i pesci, lunedì operoso, concreto, efficiente, la luna vi spinge a riorganizzare la routine lavorativa e a prendervi cura del vostro benessere fisico. Con un ritmo costante ed ordinato riuscirete a smaltire un volume notevole di impegni, regalandovi una serata di meritato e soddisfacente riposo. È tutto per il nostro oroscopo di questo 7 settembre 2026.

Ed eccoci così giunti anche al nostro consueto appuntamento con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola, e andiamo ovviamente come al solito ad incominciare con il Corriere della Sera. Di taglio alto, l'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia, Anhalt, la FD vola oltre il 44%. Sigmund e Storia, crollo della CDU, Merz sotto accusa. Inviati statunitensi a Kiev, Zelensky, ma sarà ancora un inverno di guerra. La partita doppia giocata da Putin per blandire Trump. Proseguiamo con la Repubblica, il buio sopra Berlino, l'ultradestra di AfD stravince in Sassonia, Anhalt con il 44%, la CDU si ferma al 17,5%, proteste nelle città tedesche, il leader Ulrich Sigmund, abbiamo fatto la storia, ora il governo, Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata. La Stampa, Europa, valanga ultradestra, affluenza record, il voto premier, il partito di Weidel dalle proiezioni al 44%, proteste di piazza in Germania, va vietato, l'FD trionfa in Sassonia, Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU, Bruxelles teme per la tenuta di Merz, l'effetto domino sarà linea dura. Governo italiano diviso, Witkoff e Kushner vedono Zelensky, spiraglio negoziati, Petreus, Fedorov può essere un aiuto anche per l'Italia, il forum Giorgetti vede la crescita dell'1%, Cernobbio deluso dal campo largo. Il Fatto Quotidiano, i disastri di Merz e dell'Unione Europea regalano la Sassonia alla FD. Trionfo degli estremisti, 44,5%, CDU dimezzata, boom di votanti. Il Fatto Economico, Atenei, adesso OpenAI, si è infilata nella ricerca. Ed ancora Giorgia e Giorgetti, la destra per i padroni, promuove Meloni, lo sero leghista sbeffeggia Salvini. Il Resto del Carlino, gli inviati statunitensi a Kiev e Mosca, compromessi per la pace, valanga nera in Germania. Voto shock, l'Europa trema. Il Messaggero, Germania ultradestra valanga, il voto in Sassonia, Anhalt va oltre le attese, galassia europea in preda alle paure, il motore fermo dell'economia, Tajani segnale preoccupante, ma un'elezione regionale in Italia c'è una realtà diversa. La Verità, Sassonia affluenza record, destra al 45%, Merz vacilla, FD fa nera all'Europa. La super progressista Rula Gebreal dà della scimmia a un deputato di colore. Chi ha paura non pensa, speranza, nostalgia del governo del terrore. Il Giornale, vento di Eurodestra, il voto in Germania, boom della FD in Sassonia, 44% delle preferenze. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente. Il nodo dei popolari, l'alleanza con la sinistra. Cernobbio promuove il governo, Salvini cantieri per 256 miliardi. La sinistra che diceva calabresi killer, le oltre 750 firme degli intellettuali contro il commissario. Il Tempo, incarichi extra per un magistrato contabile su due, corte dei conti incredibile. Zumani FD squadra in Sassonia, vince il 44%, enorme affermazione del partito di Alice Weidel, affluenza record. Libero, la sinistra, no grazie. Il sondaggio del forum di Cernobbio fa a pezzi il partito del campo largo, l'83% degli imprenditori boccia del Movimento 5 Stelle, il governo invece passa il test. La destra a valanga alle elezioni tedesche in Sassonia, il 44,5%. Il Sole 24 Ore, il caso NIT, giovani fuori da studio e lavoro a quota 1,87 milioni, affitti concordati salgono più dei liberi. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, dal 19
al trionfo a Monza, impresa Antonelli, un italiano 60 anni dopo, Kim prodigio, una rimonta leggendaria, la gente mi ha gasato, al disastro della Ferrari, Leclerc fuori a 200 all'ora, Juve Milan solo pari troppo poco, Gatti al 92esimo risponde al gol di Sissé, Fiorentina via Grosso, torna Vanoli, così fa male, la caduta delle azzurre sfuma l'europeo del volley, niente triplete, ora la Turchia. Corriere dello Sport, Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo. Antonelli riscrive 60 anni di storia, parte in coda e stravince tra i cori dei ferraristi, un'impresa leggendaria, mamma mia che giornata, Hamilton sesto. Chiudiamo con Tutto Sport, più cuore che gol, Juve grazie Gatti, l'attacco fa ancora flop, Sissé illude il Milan, poi la testata al 92esimo. Dopo Bremer a Frosinone, un altro difensore che doveva andare via, toglie dai guai Spalletti, prima un palo di Conceição e sterili assalti, di nuovo male Colo, delude Ramos, Voltemade debutta con grinta, Kimi re di Monza, volare oho, le azzurre si fermano a un passo dal triplete, il Toro cede all'addio ai gol del rinnovo ribaltone Adams. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo lentamente ma inesorabilmente a completare questa prima parte del nostro morning show, andando anche a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano come sempre con la loro programmazione. Un saluto, ci ritroveremo domani mattina alle 7.09 come al solito. Ancora un pizzico di musica per arrivare alle ore 8 in un lunedì che come sempre è un po' difficile per tutti, ricominciare una nuova settimana e per molti ricominciare proprio il lavoro usato e fra un po' anche le scuole e tutto il resto, insomma si ritorna alla normalità e anche il meteo pare che in questi giorni tornerà a migliorare dal punto di vista soprattutto delle temperature che dovrebbero abbassarsi, staremo a vedere. Nel frattempo ci ascolteremo, seguiremo un bellissimo brano di Dire Straits, questa Walk of Life, per continuare una bella mattinata insieme facendo colazione e con tanta musica e notizie.

0: altro.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, ecco, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita, che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni?

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla maturazione delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dall'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo strato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrona in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno pensati di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie.

0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming in alta definizione e anche dell'elaborazione dei dati si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi liquidi refrigeranti biodegradabili, fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti.

puntata. Bene amici, ci accomodiamo meglio perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT, che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Beh, dobbiamo dirlo che tutto questo, grazie poi anche all'intelligenza artificiale che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo, l'integrazione diciamo con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Beh, sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare.

0: Radio Tigoli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Bisogna dirlo subito come stanno anche oggi. Il tempo a nostra disposizione, amici, è letteralmente volato. Siamo giunti alla conclusione e io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto prestato per questo lunedì. Noi torniamo domani, come sempre, vi aspetto alla solita ora per un'altra puntata del nostro magazine Radio Web. Sintonizzate se lo fate alla radio, oppure connessi se magari ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo preferito.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.
1: Should we go from the top just to get a vibe?
2: Here we go.

0: world could use a lot more love.
1: Radio
0: now,
1: Tiguglio presenta.
2: Che fa? Posso parlare? Vi dà fastidio se parlo oppure no? Cioè, posso? Visto che questa è una settimana un po' particolare, la seconda di settembre, lo posso dire, se non la consuelo. Dal 7 al 13 di settembre 2026 e questa settimana le province autonome come Bolzano si torna a scuola, si torna sui libri. Un applauso lo facciamo ai ragazzi, dai, forza. E molto probabilmente i nostri ragazzi non è che saranno così felicissimi di tornare a scuola, felicissimi. Voi quando tornavate a scuola eravate felici? Io non ero così felice di fare la cartella la sera e i compiti e poi torni nei banchi di scuola. Hai fatto i compiti che ti abbiamo dato per l'estate? Ma no, ma veramente io ho avuto un tocco. E vabbè, nella capanna internazionale noi continuiamo con Summer Competition, Summer Live Compilation fino al prossimo 20 di settembre, quando poi il 21 terminerà ufficialmente l'estate. Voi sapete che seguiamo assolutamente il calendario, quello reale, ecco, non quello della capanna. E lo diciamo così almeno facciamo un po' stranire anche i miei collaboratori che mi dicono: Simone, l'hai detto ormai per settimane intere e voglio dirlo anche questa settimana, così facciamo incazzare la Consuelo. L'ho detto anche in Tempo Zero Everyday, ma Consuelo Di Fiuggi non sa manco che vuol dire Everyday Tempo Zero, non sa dove mettere le mani lei. Brava, continua così, perfetto. Allora, dicevamo su Tempo Zero Everyday, lei non sa, non conosce Niada. Dicevamo che vi aspetto sabato 19 settembre a Orvieto in Piazza della Repubblica in Tempo Zero Brand in... mi ha sfuggito il nome. Ma che speaker devo fare? Io poi mi lamento della Consuelo, parlo male della Consuelo, capito? Disability Factor, saremo in piazza con tanti amici, tanti ospiti e giochi sul palco, ecco. E quindi vi aspetto, basta, l'ho detto per la centesima volta, anche dopo averlo detto anche in Tempo Zero Everyday. E quindi va bene così. Nella capanna internazionale tante cose da fare, parleremo anche di cibo, ma non soltanto. Non apre ancora la scuola nella capanna internazionale perché sono tutti ignoranti, quindi noi andiamo avanti così nella nostra ignoranza e iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana.

0: Nella capanna internazionale si vive per mangiare. Eh sì, perché i nostri protagonisti continuano imperterriti a ingozzarsi della qualunque, e ne sa qualcosa sicuramente la nostra grande illuminata. Illu, come sta? Come va?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Mi sembra un po' così, un po' moscia oggi. Come mai? Che succede? Forza.
1: Sono andato a mangiare l'American Graffiti.
0: Ho tutti la pubblicità delle varie e-commerce dovete fare e dei punti vendita comunque di... Va bene, ok.
1: Mi sento così.
0: Sì, culinare. Come si sente così? Io la sento così spenta. Che succede?
1: Oh, ho capito perché gli americani muoiono
0: sì,
1: presto.
0: Non è vero che gli americani muoiono presto. Scusi, illuminata, l'ha deciso lei. Va bene, ok. Moriranno. Vabbè, mamma mia. Ok.
1: Mamma mia.
0: Quindi ha mangiato in una catena comunque dei ristoranti americana in Italia, quindi anche nella capanna. Ok. Quindi che si è mangiata?
1: Ho mangiato così tanto.
0: Sì. Mamma mia, che ha mangiato? Che ha mangiato?
1: Mi sembra di aver lavorato 12 ore.
0: Come mai?
1: Come farà il mio corpo a digerire tutta questa roba? Non lo so. Ma in realtà sì, ho mangiato solo un panino e le patatine.
0: Allora che è? Un panino e patatine? Scusi, io mangio anche media due fettine di carne e insalata e anche gelato a volte a casa, scusi.
1: Non ho mangiato neanche il dolce.
0: Ma infatti, allora qual è il problema? Illuminata.
1: No, raga, io non so cosa ci mettono dentro questi prodotti americani.
0: Ancora questi prodotti americani verremo denunciati dopo questa telefonata. Ma boh, ok. Perché?
1: Signore,
0: oh, mamma mia. Signor Cristo, pietà, signore pietà, non faccia la blasfema, lei che è illuminata.
1: Fino ai piedi.
0: Sì? No, come fanno male i piedi? Ma come male fanno male i piedi, illuminata? Allora, cerchiamo di capirci qualcosa possibilmente su quello che ha mangiato.
2: Sei
0: sì,
2: forte.
0: È forte, sì, anche lei è forte, forte, forte. Sei forte solamente tu, matrona, lei che sta già alla reception. Ma quanto ha mangiato?
2: Allora, ci sono andata io a America Graffiti.
0: Ancora questa cosa che dovete nominare tutti gli e-commerce. Vabbè.
2: Sì, mi ricordo.
0: Okay, tutti i nomi, sì.
2: E lei? Praticamente sì, gli altri hanno mangiato i panini a Bulgaro.
0: Gli altri hanno mangiato, non gli altri hanno mangiati. Lo vedete che non conosce l'italiano, ha fatto anche i corsi. Vabbè, questa capisce.
2: Non è che tanto.
0: E non va tanto.
2: Allora, mi ricordo che ho preso. Ho mai mangiata delle patate al cartoccio.
0: Chi non ha mai mangiato, le ha mangiate, non il plurale, singolare, tutto così, almeno peggio.
2: Proprio alla griglia, buona.
0: Sì, buona però.
2: E poi ho preso un filetto di maiale con cipolle caramellate.
0: No, non mi piacciono queste cose
2: crudolci. E con un letto di insalatina, ma veramente buona.
0: Il filetto
2: era abbastanza grande, ti dirò.
0: Vabbè, però lei è anche una donna di mole, voglio dire, mentre la nostra illuminata è un po' più gracilina.
2: E
0: vabbè.
2: Poi, un altro ragazzo ho preso una
0: porzione. Sta fa tutta la case history,
2: scusami,
0: lei,
2: due porzioni.
0: Te si ricorda tutto
2: di,
0: poi, ma come fa?
2: Alette di pollo. Possibile. E l'impanatura c'era una cosa
0: una cosa
2: speziata. Non era
0: mangia, la speziata, insomma, ecco, ripeto, non abbiamo proprio gli stessi gusti, eh.

0: Nella capanna internazionale si va in giro come le trottole, si mangia, ne sa qualcosa la nostra illuminata che si è un pochino ingolfata, mettiamola così, a livello alimentare. La nostra matrona qualche anno fa invece si ricorda ancora quello che ha mangiato nella stessa catena alimentare americana. Ok, continuiamo.
1: E poi avevo preso
0: un po' di energia, non si ricorda più, ma come?
1: Era tipo un'aranciata, sì. Però l'hanno chiamato in un altro sistema.
0: Ma che vuol dire che un altro sistema? L'hanno chiamato in un altro modo, casomai, non un altro sistema. Mamma mia, questa non conosce l'italiano, non sa parlare.
1: Non è che era buona, sì,
0: era buona, ma non è aranciato? No, scusi, non capisco. Cosa?
1: E invece il mio amico aveva
0: Si ricorda tutto lei a pezzi, però
1: lui è grosso, mangia tanto.
0: È grosso, lei no invece.
1: Un cheeseburger.
0: Sì, buono,
1: doppio,
0: un cheeseburger buono.
1: Con le patatine fritte. Poi ha mangiato le alette. Sì.
0: Le alette di che? Di pollo?
1: Ho mangiato.
0: Ma perché?
1: Un'altra cosa.
0: È un'altra cosa, che profuma di rosa, che ne so.
1: Era una specie di hamburger, però con della carne macinata che mi ha fatto assaggiare un pezzettino di carne.
0: Un pochino di passato e presente, magari.
1: Ma se già un pezzettino di carne, tanto per sentire.
0: Tanto così, tanto per mangiare un po'. Per stare
1: c'era
0: leggeri.
1: Un casino di scena, perché a me la scena per non piace.
0: Insomma, no? Ok.
1: E poi la carne, la grossa.
0: Mamma mia.
1: Tipo
0: era
1: di
0: grande.
1: Macinato, ma cioè macinato grossolanamente.
0: Che vuol dire grossolanamente? Amici americani, non ci denunciate, casomai fatelo nel sito immaginario della capanna e ovviamente della nostra matrona.
1: E dentro c'era tipo di pezzi di formaggio, eccetera. Okay.
0: Un po' così, insomma, un po' la meno peggio. Beh, vabbè, eventualmente amici delle catene di ristoranti, recatevi qua sotto al piano terra, alla reception della capanna internazionale e parlatene direttamente con la nostra

0: nostra Illu, illuminata, si è ingolfata mangiando e sembra che viva e parli dentro una caverna. Che succede, illuminata? Guardi, mi sta facendo veramente impensierire, eh?
1: No,
0: allora,
1: no,
0: sì.
1: Sì. Un po' non mi vedono più.
0: Vuol dire che non la vedono più, ma chi se ne frega? Non credo, illuminata, che siano molto interessati a vederla ancora. C'è stata oggi, vabbè.
1: Sì.
0: Come non mangerà più? Ma mangi, sì. Come no, sì. Come ai ai, dai, si riprenda, illu. Dai, dai.
1: Ma non ho vomito, ho solo una.
0: Non lo dica, dai. Poi che vuol dire che non è più quella di una volta? È una giovane donzella, lei. Dai.
1: Ho tanto di quel sonno adesso.
0: Adesso perché sonno?
1: Non si vedono gli occhi, adesso infatti vi saluto.
0: Vabbè, ci saluti allora, illuminata. Voglio dire, se è così stanca, lasci stare, eh. Voglio dire, non è che
2: Irene, sì. Non è da te, non ti riconosco,
0: ecco,
2: più.
0: Illuminata, è vero, lo vede che se lo ricorda anche il nostro tenoretto. Possibile che effettivamente non si riconosce più?
2: Ma cos'hai mangiato?
0: Sì. Ecco, sentiamo. Ora anche lei deve fare l'acquisitori su quello che ha mangiato,
2: discorsi,
0: la nostra illuminata.
2: Quanti hamburger hai
0: discorsi
2: mangiato?
0: Sentiamo, sentiremo. Vabbè, lei che ne pensa?
2: Noi, eh?
0: Sì. Mannaggia.
2: Quasi le 4.
0: E chi se ne frega, intanto nella capanna internazionale ogni ora è buona per mangiare, ogni ora è buona per dormire, per fare casino, per fare
2: vuole
0: nulla.
2: Un caffè che ve lo offro?
0: Ma che ci offri in maniera immaginaria? Non lo so, adesso tenoretto, lasci stare. Allora, Illum, per favore, ci dice che ha combinato, che ha mangiato?
1: Ma che ho mangiato, sì. Solo un...
0: Che?
1: Hamburger con la...
0: Con che cosa?
1: La pancetta di bacon.
0: Ah, uh-huh. Vabbè, un hamburger e basta, voglio dire, tutto sommato.
1: Sì. Quindi aveva una cosa particolare, l'hamburger con le cipolle caramellate.
0: Non mi piacciono, a me queste cose caramellate, basta.
1: Poi
0: ok. Poi
1: una porzione di patatine,
0: sì.
1: Speziate.
0: Speziate, qualcosa di normale, per favore, l'ha mangiato. Forse è per quello, con tutti questi sapori strani, che alla fine si sente male così lei.
1: Il panino ci mangia le sue patatine.
0: Ok, quindi già buono così.
1: Due volte le patatine.
0: Ok.
1: E sto hamburger, non ho mangiato neanche il dolce, ma.
0: Allora, come mai sta così sotto un treno? Veramente, non si capisce. Vabbè. Senta, Illu.
1: Adesso c'è il mio cane, quindi c'ha fame. Cosa vuoi?
0: Cosa vuoi? Probabilmente vorrebbe mangiare un po' di patatine che si è degurgitata lei.

0: grande, immensa. Giusy Ferreri è tornata in questo, in questa estate 2026, e noi veramente siamo assolutamente, assolutamente felici. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma, poi torneremo dopo la pausa pubblicitaria, perché forse non tutti sanno che, ecco, me lo stanno chiedendo in molti, in circa 8 miliardi di persone, ma che si sa del nuovo Tempo Zero Future Lab, e quindi l'intelligenza artificiale, tutti i migliori creator che riusciranno a mettere, e riescono a mettere ormai con milioni di seguaci, in musica, in pensieri e parole, i loro versi, i loro pezzi musicali, perché l'intelligenza artificiale senza l'essere umano non può assolutamente, assolutamente nulla. Ne ho parlato in Tempo Zero Everyday, però la nostra Consuelo non sa cosa sia Tempo Zero Everyday, ma dobbiamo avere, però dobbiamo avere pazienza anche con le persone magari che non possono sapere tutto, come Simone Papini, e noi dobbiamo avere pazienza anche con Consuelo. Un giorno arriverà anche lei, va bene? Ok, amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa, poi torneremo in Future Lab, perché Tempo Zero Future Lab sta arrivando, celebrando la mia quindicesima, no, la mia quindicesima no, è maschile, ma io, ma posso pretendere di continuare a fare lo speaker? Allora, e poi posso pretendere che la Consuelo possa avere a che fare con Tempo Zero Everyday? No, non credo. Ok, il mio quindicesimo anno artistico, ecco, e lo celebreremo con il nuovo format Tempo Zero Future Lab. Fermi lì,
1: Bring the action. Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
0: Ben trovati, Tempo Zero Future Lab sta arrivando per celebrare la quindicesima stagione radiofonica di Tempo Zero, e quindi del sottoscritto. Un po' più di entusiasmo, dai, dai, dai. No, perché un po' di entusiasmo? Che vi devo pagare? Scusatemi, non ho capito. Così e basta, quindicesima stagione con sono sciume. No, no, non così. Io mi aspettavo qualcosa di meglio, mi aspettavo qualcosa di molto più entusiasmante, no? Oh, ok. Bene così. Abbiamo e stiamo celebrando quindi la musica, i grandi fruitori di servizi e ovviamente i grandi creator dall'idea, perché dobbiamo dirlo, di Centrifugi, oh, del weekend del 26 luglio scorso. Che non è che Consuelo non sa solo di Tempo Zero Everyday, cioè qualcosa la sa anche lei, attenzione, shock, io la voglio difendere un po' questa donna, va bene, ok. Dicevamo, incontreremo in Future Lab, Tempo Zero Future Lab, Ekno Clove con il suo Bom Bom Bom Day, e poi Harold Blyde, Yada Yada Wala Wala, e poi ancora Alama Frovada con il suo Nome Solide, Nome Solido Ramor, amici radioascoltador, ecco. E allora, Future Summer Competition, Summer Live Compilation, andiamo con Future, Tempo Zero, Future Lab.

0: Si continua a parlare di mangiare, solo mangiare nella capanna internazionale, e siccome la nostra matrona si avvicina all'ora di cena immaginaria nella capanna internazionale, ci tiene anche a farci presente quello che ha cucinato lei. Io non so se mi piacerebbe mangiare quello che cucina la nostra matrona, perché non so se è in grado.
1: Buonasera. Vabbè, buonasera.
0: Allora, come sta?
1: Ho preparato sì. una frittata al forno.
0: Che vuol dire la frittata al forno? La frittata non si fa nella padella, scusi, vabbè. Decisioni culinarie, che ci ha messo?
1: Però sono sì. uova e quelle di Anitra.
0: Quelle di Anitra, non di Anitra. Lo vedi che parlare con lei mi sembra di parlare con un bambino di 2 anni che parla sicuramente meglio.
1: Nuove uova.
0: Sì.
1: Cioè vuol dire.
0: Che vuol dire?
1: Tipo 4 uova perché sono piccoline.
0: Ah, ok, 9 uova di Anitra, mai assaggiata. Ok.
1: Ci ho messo dentro.
0: Sì. Cosa? Sì. E dai, però veloce.
1: Di pomodoro.
0: Pomodoro.
1: Salsa che ha fatto mio marito.
0: Ah, ovviamente sì, visto che lei non ci voglia di fare niente, sta sempre in giro.
1: Poi ho messo dentro del prosciutto cotto.
0: Oh, buono, buono, ripiena.
1: E poi un burrato ratelli, ci ho messo un po' di olio.
0: Ah, ok, quello vabbè, quello chi se ne frega, voglio dire, quello si sa. Ok,
1: e poi ho infornato tutto.
0: Infornato tutto, bene.
1: E dopo 35 minuti è venuta
0: tutti
1: una bella frittata, tipo alta 1,5 cm.
0: Bella. Ora se mi sta a misurarla che ha comprato, scusi, il centimetro, ma lasci stare.

0: l'ora ufficiale di Radio Tigullio.
1: Le 9 e 31 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre.
3: And now play Trip, your mental music journey.

0: autoilluminata, ha mangiato talmente tanto che non riesce più a illuminare il globo e probabilmente neanche se stessa in questo momento. Dovrebbe scendere con il cagnolino, ma tra vari versi vari ed eventuali, con queste L, A e L allungate, proprio non si capisce, sta beata Cippa Lippa. Allora, ci riproviamo. Il lu...
1: sì.
0: No, dai, però non faccia così perché veramente viene da piangere. Lei non vuole vedermi piangere, vero illuminata? Allora, riproviamoci. Lei insieme al suo cagnolino, generalmente uscì. Che versi sono, veramente illuminata, la prego, si riprenda, perché io la voglio, veramente la voglio sempre illuminata, non distratta e comunque un po' fuori fase. Dai. Dai, la prego.
1: Alle 8.
0: No, okay, non si ricorda neanche a che ora esce oggi. Aiuto, l'illuminazione si sta spegnendo.
1: Alle 6 verso le 10 di solito.
0: Verso le 10.
1: Sono gli orari che lo porto fuori qua.
0: Lo porta fuori, sì.
1: In città.
0: Dove?
1: Ecco.
0: In città. Vabbè, ok. Illuminato.
1: Poi vabbè, d'estate.
0: Sì. Cosa?
1: Fino alle 10
0: sto
1: vado.
0: Sto facendo
1: al parco,
0: diversi bruttissimi.
1: Sì, inverno no, quindi faccio.
0: Cosa?
1: Cambio un po', magari
0: cambio
1: lo porto fuori alle 7.
0: Vabbè, anche perché è caldo, voglio dire, se lo porta fuori alle 7 va bene, se lo porta prima si squaglia col cane, col caldo.
1: Mezzogiorno.
0: Perché alle mezzogiorno 5 no?
1: 5:30.
0: 5:30. Io li rivedrei un po' questi orari nell'estate.
1: Alle
0: comunque,
1: 8,
0: vabbè,
1: mezza,
0: alle 8 e mezza, vabbè. Ma dai, per trovare una location con i cani, dai. Che splendida è.
1: Ci sono gli spacciatori.
0: Con gli spacciatori no, ma scusi, ma dove vive? Ma non è vero che ci sono gli spacciatori vicino alla cabana internazionale? Non ci credo. Dai, no, non faccia così. No.
1: C'è pieno di spacciatori.
0: No, spacciatori, la prego, veramente. Chiami la polizia, chiami la pula.
1: Adesso comincia a venire.
0: Aiuto. Vabbè.
1: Un po' prima.
0: Un po' prima. Perché sennò poi di sera escono gli spacciatori. Che cosa,
1: niente.
0: Che mondo è? Vabbè. Dai, illumina.
1: Questa
0: dai.
1: È la storia.
0: Questa è la storia, veramente.
1: Vittoria, sì. Muove la vacca, no. Finisce la storia. No. Ci sentiamo dopo. Ciao.
0: Va bene. Arrivederci, veramente illuminata. E mi raccomando, si riprenda perché noi abbiamo bisogno della sua illuminazione globale.

0: Vacanze reali, vacanze ipotetiche. Nella capanna internazionale si sta organizzando una nuova uscita insieme ai grandi protagonisti, ma tutto diventa un problema, tutto diventa una polemica. Ovviamente la grande protagonista, la nostra illuminata e la sua nuova compagnia telefonica Illumobile, non può certamente prenotare mesi e mesi prima. Per quale motivo? Perché lei deve illuminare il globo e per non può sua adesione per le eventuali future vacanze con un larghissimo anticipo. Comunque, matrona, io non vedo grossi problemi, perché se la nostra illuminata dovesse magari decidere all'ultimo minuto, magari, fo per dire, come avrebbe detto qualcuno, si organizzerà e andrà in un hotel vicino e poi starete insieme.
1: Ah, ok, Simone, sì, perché certo. Non sono abituata tanto
0: a fare che? Lei non è abituata tanto a fare nulla, eventualmente.
1: Andare in giro?
0: Beh, sì, lei è abituata, come non è abituata ad andare in giro, che sta sempre in giro come una trottola, fa dei corsi che poi alla fine non supera. Mai,
1: che vado nell'albergo apposto, non ho mai portato persone.
0: Ma che persone deve portare? Ma ora che è diventata un'agenzia viaggi, lei già è grasso che cola, lei già tanto che lavora alla reception e sta per essere anche licenziata, visto che non sa gestire.
1: Da esterne vengono
0: vengono lì, ma chi viene lì in esterne? Allora, ci sono persone che vogliono villeggiare.
1: Ritornano dove?
0: Dalle vacanze, che fanno?
1: Vengono lì, poi ritornano.
0: Ritornano, diciamo che c'è gente che va e viene, è un po' un porto di mare, quindi questa capanna interna e anche le sue compagnie. Non capisco.
1: È la prima volta che mi capita.
0: Come la prima volta che le capita? Scusi, ma lei conosce già milioni e milioni di persone, no? Voglio dire, all'interno della reception. Non mi sta dicendo che non conosce nessuno, che ragionamento è? Non la sto seguendo. Mi faccia capire veramente, io matrona ultimamente non riesco a capire.
1: Vengono lì, poi ritornano.
0: Così, un po' di casino, dice lei, non ci sto dietro.
1: È la prima volta che mi capita.
0: È la prima volta. C'è sempre una prima volta nella vita. Dai. Sì, cosa?
1: Insomma, se ce la fai viene, altrimenti ci sarà.
0: E se no chi se ne frega, giustamente. Basta e vada lei. Okay. Vadi.
1: Arriverò io a Brescia.
0: Certo. Okay. Va bene, diciamo che non volete essere illuminati, quindi raggiungere la grande illuminazione della nostra illuminata. Ma potrebbe finire qui l'argomento? Ma certamente no, perché le polemiche non finiscono.

0: Mamma mia, Illu, però come siamo messi con questa roba. Io ci ho ripensato, mi sa che ci sentiamo la settimana prossima, forse mai più, va bene? Un'ultima volta o forse mai più, come cantava il pezzo musicale. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia in questo programma inutile, in questa scolaresca. Ecco, noi siamo la scolaresca di Giovincelli, ormai non proprio più Giovincelli, però insomma va benissimo così. Grazie per averci tenuto compagnia in questa settimana dal, lo diciamo un'altra volta, in fondo è la seconda volta, ma sì, dai, la seconda volta, non è che succede nulla, su, dal 7 al 13 di settembre 2026. Ci sentiamo settimana prossima con tutti questi pazzoidi rintronati, un po' come Simone Papini. Sì. Ciao amici, grazie.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Cari amici, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto, anche quest'oggi soprattutto. Vabbè, come abbiamo chiesto alla signora, di che cosa parleremo quest'oggi? Non lo so, saranno tanti sicuramente gli argomenti da argomenteggiare, se si dice così, non lo so, quindi potete anche cambiare subito canale, ma soprattutto saranno tante le persone a cui chiameremo a casa per fargli le nostre, come al solito, domande a bruciapelo. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo. We'll be right back.

Ed apriamo le danze oggi, subito, immediatamente, con il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Coratella dalle Sette Cucine. Santa Coratella nacque in un piccolo villaggio di cuochi divini, dove le pentole ribollivano giorno e notte e il profumo del ragù aleggiava nell'aria come una benedizione. Fin da piccola era in grado di cucinare sette piatti contemporaneamente senza mai confondere il sale con lo zucchero. La sua fama crebbe quando riuscì a sfamare un'intera città con una sola padella di minestrone, che non si svuotava mai. Dopo la sua morte, le pentole del convento continuarono a bollire da sole ogni venerdì, portando alla sua canonizzazione. Oggi è la patrona degli chef multitasking e degli affamati cronici.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma per questa Santa Coratella di cui abbiamo appena parlato.
0: Come?
1: Santa Coratella, se ha sentito, quella del ragù.
0: Ah, sbagliato numero, eh?
1: Ma no, scusi, lei non ha sentito prima che stavamo parlando di questa santa, di questa che nacque in questo villaggio?
0: Cosa ha detto?
1: No, questa santa nacque in questo piccolo villaggio di cuochi, praticamente.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: No, però lei, scusi, lei il ragù che è bolognese lo fa, no? Sì, lo cucina.
0: Come?
1: Il ragù, lei lo cucina.
0: Cosa vuole da me?
1: Ecco, no, perché questa santa Coratella cucinava giorno e notte ragù, praticamente, tutti i giorni.
0: Ma ha sbagliato numero, eh?
1: Ma lei che cosa aggiungiamo noi, che quelli che ci stanno ascoltando, scusi?
0: Ha sbagliato numero.
1: Allora ci può dire almeno a che ora è sorto il sole questa mattina?

0: Siamo ora a Catania, dove un bar espone un gelato al gusto parecchio ambiguo, il pistacchio gay, una gelateria di Catania battezzato un nuovo gusto di gelato al pistacchio gay. La scelta sarebbe stata giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde rosa esposto con tanto di cartello. Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay, dice alla Sicilia che riporta la notizia un impiegato del locale che si trova nella centrale Piazza Duomo. Ma Luigi Tabita, attore e attivista, direttore del Giacinto Festival, che da 12 anni a Noto si occupa di tematiche LGBTQIA+, scusate ma si allunga sempre di più questa categoria, nel segnalare la vicenda sui social parla di rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura maschista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole.
1: Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri,

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Nome
3: Alex,
2: cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tigullio.
2: E il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì.
6: Ehi, da brava
7: Radio Mania Day by Day.
2: Non va
7: con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

più me. Che sai quanto ci tenga, che sai quanto mi costa vedersi spegnere una parte di me che ha scelto proprio te.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo subito con la prima notizia. Rivoluzione in cucina, arriva la pasta rolla, l'impasto che si arrotola da solo. Una scoperta destinata a cambiare per sempre il mondo della cucina. Un team di ricercatori ha inventato la pasta rolla, il primo impasto che, grazie ad una speciale combinazione di ingredienti e reazioni chimiche, si arrotola da solo senza bisogno di mattarello. Chef e pasticceri si dividono tra entusiasmo e scetticismo, mentre le nonne italiane si preparano a difendere il metodo tradizionale.
2: Non ho capito di cosa parlano, scusi.
1: Stavamo parlando della pasta frolla, ma in realtà hanno inventato la pasta rolla.
2: No, non c'entro io con queste cose, non abbiamo parlato.
1: Mi scusi, ma lei quando fa tipo biscotti così, non ha mai fatto quell'impasto che si arrotola da solo?
2: Non sono una brava cuoca, non la posso aiutare.
1: Ah, lei li compra già fatti, quindi.
2: Per forza, grazie a lei, buona giornata.
1: Risse in strada, da lunedì 18 marzo, obbligatorio il ring portatile. Botte sì, ma con ordine, il nuovo decreto. Decreto sicurezza introduce l'obbligo di ring portatile per chiunque voglia litigare in strada. Il dispositivo, grande quanto un ombrello da passeggio, si apre in pochi secondi, delimitando l'area del combattimento. Previsto anche un arbitro d'ufficio per garantire la regolarità degli scontri. Finalmente un po' di disciplina, commentano alcuni cittadini, mentre i più pacifici chiedono incentivi per corsi di yoga.
3: Non ho capito che cosa?
1: No, ha sentito che adesso in strada è obbligatorio avere un ring portatile, perché se uno, mettiamo che litiga, però deve delimitare la zona con cui va a litigare.
3: Ha detto voi a strada?
1: Sulla strada, sì. Cioè, lei non so se esce, lei le capita a volte di litigare in strada con qualcuno?
3: No, lo so. Aspetta, io non capisco bene. Vedo adesso mi vado fuori, va bene?
1: Sì, vada fuori, che così intanto vede che c'è il ring in strada, d'accordo?
3: Va bene.
1: Stangata in bolletta, chi consuma poco pagherà di più, per solidarietà con chi consuma molto. Un nuovo provvedimento sulle tariffe elettriche sta facendo discutere. A partire dal prossimo mese, chi consuma poca energia dovrà pagare una quota extra per supportare chi lascia le luci accese, lavatrici, funzione, condizionatori al massimo tutto l'anno. Il governo difende la misura parlando di redistribuzione dei consumi, mentre le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo. Intanto c'è chi propone di lasciare il frigorifero aperto per sentirsi meno in colpa.
4: Quale bolletta?
1: La bolletta della luce. Ha sentito che se, ipotesi, lei consuma poco, dalle prossime bollette comunque le fanno pagare di più in solidarietà a chi consuma tanto.
4: Bollettina non c'è niente, solo uno, internet.
1: Di cosa? Di internet?
4: Sì.
1: Ah, soltanto internet, c'è però la bolletta della luce, dico, la paga. Paga la corrente.
4: Sì.
1: Lei paga tanto?
4: Sì.
1: Però c'è il rischio che vada a pagare di più per quello.
4: Ok.
1: Quindi cosa facciamo?
4: Sì, ok. Va bene.
1: E chiudiamo con la lettura, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino, il nuovo libro di Bruno Vespa. Dopo il successo delle sue interviste ai potenti, Bruno Vespa cambia marcia, letteralmente, e presenta il suo nuovo libro, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino. Il volume racconta l'epica impresa di un viaggio attorno al pianeta con un monopattino elettrico e una power bank gigante. Una trovata pubblicitaria o un'analisi della mobilità sostenibile? Lo scopriremo nelle prossime puntate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto. No, dicevo, questo giro del mondo poi in 79 giorni.
3: Ma chi è lei, scusi?
1: Il GR, però il monopattino.
3: Impazzito?
1: No, Bruno Vespa, nuovo libro.
3: Chi è lei, scusi?
1: E questa era l'ultima notizia per l'edizione del GR di Supermarket Show di oggi. Appuntamento alla prossima. We'll be right back.

0: Il meteo, secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto? Sì, pronto, salve. Perdoni il disturbo, gentilmente, Supermarket Meteo. E guardi che noi abbiamo un problema col satellite su Ravenna e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe dire così indicativamente com'è lì dalle sue parti oggi?
2: Ma guardi, qui non lo so perché qui c'è il sole e la televisione non lo c'era.
1: Comunque giornata soleggiata con possibilità eventualmente di future precipitazioni piovose.
2: No.
1: È bello, sereno.
2: È bello, sereno, col sole.
1: Col sole. E ascolti, ha avuto modo anche magari, se è già uscito, di constatare le temperature che sono abbastanza alte rispetto alla media stagionale?
2: No, guardi, è abbastanza caldo.
1: È caldo, temperature alte. E stiamo riscontrando su Ravenna dei venti di Fen. E lei ha avuto modo di vedere?
2: State scontrando?
1: Venti di Fen. Il Fen è quel tipo di vento che tira.
2: No. Non muove la foglia.
1: D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa. Pronto, scusi, no, le volevo chiedere come procede la puntata.
0: Ma la puntata?
1: La nostra.
0: No, voi sbagliate.
1: No, ma lei ha ascoltato, sta ascoltando?
0: No, voi sbagliate.

0: siamo a Singapore, dove questo ragazzo rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico, una bravata condivisa sui social che potrebbe costargli una condanna. Un ragazzo francese di 18 anni è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia. Secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente lo scorso 24 aprile, ma l'episodio sarebbe avvenuto il 12 di marzo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi, no, per questa storia della cannuccia.
1: Cannuccia?
0: La cannuccia di quel ragazzo francese.
1: Ah, non so mica, cosa parlo, non so, io non so mica niente.
0: No, però lui non è in Italia, lui era a Singapore, ha leccato una cannuccia e adesso lo vogliono mettere in prigione.
1: No, non lo so, io non guardo, lascio pure fare. Capisco cosa voglio dire lei.
0: Ma lei mi scusi, non è mai stata a Singapore?
1: No.
0: Come la canzone Singapore, vi saluto belle signore.
1: No, guarda, facci stare perché non ho proprio voluto.

0: chi parla?
1: Signore, salve, scusi il disturbo. Guardi, il supermarket di via Letizia, mi perdoni se l'ho disturbata perché ho cercato il numero sulle pagine bianche. E un nostro addetto ha trovato nel parcheggio del market una sorta, non so se l'avete dimenticato voi quando siete venuti a fare la spesa.
0: Ma chi parla? Scusi.
1: Sono il proprietario del supermercato.
0: Che supermercato?
1: Di via Letizia.
0: Ah, non lo so io chi è. E cosa ha bisogno?
1: Ecco, no, le spiego. Siccome è stato ritrovato nel parcheggio una sorta di bue imbalsamato, c'era attaccato questo numero telefonico. Allora io ho cercato il suo numero sulle pagine bianche e le ho telefonato per sapere se...
0: Ma scusi, ma no, io non intendo di niente.
1: Chi lo porta via questo, scusi? Che cosa ne facciamo noi del bue?
0: Io non lo so, io non ce l'ho il buio.
1: No, il bue è una mucca imbalsamata.
0: Ma chi è che l'ha?

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi se la disturbiamo. Il supermarket, no, per questa mucca imbalsamata, quindi cosa dobbiamo fare? Gliela allunghiamo noi?
0: Cosa continuo a parlare?
1: Ah, noi abbiamo, perché ripeto, abbiamo chiamato prima, ma forse non è stato trovato nel parcheggio del market di via Riaghi questa mucca imbalsamata, e c'era attaccato questo numero telefonico. Dopo noi, tramite le pagine bianche, l'abbiamo chiamata, però non può stare qui.
0: Ma scusi, ma lei sta scherzando o che cosa?
1: No, no, io ho chiamato per sapere se è stata dimenticata da qualcuno, magari che è venuto a fare la spesa col
0: ma figlio. Non so neanche dov'è quella via lì che mi dice lei.
1: E come mai c'era? Perché le spiego, siccome il ragazzo del banco pesce mi smonta tra mezz'ora, io gliela faccio mettere nel furgone, gliela portiamo sotto casa e poi andiamo via, perché non possiamo...
0: Ma ci mancherebbe, ma non so neanche chi siete, ma lei mi sta prendendo per il sedere.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la farineria di via Bonardi. Gentilmente, per la consegna della farinata, e noi abbiamo via... Giusto?
0: Sì, no, io non l'ho ordinata.
1: Noi abbiamo 10 kg di farinata di ceci, signora, in consegna, via... Uno. Abbiamo questo numero.
0: Io non l'ho ordinata.
1: E che ci facciamo noi? Scusi, noi la dobbiamo portare lì, perché come facciamo?
0: No, cosa mi hanno ordinato?
1: La sento male perché sotto c'è della musica, chiedo scusa, non la sento bene.
0: Cosa ne hanno ordinato?
1: Ecco, no, 10 kg di farinata. Siccome noi c'è il ragazzo che è già, ce l'ha già sul camion che è stata cotta adesso. Cosa ci sono tanti 10 kg?
0: No, mi spiace, ma qualcuno le ha fatto un brutto scherzo.
1: No, però noi signora le dobbiamo scaricare lì sotto.
0: Io non l'ho ordinata e neanche la ritiro.
1: Ma mi perdoni, ma avete c'è un ricevimento, qualcosa? Perché 10 kg ci mangiano 50 persone.
0: No, non abbiamo proprio niente, io sono a letto.
1: E che ci facciamo noi con tutta sta farinata adesso? Dobbiamo lasciarla lì?
0: Io non lo so.
1: Noi ci mettiamo sopra il biglietto, la ritirerete dopo quando vi è più comodo.
0: Doveva prima di farla chiederlo.
1: Ma come chiederlo? Se a me mi fanno un ordine, io lo faccio, non è che mi devo informare ulteriormente, mi perdoni.
0: Guarda, io non ho fatto nessun ordine.
1: Ho capito, ma dove la mettiamo sta farinata adesso? Noi non è che la possiamo rivendere.
0: Io non so cosa dire.
1: Non ha nessuno nel palazzo da distribuirla eventualmente.
0: No.
1: E come la risolviamo? Il ragazzo sta arrivando lì.
0: Che dice che deve consegnarmi 10 kg di farinata.
1: Chi l'ha ordinata?
2: Chi l'ha ordinata avrà anche il diritto.
0: Sì, ma con il mio nome. Mi dispiace, ho detto, mi dico, ma io non l'ho ordinata.
1: Ma l'ha ordinata, l'ha ordinata suo marito? Sentivo sotto che parlava.
0: No, lui non la mangia neanche.
1: Neanche lui?
0: Lui non la mangia, quindi
1: Non vorrei che avessero invertito, a volte abbiano fatto confusione col nome.
0: Quindi
1: che cosa possiamo fare per risolvere la cosa?
0: Non lo so, le lo dico, io non ritiro 10 kg di farinata.
1: Se vuole ne lasciamo un po' di meno.
0: Non saprei proprio cosa farne.
1: No, cos'è che dice suo marito sotto? Scusi che non ho capito.
0: Mio marito ha detto vogliono portarti 10 kg di farinata. Lui non può mangiare perché è diabete.
1: Ah vabbè, ma la farinata. Ah, perché può dar fastidio al diabete la farinata, non lo sapevo. Pensavo fosse legato soltanto all'uso di zuccheri che era il diabete, ecco.
0: Aspetti un momento.
1: Va bene. Sì, salve, scusi. No, stavo pensando, a sto punto mi viene il dubbio che non si siano sbagliati.
2: Ma non so di che cosa stai parlando, mi dica.
1: No, della farinata, però la signora ha detto che non l'ha ordinata, quindi sicuramente avranno fatto un ordine, ma hanno dato l'ordine sbagliato.
2: Chi è, scusi?
1: Non ho capito, scusi.
2: Chi è?
1: Farineria Spinetta. Però forse hanno sbagliato, mi viene da pensare.
2: Mi sembra proprio di sì.
1: Vabbè, 10 kg sono tanti effettivamente, dico, ma 10 kg.
2: Ma chi ha fatto questo ordine?
1: No, noi siamo soltanto per le consegne, quindi è probabile che magari.
2: Vabbè, qualcuno l'aveva chiamato, perché va un ordine in mano. Se mi dice chi è, vedo un attimino cosa è successo.
1: Devo chiamare adesso io il forno per sentire se non si sono sbagliati loro a darmi il numero sbagliato. È probabile.
2: Se mi darei il numero del forno, lo chiamo io perché.
1: Un attimo. Io lo allungo subito, un secondo. Allora, 31 ovviamente, 34. Allora noi torniamo indietro.
2: 34?
1: 24.
2: 24, con chi dovete parlare?
1: Ah, il dottor Rossi, lo chiamiamo il dottor Rossi, comunque il fornaio.
2: Rossi.
1: Va bene.
2: È il numero, è il testatario dell'indirizzo?
1: No, c'è soltanto questo, c'era soltanto il numero, dopo io ho guardato sulle pagine bianche, però sicuramente si è sbagliato, è probabile. Va bene, scusi il disturbo.
2: Va bene, sento un attimo. Ciao.

0: scomparsa.
1: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Voglio ricordarvi che tra i nostri scaffali troverete la farinata di ceci, tipica bontà piemontese, perlomeno io ho sempre assaggiato quello della provincia, della zona di Alessandria, non so se viene fatta sicuramente anche in altre regioni, però quella piemontese alessandrina è decisamente saporita, decisamente buona. Vi ricordo che potrete riascoltare il podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e mi raccomando, se avete tempo, un like sulla nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: queste conchiglie inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
1: E quindi insomma proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi
0: certo.
1: Un bell'incontro con le modelle ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
0: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi mettiamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste diciamo zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti, però ti ripeto, raccontando la storia proprio del diciamo delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
1: Eh beh, direi appunto delle sirene, no? Piacere.

0: Martin, questo numero speciale di Algodei dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare. Attraverso lui,
1: vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui, insomma, hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algodei. Adesso un'altra pausa.

0: tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su 7va.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azzi.

0: Settimana insieme, una nuova settimana insieme all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Di questo si occupa Ora Musica, questo spazio quotidiano dedicato appunto ad artisti indipendenti, le loro produzioni, spesso artisti debuttanti. Tra poco il nostro disco è il primo ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Ben trovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vediamo allora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante.
1: Sì.
0: Ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Per fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego. C'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo. Anzi, spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini.
1: Sì,
0: no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @ LHELLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: La mia vendetta da niente.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.

gente ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta.

0: luce.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Welcome a Radio Show.
3: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
6: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
7: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

Alghero, Giuni Russo, salutiamo gli amici che ascoltano ora musica da Alghero e torniamo alle nostre promozioni.

0: of, nuovo capitolo musicale di Honor, che con questo brano anticipa il suo EP che uscirà quest'anno. Oggi Honor ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta nel 1994 a Sanremo, tra i giovani debuttava Irene Grandi con questa canzone, Fuori.

Fuori Rene Grandi oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato nel 1994. Spazio adesso al progetto MAB, ovvero MAB, ovvero Merra Mauro. Il singolo si chiama Tutto in Cenere.

0: Tutto in cenere, questo è il singolo di Mab estratto dal suo EP Un altro mondo, qui a Ora Musica tra le nostre novità.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

Aria nuova, questo è il nuovo progetto di Sgumo, che è partito proprio con il rap e piano piano sta trasformando la sua musica tra rap e cantato, e quindi si apre ad Aria nuova come titolo, appunto, il nuovo singolo. Adesso c'è Priscilla, Fuoco e Pioggia.

Da Verona Priscilla con Fuoco e Pioggia, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro incontro. Ce n'è un'altra di novità che voglio farvi ascoltare per la prima volta.

0: È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: Allora, stavo pensando...

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto!

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Sono Ilaria Guccini.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini.
1: I'm Ilaria Guccini.
0: I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
1: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
5: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
6: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
6: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
7: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web.

0: Sì, sì, ci siamo. Sta per partire un nuovo appuntamento con Troppo Forti. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Callisto. E prima di partire ufficialmente, come al solito, il nostro saltino indietro nel tempo era l'anno 1999. Brano scritto da Mogol e Gianni Bella e portato al successo da Adriano Celentano. L'emozione di una voce.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sin.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

sta finendo, però bisogna rientrare alla normalità e inizia anche la scuola, cari miei. Lo so, ragazzi, bisogna alzarsi un po' prima al mattino. E proprio quei primi ad alzarsi un po' prima al mattino, gli alunni di Bolzano, dove le lezioni hanno ripreso proprio lunedì 7 settembre. Poi il 10 settembre toccherà ai ragazzi della provincia autonoma di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Dal lunedì 14 poi sarà il primo giorno per Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Martedì 15 settembre invece tocca ai ragazzi della Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana a chiudere la carovana dei rientri. Ci penseranno Abruzzo, Basilicata e Sardegna, con la riapertura fissata mercoledì 16 settembre. Invece piano piano arriveranno anche i ragazzi della Puglia, che rientreranno a scuola giovedì 17 settembre.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Appuntamento del soundcheck con Stephen Dirtid, che ci propone il nuovo singolo That the Man Talk When the Far's Gone, un pezzo symphonic dark rock che rappresenta la chiusura ideale di un lungo ciclo legato all'alternative rock per aprirne uno del tutto nuovo.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Stephen Dirtz ci ha proposto Dead Men Talk When the Fart's Gone, un brano denso e drammatico che anticipa l'atmosfera del nuovo album in studio previsto per l'inizio del 2027.
1: Sa roba, sa soundcheck,
2: prove di successo.
3: Troppo forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: saluto a Tony che ci aveva chiesto questo brano dei Metallica, beh, hai visto? L'ho messo? Oh, diciamo, ah, non tu lo mandi in onda, questo, beh, sì, l'ho mandato in onda.
1: Troppo forti.

0: saluto a Tony che ci aveva chiesto questo brano dei Metallica. Beh, hai visto? Non l'ho messo? No, oh, diciamo, ah, non, tu non lo mandi in onda, questo, sì, l'ho mandato in onda.
1: Troppo forti.

Metallica arrivando a Fred De Palma e ora anche a Laura Pausini, che rinterpreta un brano portato al successo da Raffaele Riepoli, ovvero Raffa.

0: Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, brano portato al successo e scritto da Raffaele Riepoli, ovvero Raffo, era l'anno 1991. Invece abbiamo riascoltato questa versione che è uscita proprio nei giorni scorsi, il 4 di settembre, e che anticipa così il live, sì, perché da ottobre riparte il World Tour 2026-27 con tante date in Italia ed Europa per la signora Laura Pausini. Il 1 ottobre partirà da Mantova, anzi a Mantova fra due giornate, il 1 e il 2 ottobre, poi il 4, il 6 e il 7 di ottobre sarà a Milano, poi va anche un po' all'estero, poi ritorna in Italia. Beh, un po' di viaggi qua e là, però è veramente un grande tour che la porterà anche in Brasile.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica su sci.
3: Sa roba, sound check. Soundcheck, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale salgono gli In and Hominem, band composta da Giordano Moglia, voce principale e chitarre, Lucio Perez, basso e cori, e Roberto Zuniga, che ci propongono Toda Mira, un pezzo diretto e viscerale, il cui testo affronta la rabbia, la manipolazione e l'impotenza di fronte a chi finge sentimenti per ottenere un tornaconto personale.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: In questo appuntamento del Soundcheck, la band cilena In and Hominem ci ha proposto il nuovo singolo Toda Mia.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Tigullio.
3: 24 Hour Music Radio.

0: Alfredo Robles con Vacanza in Sardegna. Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti. Io sono Alex De Sin, console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto e al telefono c'è Alfredo Robles, perché tra qualche istante faremo quattro chiacchiere con lui.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sin.
2: Eh sì, ci siamo, questo è l'appuntamento delle quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti. Le quattro chiacchiere oggi le facciamo con Alfredo Robles. Ciao Alfredo.
3: Ciao.
2: Come va?
3: Benissimo, sono molto felice di essere qua con voi, tutti voi.
2: Allora, parlerò lentamente perché tu sei andaluso, no? Sei spagnolo e forse io parlo un po', chiacchiero un po' velocemente in italiano, che parlerò un po' sì. più calmo. Innanzitutto voglio sapere se in questo momento sei anche live, se stai proponendo la tua musica anche con qualche concerto.
3: Sto per finire i due ultimi pezzi per quello che sarà il mio prossimo album, che ho la voglia di esca prima Natale o prima gennaio, non lo so, e sto per iniziare a programmare tutte le mie esibizioni nella mia zona.
2: In Spagna?
3: Spagna e concretamente nella mia zona, Granada, Andalusia.
2: Ascolta, un'altra domanda che volevo fare. Questo brano lo canti in italiano, il secondo singolo poi credo che tu canti in italiano. Come mai questa scelta?
3: Sì, perché la vostra lingua e la vostra cultura piacciono tantissimo. Dalla prima volta che sono andato in Sardegna, 2 anni fa, l'Italia in generale, ma la Sardegna in particolare mi ha colpito tantissimo, quindi io ho deciso di imparare ogni volta più italiano, e per me l'italiano sembra una lingua molto, molto poetica, molto, molto idonea per la musica,
2: certo.
3: Per esprimere.
2: E poi in Sardegna, che in alcune parti della Sardegna un po' si sente l'accento quasi spagnolo, Io sono sardo,
3: sì.
2: Te lo posso garantire.
3: No.
2: Io sono sardo, no. E lo so, alcune parole sì. Le diciamo che sembrano quasi spagnolo.
3: No. È curioso.
2: Ma, torniamo alla musica dopo questa piccola curiosità. Cosa racconti nel brano che ascolteremo oggi?
3: Allora, non so chi sei, è un brano che racconta una storia di tradimento in generale. Perché magari prima sembra una storia di tradimento, tipica storia fra un uomo e una donna, un tradimento, un furbo, in questione di amore, ma non voglio parlare soltanto di questo. Parla della falsità delle persone, che è una cosa che capita di solito oggi nella società, la falsità, no, la persona, le persone non vogliono mostrare i suoi veri intenzioni.
2: Sì, sì.
3: Quindi
2: fanno un po' a doppia faccia, davanti ti fanno un viso e dietro parlano male, no? Un po' è questo. Non hanno il coraggio di affrontarti, forse è questo.
3: Giusto, sì. È questo ciò che voglio raccontare nel testo.
2: Ascolta, stavi dicendo prima che stai lavorando anche ad altri brani. Questi brani faranno parte di un album. E quanti brani saranno in tutto?
3: Saranno magari 9, magari 10.
2: Sarà il mio.
3: Sì. È troppo lavoro. Sarà il mio primo long play, il primo album, perché in 2022 oppure 23 è uscito un altro album, ma soltanto con 5 pezzi.
2: Ho capito.
3: Questa volta sarà più lungo.
2: Certo, l'altro era un EP dove c'erano solo 5 brani, invece questo sarà un po' più ampio. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Non so chi sei e poi saremo nuovamente qui, va bene?
3: Oh, benissimo, grazie.
1: Troppo Forti!

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti, questo è l'appuntamento delle quattro chiacchiere. Quest'oggi siamo andati in Andalusia, dove c'è Alfredo Robles che ci sta parlando del suo nuovo singolo Non so chi sei. Alfredo, ci sei ancora?
1: Sì.
0: Ascolta, chi è la cantante, la voce femminile che sentiamo nel brano?
1: Questa cantante si chiama Macarena Rodriguez. Lei è soprattutto cantaura, vuol dire cantante di flamenco. Però lei può cantare qualsiasi stile,
0: certo,
1: perché è molto brava, molto brava.
0: Oh, tu invece, oltre ad essere cantautore, sei anche chitarrista di flamenco?
1: Sì, io sono soprattutto chitarrista. La questione del canto è arrivata da 4 oppure 5 anni fa. Non sempre è cantato.
0: Ho capito, prima suonavi solo la chitarra e poi è arrivato anche la voglia di far sentire la tua voce. Questo brano è molto bello, Non so chi sei, dove c'è flamenco, ma il flamenco che incontra il rock, possiamo dire.
1: Sì, e in questo brano ho ripreso il mio primo stile. Da me si chiama rock andaluso. E questa è la fusione tra il flamenco e il rock, oppure il rock con un po' di flamenco.
0: Ho capito. Ascolta, prima di salutarti, qui all'interno di Troppo Forti, nello spazio della chiacchierata, noi facciamo un piccolo gioco. Se tu ci vuoi stare, il cantante di turno deve canticchiare live a cappella, così senza musica, un pezzetto della canzone.
1: Si cayó la venda entre los dos, comenzó la

0: amo molto, perché il fuoco del tuo abbraccio mi rapisce in questo posto. Non so chi sei, non so chi sei, non vorrei sapere se sei buona donna per me, non lo so.
1: Magari
2: va benissimo l'applauso che senti, è tutto per te, Alfredo Robles, con Non so chi sei. Grazie Alfredo di questo piccolo regalo, ci sei stato al gioco. Invece ora volevo sapere dove possiamo saperne di più di te, cercandoti sul web.
0: Sto per finire la mia web, però potete trovarmi su tutti tutti i siti sociali come Instagram, Robles Emoción, su Facebook e YouTube. Il mio canale si chiama Alfredo Robles Ruiz su YouTube e naturalmente su Spotify come Alfredo Robles, Apple Music e
2: ovunque. Ci troviamo ovunque, l'importante è che scriviamo Alfredo Robles. Io Alfredo ti ringrazio, ti aspetto la prossima volta quando ci saranno altre novità e ti faccio un grande in bocca al lupo.
0: Grazie mille e grazie, ti ringrazio per il tuo supporto.
2: Alla prossima, grazie Alfredo.
3: Radio Tigoli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: all'interno di Troppo Forti. Ora arrivano anche le notizie strane e quelle curiose particolari dal mondo. Si sono svolti a Zurigo anche quest'anno i Nobel 2026. Sì, si sono dati questi premi ai scienziati un po' più pazzerelloni che esistono sulla Terra. È un premio vero, sì sì, che si dà ogni anno a scienziati veri. La ricerca è seria e pubblicata su riviste scientifiche solo. E quest'anno, per quanto riguarda le economie, si è parlato di auto di lusso. Uno studio in America ha guardato gli incroci, hanno contato chi non lascia passare i pedoni. Il risultato è che chi guida un'auto costosa si ferma meno spesso di chi ha un'utilitaria.
1: Troppo forti! Troppo forti!

Se vi siete messi all'ascolto solo in questo istante, prima stavo parlando degli Nobel 2026, il premio degli scienziati un po' pazzerelloni. Sono scienziati veri e seri, però le ricerche sono un po' strambalate. E vi voglio parlare del premio per la pace, l'amicizia. Un altro studio ha chiesto che tipo di amici cerchiamo. Risposta: non cerchiamo persone buone con tutti, cerchiamo persone che sono buone con noi, ma cattive con le persone che non ci piacciono. Bisogna dire che anche il premio che si vince è un po' un premio particolare, un oggetto strano, quest'anno ha forma di fungo, è una banconota da 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe. Quella banconota valeva pochissimo perché in quel paese c'è stata una grossa inflazione, quindi è solo simbolica.

Sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspetto qui la prossima volta e mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.

0: Roboforti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
3: Nome
1: Alex.
3: Cognome
1: Di Sì.
3: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
1: Qui su Radio Tigullio.
3: E il programma?
1: Troppo forte.
3: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forte
0: con Alex De Sì. Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.
2: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Radio Tigullio Web presenta
2: You Are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WC Radio, Radio Tigoglio Web e Micro Radio, Gianutix vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal, ultima del mese di febbraio, che abbiamo cominciato con gli Ashes and Arrow, e questa è la Get On Your Way. Ashes and Arrow, che sappiamo benissimo, vengono fuori da un talent americano e ogni tanto da lì saltano fuori personaggi meravigliosi. Sulla prossima canzone in realtà vi devo chiedere scusa perché ve la metto con una settimana di ritardo. È un pezzo veramente meraviglioso. Duetto fra J.D. Graham e John Fulbright, e questa è Truth in Tears.

Ve l'avevo anticipato, J.D. Graham e Joe Fulbright in questa meravigliosa Truth in Tears. Noi intanto continuiamo con una voce femminile, lei è Presley Hale e questa è la sua nuovissima Tattooed.

Presley Ale e la sua Tethered. In questa puntata di brani del genere ne sentiremo diversi, ma sentiremo anche delle robe anche molto divertenti. Intanto io vi ricordo di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnezilla, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnezilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattino dalle ore 11, a quella di Blue Bonnezilla Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnezilla è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnezilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. Vi avevo detto che ci saranno brani divertenti, tipo questa I Own This Bar. Lui è Braxton Kitt.

I Own This Bar, Braxton Kit. Amanti del two step, so che là fuori ci siete e quindi il prossimo brano è tutto per voi. Lui è Jason Herndon e questa è Party of One.

0: Party of One, Jason Erdon. E la prossima volta che mi capiterà di essere in console, sicuramente questo sarà un brano su cui spingere molto volentieri play per far ballare il two step. Continuiamo con un brano che si chiama Get Up, e qui la formazione è molto affollata perché assieme ai Low Down Drifter ci sono anche Wade Forster, Jody Bartula e Bob Tallman.
1: So, you wanna be a cowboy? You know, folks, cowboys are different.

meraviglioso valzer Get Up dei Low Down Drifter, Wade Foster, Jody Bartola e una leggendaria voce dei rodei americani, Bob Tallman. Noi intanto via una via l'altra, è già partita in sottofondo il prossimo brano e un altro anche questo nuovo singolo, lui è Ryder Grimes, questa è Fate, Family and the Oilfield.

Faith Family and the Oilfield, lui era Ryder Grimes. Intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Seal, in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gianluca X e adesso andiamo con un altro bellissimo duetto, Ashton Naylor, Randy Rogers Band. Questa è la loro nuova Barkeep.

0: Ashton Naylor, Randy Rogers Band, questa era Bar Keep. Il prossimo, se siete appassionati di Yellowstone, è l'attore che faceva la parte di Casey. Lui è Luke Grimes, anche un grandissimo cantante country. È appena uscito il suo nuovo singolo, si chiama Love You Now.
1: Yeah, I know it's getting late, but it's the way you

Lui era Luke Grimes, questo è Love You Now, e in chiusura di trasmissione vi farò sentire anche un altro di quelli che fa, un cantante che però recita anche lui in Yellowstone. Intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Microradio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio, tutti quelli che mi state ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Arianna, ho visto Fabrizio, ho visto Fabio, Stefano, Gianni, Silvia, e poi credo basta, poi se mi viene in mente qualcun altro se vi fate vedere, però poi vi saluto ancora. Noi intanto andiamo avanti, anzi vi saluto perché volevo dedicarvi questo nuovo singolo di Randall King, nella speranza di trovarci presto a un bancone a berci qualcosa tutti assieme. Thinking About Drinking, Randall King.

Think About Drinking, Randall King. Allora, perdonatemi, credo di aver fatto un po' di casini con i saluti. Allora, ve li ripeto, quelli dell'emissione del martedì: Fabrizio e Orianna, Elisa, Silvia, Gianni, Stefano, Fabio e Cristina. Quindi un saluto a tutti voi e vi ricordo, se l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, dove presto sarà aggiornata anche con le canzoni di questa puntata. E ora andiamo avanti con un'altra canzone dedicata al rodeo. Questa è Barrel Racing e lui Austin Michael.

Austin Michael con la sua nuovissima Barrel Racing, e si continua mentre in sottofondo è già partito il prossimo brano, che è il nuovo singolo di Ricky Espinosa, e questa è That's How the Story Goes.

That's how the story goes. Lui era Ricky Espinosa e continuiamo con un altro bel nuovo singolo. Lui è Cole Phillips e questa è la sua nuovissima Broken Spanish.

Speak Spanish, Cole Phillips. Intanto fatemi ringraziare gli Ashes and Arrow che praticamente hanno messo il like al loro post, al loro, loro dedicato praticamente per la prima canzone di questa puntata. Intanto continuiamo, altro nuovo singolo, lui è Ray Davies e questa è Never Pick Them Up Again.

ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e mercoledì alle ore 18. Siete pronti per cominciare una nuova storia? Prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordo che ci potete trovare sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Adesso però entriamo nel testo inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

0: preferito, Radio Tiguglio Web.
1: A volte mi sentivo così. Su quelle terre desolate, una volta abitate, non riuscivo a trovare pace. Me ne andavo a spasso per le lune, saltellando, e pensavo a quanto tutto fosse relativo, a quanto il nostro cervello fosse piccolo e a quanto la matematica fosse assolutamente inutile. Sì, inutile. La matematica l'abbiamo creata noi antropomorfi per darci una spiegazione a questa vita così insensata. La matematica è umana tanto quanto la religione. Punto. La matematica non esiste come la religione non esiste. Questo è quello che si pensa quassù a 1.000 miliardi di chilometri, migliaia di anni luce lontano da casa, lontano dalle piccole cose, le cose che per noi piccole formichine sulla Terra hanno un gran peso. Sì, venitelo a dire a noi, quassù, senza terra e senza Dio, che rimbalziamo come delle inermi biglie da flipper da un cratere all'altro. Cari miei, il nostro cervello è molto, molto limitato. Il tempo non è un'equazione. Il tempo sta nell'armonia delle sfere. E questo è quanto. Ma che Gesù! L'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Io intendo proprio la sua propria. Prendete le macchine, ad esempio. Esse constano in due fari per vedere la strada, a forma quasi sempre di mandorla. Ma voi non ci avete già visto degli occhi per caso o sono solo io? La macchina ha quattro ruote per muoversi, appunto gambe e braccia. La macchina beve e va avanti con altre sostanze ed accorgimenti vari, esattamente come farebbe un organismo. E poi scerne quello che non le serve dal tubo di scappamento. Adesso la macchina ha un cervello, chiamata centralina, per non essere guidata e prendere se stessa le decisioni per arrivare da A a B in tempo ottimale. La macchina ha dunque un inizio e una fine, come noi e come le stelle. Una volta finito il nostro ciclo, veniamo rimessi nel ciclo da madre natura, che anche se non ha fatto la macchina, trova un posto anche a quella. Semplice. Ma quale Dio ci vuole per capire una cosa così semplice? Noi siamo tutti fatti di stelle e ritorneremo tali, non polvere. Che è anche più poetico della Bibbia, se vogliamo. La morte non mi ha mai fatto paura.
2: Vieni avanti, nostalgia, siedi pure accanto a me.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato di nuovo tra la mia gente, pensavo e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me? Che tutto questo sia stato io una volta? Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Che glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì.

0: giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con
1: Troppo Forti.
0: No, ma lo volevo dire io.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica su sci.
4: Teo, ho voglia di una cosa.
5: Di cosa, Stella?
4: Di così e cos'ha.
5: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
4: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
6: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.
7: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? «Non so più chi sei», mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a... Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai, su per i cieli, avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo. E non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 18 e 30 minuti.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professore di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

0: la musica giusta, al momento giusto.
1: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavie da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa. Forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia. Proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Al Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
0: Radio Tigullio Web presenta...
2: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti, benvenuti in questa nuova, nuovissima puntata del Rock Trails, Sentieri Rock, con oggi l'apertura della band canadese degli April Wine. Gli April Wine nascono intorno al 1969 ed è una band hard rock canadese con elementi di spicco in questa band che propongono un hard rock heavy and pop. Hanno inciso più di 20 album, ancora oggi a 40 anni di distanza dal loro esordio, salgono sul palcoscenico e propongono questo rock stile anni 70 e sinceramente, da quello che leggo, hanno tantissimi seguaci che si sposano anche da una città all'altra per vederli così ancora pimpanti, anche se settantenni, con questo vigoroso rock. Vi ho fatto ascoltare dagli April Wine questo Roller, che ha fatto tantissimo successo in quegli anni, anche perché sul palcoscenico si seguivano tre chitarre più il comparto ritmico batteria e basso, ma c'era veramente qualcosa di interessante da vedere intorno agli inizi degli anni 70 con questo gruppo, ed erano appunto gli April Wine che scelsero il nome solamente perché loro dicevano il vino di aprile, secondo loro, e suona bene. April Wine quindi con noi in Roller.

0: Torniamo così un po' indietro nel rock progressive degli anni 70, siamo nel 1973 ed esce quest'album, direi fantastico, straordinario. Selling England by the Pound, danzando con la moneta inglese, un po' è un paragrafo dell'aspetto politico per quanto riguarda Peter Gabriel e la sua band dei Genesis. E questo è il brano che, diciamo, in un certo modo ha avuto più successo, forse perché anche un po' più commerciale. Ma io no, non ci credo. C'è Fit of Fit, ma ci sono anche tanti altri brani che hanno reso quest'album uno dei più importanti per quanto riguarda la band dei Genesis. Hey Now, We Like Genesis con Selling England by the Pound in quest'oggi nel nostro Rock Trades.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

La tirata via per riascoltarla, quella degli Everything But The Girl, l'album Language of Life 1983. La voce era quella della stupenda Tracy Horn. Il brano in questione da questo meraviglioso album era Cross My Heart.

Il rock non è un pranzo di gala. I supereroi sono stanchi. I ragazzacci del punk sputano nei piatti e la disco music svuota i ristoranti del suono ben temperato. Restano solo i reduci di Woodstock a difendere le ultime barricate del candore musicale. Se è vero che la cultura giovanile di massa ha avuto la musica che si meritava, altrettanto non si può dire per i suoi censori. Da anni chierichetti e mammane, collezionisti di album e sordastri si spintonano nelle portinerie delle grandi compagnie del vinile e negli uffici stampa delle discografiche per accaparrarsi qualche sgualcito biglietto omaggio di prima fila o partecipare servili all'estrazione di un inclusive tour per Londra con visita guidata alle pasticcerie del pop. È ora di finirla. La Repubblica del Rock è una macchina ben congegnata, un gigantesco Luna Park di eroi e canaglie, dove vizi pubblici e virtù private si piegano ai miti dell'industria culturale o insorgono violenti contro i suoi riti spettacolari. Questo libro di

19 gennaio 1976 esce quest'album molto introverso, Coney Island Baby del grande Lou Reed. Coney Island Baby è un parco di divertimenti e qui lui molte volte non si sa cosa vuole esprimere. Essendo un parco di divertimenti, lui ci gioca intorno a queste cose. Comunque è una delle canzoni più dolci, più belle, o meglio, più mielose di questo grande artista come Lou Reed. I canadesi, Tom Wilson, leggendario artista canadese 66enne, oggi ha fatto la prefazione su questo brano leggendo alcune note, e poi è lei, team dei Cowboy Jenkins, i suoi fratelli, hanno costruito questo brano in maniera direi molto molto intima e direi straordinaria, eccellente. Cowboy Jenkins e Tom Wilson con Coney Island Baby.

quelli qui il grande carismatico chitarrista Eric Clapton in compagnia di Marcus Nibbler, che danno un'idea diversa per quanto riguarda questo brano più, diciamo, frizzante, Lay Down Sally, Eric Clapton and Marcus Nibbler.

Un altro brano epocale per quanto riguarda CCR, Creedence Clearwater Revival, It's Just a Trog, è un brano che appartiene al gruppo dei Creedence Clearwater Revival. Il tradotto è It's Just a Trog, significa è solo un pensiero. È un brano musicale che viene pubblicato nell'album Pendulum, sesto in ordine di tempo per quanto riguarda la band, ed è una lenta ballata soul che riflette un po' le atmosfere del Memphis Groove. Il testo è di difficile comprensione, è molto introverso ed è accompagnato da una dolce linea d'organo Hammond suonata dal grande e bravissimo John Fogerty. È una delle canzoni di Pendulum che descrive così l'imminente rottura della banda, che poi sarà resa nota con un comunicato stampa il 16 ottobre del 72. Il brano era stato registrato però nel novembre del 1970 a San Francisco presso i Whale Hider Studios. La band non ha mai eseguito questo brano dal vivo, non abbiamo mai saputo il perché, però noi ogni tanto ce lo andiamo ad ascoltare, ed era It's Just a Trog con Creedence Clearwater Revival.

Face of Stone, facce di pietra. Siamo indietro di 10 anni fa, forse 11, 2015. David Gilmour incide quest'album. Face of Stone è un ormai raro testo scritto dal solo David Gilmour. Sembra una canzone d'amore, ma invece parla di una passeggiata con la madre, durante la quale David si rese conto che la donna si stava perdendo nella demenza senile. Quindi con sua madre e sua figlia minore, e invece nacque proprio negli stessi giorni, e le due condivisero solo pochi mesi su questa terra. E, che dire, un omaggio alla mamma di David, che era ormai entrata nel tunnel della demenza senile. Demenza senile, facce di pietra, questo è il titolo che ha scelto per questo brano il grande chitarrista dei Pink Floyd.

Ed abbiamo ascoltato qualche minuto fa Depeche Mode, il brano famoso Walking in My Shoes. E adesso ho inserito questa stupenda cantante Kate Evenick con il brano Grace. Lei viene da Oslo, Norvegia, e il suo percorso artistico è veramente eccezionale. Testarda, tempestato di messaggi, Guy Sigsworth, un eccellente produttore inglese che ha collaborato con personaggi come Björk, Seal, Madonna, Britney Spears, Imogen Heap, Moses, David Sylvian, Alanis Morissette, Eddie Whitfright e tanti tanti altri. E naturalmente Kate ha fatto parte della band dei Fru Fru, e la sua musica è un intriso di elettronica, però a tratti euforico, a tratti drammatico. Vi consiglio l'album Melanchthon, dove c'è un brano Unlike Me che è veramente veramente bello. E poi ci sono gli altri brani come No Fair, You Again, che riempiono così l'album di questa melodia, seppur gelida, che arriva dalle steppe della grande Björk. Kate Evenick ha voluto trarre la sua strada attraverso la sua musica e ci ha fatto ascoltare Grace.

Puntata un po' oggi particolare, puntata non diciamo rispiegata, ma nata così brano dopo brano, e qui si è inserita negli ultimi minuti la bravissima chitarrista Anna Popovic con il suo brano Angry Arrabbiata del 2007, Still Making Lovin', questo è il titolo dell'album. Lei era comunque Anna Popovic e noi ci lasciamo con Joe Bonamassa.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: Radio Tiguglio presenta
2: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Si parte ragazzi, eccomi qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, sono pronto per accompagnarvi nei prossimi 60 minuti con Flipper. Tanta buona musica degli ultimi 50 anni, degli anni 70 ai giorni nostri, al 50% italiana, al 50% internazionale. Partiamo come sempre con qualcosa di italiano, in questo caso il protagonista è Zucchero.

così, ragazzi, le giornate si sono decisamente accorciate rispetto all'inizio dell'estate. Siamo praticamente quasi per completare anche quest'anno l'estate, ragazzi. Tra l'altro, questo è il nostro primo appuntamento del mese di settembre. Ormai scuole all'inizio, campionato di calcio iniziato, solite polemiche, vabbè, lasciamo stare. Proseguiamo il nostro percorso, che a questo punto ci porta ad una canzone di quelle che ci fanno andare agli anni 90 di Jamiroquai, ragazzi. Eh sì, la grande musica di Jamiroquai, che ci ha sempre regalato delle canzoni molto raffinate, mai banali, Tra poco daremo anche un'occhiata a quelli che sono gli argomenti curiosi che abbiamo messo da parte per voi in questo nostro primo flipper del settembre 2026. E vi premetto, ma se vi premetto, non c'è più la sorpresa che invece troverete tra qualche minuto. Senti che bel funkettino, eh?

Il titolo dice tutto, all right, tutto bene, così cantava Jamiroquai una trentina d'anni or sono. E intanto siamo pronti per darvi una semplice scorsa a quelli che sono gli argomenti delle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Beh, premetto che parleremo di sagre e feste, una a Cremona che si terrà in ottobre riguardo l'alimentazione e una invece che si terrà in provincia di Viterbo ed è un raduno di un'auto d'epoca molto famosa, forse la macchina più famosa prodotta in Italia. Ne saprete di più tra poco. E poi c'è spazio anche per un pescione, un super pesce pescato nel Po, in provincia di Reggio Emilia. Ora ci calmiamo un attimo con i Meccano.

Direttamente da metà degli anni 80, se non ricordo male, era il 1986. Loro si chiamano Breakfast Club, formazione che è stata scoperta da Madonna e che le ha fatto da band supporter in numerosi suoi concerti di quel periodo. Li abbiamo ritrovati con questa loro Never Be The Same. La prima curiosità di oggi, ragazzi, sicuramente interesserà gli amanti delle auto d'epoca, perché il 12 e 13 di settembre, quindi tra pochi giorni, a Urbania, siamo in provincia di Viterbo, il Club 500 Tuscia ha organizzato la 26esima edizione appunto del raduno delle 500 auto d'epoca in tutte le loro varianti. Quindi se vi piace la cosa non vi resta che non farvela perdere. Il ritrovo sarà il sabato del 12 di settembre presso il locale centro commerciale, e poi naturalmente c'è tutta una serie di eventi con premiazioni, con buone mangiate, quelle non fanno mai male, e sfilate dove le varie 500 naturalmente auto d'epoca si mostreranno in tutto il loro splendore. Gli organizzatori contano di superare le oltre 120 adesioni di vetture dell'anno scorso, e noi naturalmente glielo auguriamo. Intanto torniamo alla musica italiana, in questo caso siamo negli anni 70 con i Pooh, ancora giovanissimi e con ancora la voce di Riccardo Fogli. Vediamo se qualcuno di voi all'ascolto questa se la ricorda.

non è certamente uno dei brani più famosi dei Pooh degli anni 70, ma questa Infiniti Noi, triste, malinconica, tutto quello che volete, però è molto molto molto bella. Ogni tanto ci piace andare a ripescare questi singoli che sono stati sicuramente importanti a loro tempo, poi assolutamente dimenticati e accantonati. Qui addirittura i Pooh avevano ancora la voce di Riccardo Fogli. Bene, detto questo ragazzi, insomma il tempo scorre via veloce, siamo all'inizio di un nuovo anno scolastico e immancabili sono le polemiche, perché ci sono i sostenitori di coloro che dicono che bisogna iniziare prima, non come magari succedeva negli anni 70 che si iniziava il primo di ottobre in tutta Italia, c'è chi invece sostiene che bisognerebbe iniziare proprio il primo ottobre perché c'è ancora caldo. Una cosa è certa è che le scuole che hanno il condizionatore, le aule che hanno il condizionatore sono soltanto il 10% del totale, quindi 9 scuole su 10 non hanno l'aria

come il primo raggio di sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti, una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice,

La clessidra ferma di Sabrina Russo. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Invece la clessidra non si ferma. Purtroppo, ragazzi, stiamo portando a casa anche l'estate 2026. In molti diranno meno male, perché con questo caldo non se ne può più. Qualcuno invece, chi ama particolarmente il caldo, invece sarà rammaricato. Ma questo succede tutti gli anni. Piano piano arriverà l'autunno, piano piano arriverà l'inverno, ma piano piano torneranno anche la primavera e l'estate, e lì saremo già praticamente ben lontani da qui nel 2027. Tra poco, ragazzi, lasciata la Tuscia, ci sposteremo a Cremona per la festa del salame.

La grinta del DJ Funk Deluxe ci ha portato a Cremona. Se siete amanti dei salumi e in particolare del salame, tra il 9 e l'11 di ottobre si svolge la Festa del Salame. 3 giorni dedicati appunto a questo importante insaccato lombardo cremonese. Ci saranno naturalmente varie manifestazioni nei 3 giorni nel pieno centro di Cremona, praticamente nel cuore della città, con stand, con premiazioni. Ci sono anche salami, tra virgolette, di nuova produzione, nel senso di novità, come ad esempio il Choco Salami, cioè il cioccolato, o perlomeno il salame mescolato col cioccolato. Poi c'è il salame vegan, c'è un po' di tutto, ragazzi, quindi... Poi c'è anche il salame alla birra, dove praticamente nell'impasto viene inserito anche la famosa bevanda, diciamo, non troppo alcolica. E poi c'è il... ci sono delle altre cose da guardare, da assaggiare. Non facetevelo sfuggire, dal 9 all'11 di ottobre a Cremona. C'è anche un violino alto 2,60 m, fatto tutto di pasta di salame.

Un motivo che sa davvero d'estate questo Disco Summer Night, beh, del resto notte d'estate in discoteca, così cita questo pezzo. Canzone divertente, canzone decisamente brillante, ma anche allo stesso tempo assai orecchiabile. Nel frattempo noi ragazzi stiamo correndo verso la conclusione, praticamente un quarto d'ora a nostra disposizione ancora per restare insieme. Andiamo ora con un pezzo degli anni 90, loro si chiamano 883, ma la voce è di Caterina Rappoccio.

Gli 883 di Max Pezzali e Mario Repetto in questo caso si sono fatti coadiuvare da Caterina Rappoccio. Per lei un paio di canzoni di buon successo, poi l'oblio, di lei si sono perse le tracce, anche se comunque so che non ha mai smesso di cantare. Intanto noi facciamo partire uno degli ultimi brani per quest'oggi e poi vi preannunciamo che tra poco, dopo esserci ascoltati Blackwood, bel po' di musica dance degli anni 90 per tenere alto il morale della truppa, vi racconteremo di un pescione gigantesco pescato nel Po in provincia di Reggio Emilia. È stata una faticaccia, ma poi alla fine il pescatore è riuscito a prenderlo, ma anche poi in seguito a liberarlo. Tra poco vi raccontiamo tutto.

Pensate un po' cosa ci ha riservato la playlist, anche un cia cia cia, quello di Giuni Russo, il cia cia cia della limonata. Lasciata la bassa Lombarda, perché Cremona è nella bassa Lombarda, ci siamo spostati nell'alto Emilia Romagna. Siamo in questo caso in provincia di Reggio Emilia. Protagonista di questa storia è un pescatore, un operaio di 34 anni, pescatore per passione, tale Emanuele Pelati, che una decina di giorni fa era in riva al Po a Gualtieri e è riuscito a pescare con la tecnica dello spinning, un'esca artificiale, qualcosa come un siluro di quasi 3 metri e pesante più di 100 kg. Come è riuscito a pesarlo? A misurarlo, perché il pesce, una volta tirato a riva, dopo una buona mezz'ora di lotta, dove entrambi i soggetti ne sono usciti distrutti, insomma, l'ha praticamente messo a fianco alla sua canna da pesca, che supera i 2,5 metri, insomma, poi dopo le foto di rito eccetera eccetera, ha pensato bene di rimettere in siluro in acqua, e qui scoppierebbero le polemiche, perché c'è chi dice che questi animali andrebbero eliminati, c'è chi invece sostiene che dovrebbero rimanere in acqua.

0: ragazzi, la devo tagliare questa canzone dei Via Verdi Diamond, perché siamo arrivati alla conclusione. Io, Marco Mario, ho giocato tutto il mio tempo a disposizione, le mie canzoni e tutto il resto. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Flipper. Ciao.
1: Game over.

con condanne così totali.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
3: Buonasera con Emanuel.
4: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. La vista alla linea gialla. Grazie. Attenzione.
5: Signore e signori, siete benvenuti. È inizio il Buonasera con Emanuele. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuele Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Certo, certo, sì, quello, sì, sempre la solita. Certo, sempre quella bianca, cioè, ancora per un altro pochettino, dai. Faremo ancora un viaggio insieme. Benissimo, eccomi qua. Buonasera, amiche, amici, vicini e lontani, quelli anche lontanissimi. Ecco, un attimo, attenzione che passa il mio collega. Puntualissimo, penso. Le nostre ferrovie sono straordinarie. Passa sempre lo stesso orario, cioè ci incrociamo, quindi ci salutiamo, è ovvio. Bene, buonasera con Emanuele. Come va? Tutto bene? Un'altra grande avventura sta per incominciare. È una serata davvero straordinariamente musicalmente favolosa. Si può dire? Vabbè, comunque, dai. Allora, siete carichi? Io tantissimo. Direi di prendere subito al volo questo treno virtuale che ci porterà per 3 ore insieme con tanta, tanta bella musica. È un grande ospite. Sì, a proposito di musica, si gira, eh? Si gira tanto, tanto, tanto, tanto, perché avremo, abbasso un attimo, DJ Dado. Wow! Noi le promesse le manteniamo, quindi io direi subito di cavalcare questo cavallo ferrato e incominciare a, diciamo, a muoverci. Ecco, io direi, vediamo un attimino, pare che la regia abbia altre intenzioni questa sera. Attenzione.
5: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuele Cida. Vi auguro buon viaggio.
6: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuele è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Ma quanti di voi erano nati già in quel periodo? Era l'anno 1983. Io ero nato già da tanto, ma tanto tempo. Eh sì, fantastico. Si faceva radio, avevo fatto anche il servizio militare, pensate un po' quante cose. Ero già grandicello. Eh beh, questo pezzo come si fa a dimenticarlo? Lo sentivo in una, tanto ormai possiamo dire sia il nome che il modello, tanto non esistono più, in Opel Ascona Corpo Diplomatico CD, come CD il disco, ma non c'entrava. Che fantastico, che suoni. Industry con State of the Nation, Stato delle Nazioni, che bello. Allora, dunque, proseguiamo, anche perché abbiamo cominciato così con un po' di revival, giusto per dare la grinta, anche perché voglio ricordarvi, sottolineando e anche in grossetto, che questa sera, ragazzi, questa sera con noi, insieme alla mia squadra, quella femminile e anche un po' maschile, c'è solo Luigi, meno male. Fra poco avremo Simonetta, Gemma, Anna e probabilmente anche Luigi, non lo so, dovremmo vedere, insomma, perché lui è impegnatissimo, essendo animatore, stanno organizzando delle grandi cose. Ebbene, quindi, eccolo qua, DJ Dado, ragazzi, un pezzo fantastico che si ballava in quel periodo meraviglioso degli anni 90, Give Me Love.

insomma, in quel periodo probabilmente qualcuno non era nato, oppure stava per nascere, comunque non poteva, diciamo, rendersi conto di quello che si stava perdendo. DJ Dado con questo brano, ragazzi, ci ha fatto davvero ballare. E poi stavo pensando, stiamo parlando di maestri, amici, amiche, maestri veramente DJ. Non c'era questa, quella tecnologia come oggi, che tutti quanti già a 13 anni si mettono e fanno tutto quello lavoro lì, ma è tutta la parte tecnica, no? Cioè ormai l'informatica e la parte tecnologica, insomma, dà il 90% dei risultati. Ma all'epoca invece c'era la tecnologia, ma a livello, diciamo, che dovevi saper ci fare, era il talento chiaramente. Poi con queste voci veramente dei pezzi veramente molto molto belli. E ma di questo ne parleremo con lui, con DJ Dado personalmente, Flavio Daddato, il suo nome, diciamo, anagrafico, quindi l'origine probabilmente dal cognome, lo dirà anche lui questo fra poco. Intanto vediamo se riusciamo poi a collegarci con tutta la squadra o una buona parte. Nel frattempo non dico di rimanere in quel periodo esatto 97-98, ma qualche annetto indietro, ma di poco, 1995, ho una voglia matta di ascoltare questo pezzo di Antonello Venditti con Vento Selvaggio.

0: Ma che bello, ragazzi, io non volevo nemmeno mandarvi in diretta perché il brano non volevo disturbarlo e l'abbiamo sentito fino alla fine, Vento selvaggio di Antonello Venditti. Mamma, quando io saltavo, vero Simo, come ha detto, dietro le quinte, però è meglio non continuare a dire. Allora, buonasera.
1: No,
0: vabbè, no, ma il bello delle canzoni, no, è questo, che quando tu ascolti ti fa fare un viaggio nel tempo. Vi è capitato anche voi, no? Cioè vi ricorda,
1: sì,
0: cioè, cioè l'immagine,
1: vero,
0: tu.
1: Vero,
0: è fantastico. Che magia è la musica, che magia, guarda, io non, cioè non potrei mai rinunciare alla musica, alle canzoni, assolutamente no. Va bene.
1: La musica è vita.
0: È vita, è vita. Allora abbiamo la Simonetta, la Gemmina e l'Annuccia, eccole qua,
1: ciao,
0: eccole qua.
1: Ciao.
0: Oh, ragazzi, non vi preoccupate, manca Luigi, ma per modo di dire, perché lui è super impegnato su un palco in questo momento, ma noi lo riavremo nell'intervista e anche nei momenti paranormali. Siete d'accordo? Certo che siamo d'accordo, ragazzi. Che bello.
1: Certo.
0: Ma avete cioè, sapete l'ospite di questa sera fra poco con noi in diretta, sapete?
1: Un
0: sì.
1: Fenomeno.
0: Cavolo, mamma. Sì. Cioè
1: è un fenomeno.
0: È il caso di dire
1: anche
0: incredibile,
1: lui.
0: Ma vero. Ebbene, prima di vogliamo salutare il nostro amico che sta lì in attento perché deve ricevere il salutone. Ciao Gianni Vendemmia.
2: Ciao.
0: Del caffè Bar Tabacchi, Rendezvous di Portico di Caserta.
2: Ciao.
0: Via Alessandro Volta, ragazzi, un salutone grande. Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, gli angeli della notte. A proposito, ragazzi, c'è una novità, mi ha fatto sapere che c'è una sigaretta speciale, ragazzi. Sì, una sigaretta di... aspetta un attimo che vado un po' sulle info, vediamo un attimo, perché è una sigaretta veramente molto... addirittura pare che oggi ne abbiano vendute davvero tante, praticamente una sigaretta usa e getta, eccola qua, ecco, c'è da 600 tiri e anche da 400 tiri.
1: Ma che gusto sono?
0: Ecco, anche i gusti ci sono. Cioè praticamente abbiamo la Coca-Cola, il mirtillo, la fragola, torta al limone, mentolo e altri gusti. Cioè non si scherza. Cioè uno la mattina invece di fare colazione mi faccio una sigaretta alla torta di fragola e
1: mi faccio un mirtillo.
0: Cioè io non... addirittura io ho detto poi a Gianni Vendemmia degli Angels of the Night di Bar Tabacchi al Rendezvous, ho detto: ma non è che magari faccia male? No, ha detto assolutamente no, perché ha poca nicotina. Adesso non so, c'è un numero, un codice che si usa per misurare appunto la quantità che possa far male. Pare almeno da quello che dicono che non faccia male. Quindi
1: sicuramente fa meno male delle sigarette tradizionali,
0: con quelle che
1: della nicotina.
0: Esatto, quelle che fumavo io tanto tempo fa, cioè non voglio dire quante sigarette fumavo, perché però praticamente facevo proprio, per non dire una brutta parola, ma era esagerato assai, cioè io
1: però vedi. Poi si cambia, adesso sei diventato un palestrato, vedi?
0: Sì, all'epoca fumavo tanto, fumavo tanto, ma davvero tanto. Ho danneggiato.
1: Ma ci vuoi raccontare quando è arrivata la svolta? Cioè,
0: sì, allora.
1: Detto, ok, adesso.
0: Sì, aspetta, c'era una volta. Allora, dunque, niente, era il lontano 2001 e io decisi. Mi pare così, verso la fine dell'anno 2001, decisi che nel 2002 avrei, pensate che cosa strana, che nel 2002 avrei smesso di fumare, ok? E io infatti, però nessuno mi doveva dire non fumare, stai fumando troppo, cioè mi innervosivo, fumavo fino a 3 pacchetti di sigarette, ragazzi.
1: Tanto.
0: Cioè io praticamente fumavo, avevo il terzo pacchetto, però ce ne avevo un altri due già in cellophane che mi stavano aspettando. Cioè per me era una sicurezza alle 10 di sera avere quei pacchetti, non si sa mai, metti una notte in bianco, per dire, no? E io fumavo, cioè praticamente ho bruciato tutte, ho bruciato
1: fumavi
0: di via.
1: Dal nervoso,
0: fumavo, ma che ne so, no, fumavo, cioè fumavo, ho danneggiato sedili di macchine, ho danneggiato auto a degli amici, ho bruciato tutto
1: appunto,
0: e di più,
1: no,
0: insomma, figuriamoci.
1: Poi
0: decisi appunto con forza di volontà, senza andare, no, ne fumo adesso 20 o 10, no, io fumavo regolarmente, a mezzanotte, in una festa di Capodanno con dei miei amici cari, mi fumai l'ultima sigaretta a mezzanotte proprio in punto, spaccato, ok, nel 2002, era un veglione, a mezzanotte e un secondo non fumavo più. mi era rimasto un mezzo pacchetto di sigarette, non dico la marca altrimenti faccio pubblicità non pagata, e poi le persone che mi stavano vicino, le donne che mi stavano vicino, e sa, ma ormai ci sei, finisci le sigarette? No, cioè devono stare lì, vediamo fin quando io... Poi c'era qualcuno anche che mi voleva del male e mi diceva, guarda che tu poi soffrirai perché ti è la crisi d'astinenza. Io ci pensavo, cavolo, come faccio dopo il caffè? Cavolo, come faccio dopo che sai quella cosa che ti tira la sigaretta?
1: Perché diventa un'abitudine.
0: Vabbè, però io, siccome la forza di volontà penso di averla sempre avuto, probabilmente anche questo, perché da fumare tanto sin da ragazzo fino insomma a quel periodo. E niente, poi io la prima settimana incominciavo un po' a pensarci, pian pianino.
1: Ma non eri nervoso?
0: No, assolutamente no. Ho preso chili in più, cioè nel senso che è tutta psicologia. Ho detto, dato che non fumo più, faccio anche un po' di attività fisiche e quindi mi sono anche un po'... Però non, anzi, la cosa bella che io direi e consiglio a tutti quanti è quella di smettere di fumare, perché si scopre che i sapori non erano svaniti, eravamo noi che non li sentivamo. Cioè praticamente io incominciai a risentire di nuovo i profumi e i sapori di una volta.
1: Che... Sicuramente poi con queste nuove sigarette, no? Di Gianni, insomma, sicuramente ecco, non si perdono.
0: No, ecco, sicuramente con queste sigarette usa e getta, esatto, usa e getta 600 tiri e 400 tiri, che ancora non ho capito quanti tiri, cioè quante sigarette potrebbero essere 600 tiri. Io credo abbiamo calcolato con Luigi la volta scorsa che forse una trentina di tiri massimali, forse con una sigaretta, credo 25-30 tiri, credo, no? Una sigaretta, quindi ha voglia con una di quelle che non costa nemmeno molto. Quindi Bartabacchi Rendezvous, veramente
1: ve lo consigliamo
0: quindi amici che state ascoltando. Perfetto, allora io direi di andare con la musique, anzi meglio dire andiamo con DJ Dado, così poi lo avremo in diretta con noi.
1: Ok, allora.
0: Cosa fate nel frattempo, che poi quando andiamo di nuovo in diretta?
1: Vi mettete io fumo.
0: Già tu fumi, vi mettete il vestito bello, quello corto. Ma non sento Anna c'è?
3: Ma vi siete dimenticati di me, io vi sto ascoltando.
0: No,
3: però.
0: Noi abbiamo salutato, abbiamo detto tutto, abbiamo Annuccia, Simonetta, Gemma. Come no?
3: Io stasera non ci sono con voi.
0: Ho detto Simonetta. Ho detto Annuccia, Gemmina, giusto? Avete sentito, no?
3: Ora ci sono.
0: No, io stavo parlando direttamente con Simonetta perché era quella che era intervenuto subito. Avevo detto una frase battuta prima. No, siccome non ti sentivo.
3: Io ho un po' di casino qua stasera, quindi preferisco.
0: Ti sento bella chiara. Sei in un posto veramente molto silenzioso.
3: Vicino al bagno, allora prossima volta vengo qua a parlare.
0: Vedi, questo sì che è un posto ideale per poter fare il collegamento. Benissimo, allora. Ok, allora comunque vi voglio tutte e tre, anzi tu con Luigi 4 nell'intervista e poi ritorniamo con le rubriche. Va bene ragazzi, a dopo.
1: Ok.
0: A dopo, ciao.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto. L'intervista.
1: Ed eccoci qua di nuovo in diretta, di nuovo ragazzi, buonasera, eccole qua, Simonetta, Gemma, Anna e Luigi.
2: Ciao.
1: Allora abbiamo, finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo tanti tentativi siamo riusciti a, ecco, ad avere il grande DJ, che è una parte insomma anche importante della mia vita storica di radiofonica, intendo, DJ Dado, io preferisco comunque chiamarlo così, Flavio Daddato. Ciao, ciao Flavio.
2: Ciao, ciao, io ciao. Preferisco che mi chiami, Dado.
1: Dado, Dado, ok,
2: sono,
1: Dado.
2: Sono stato cresciuto da così. Genitori, radio, amici. Dado.
1: Io ti chiamerò Dado, tranquillo, guarda, a me mi fa soltanto piacere. Esatto, esatto, bravo.
2: Okay,
1: senti, velocemente, perché so che il tempo stringe, io una curiosità primis. Praticamente Dado nasce da un preso dal cognome tuo, come nasce esattamente?
2: Sì, è tratto dal mio cognome, sì.
1: Ma l'hai creato tu?
2: No, l'ha creato praticamente lavorando in una radio locale. Il direttore della radio ha detto, era molto intelligente, diciamo che era una persona laureata, molto intelligente, sì. Dado. Corto, conciso,
1: e qui stiamo parlando del 1900, che anno era più o meno?
2: Ah, stiamo parlando che un ragazzino, io facevo
1: anni 80.
2: La radio
1: Radio Libere, eri nelle Radio Libere.
2: Sì, Radio Libere.
1: Immagino, certo, quindi anni 80, giù di lì, insomma. Ecco,
2: per divertimento.
1: Ok, perfetto, allora ti lancio subito a Gemma, che già ci siamo conosciuti dietro le quinte, abbiamo preso un caffè insieme. Vai Gemma, prego.
3: Benvenuta DJ Dado, io volevo farti questa domanda.
2: Ciao.
3: Tu sei uno dei maggiori esponenti del filone Dream Trance, e volevo chiederti, ora diciamo, questo filone, questo tipo di musica è cambiato, ci sarà un'evoluzione? Ultimamente hai fatto anche un singolo nel 2021 con Simon J, e volevo sapere se hai in programma altri singoli, insomma altre cose.
2: Ma guarda, io sono felice che su Wikipedia e su tutti i quotidiani social e cose varie, e anche i giornali stranieri, americani, inglesi, specialmente quelli inglesi, hanno scritto che DJ Dado e Robert Miles, oppure diciamo Robert Miles e DJ Dado, perché giustamente il mio amico se n'è andato, quindi lo voglio mettere per primo, perché era il mio grande amico, purtroppo è scomparso. E ci hanno definito inventori della musica Dream, i due disc jockey italiani in cui hanno inventato un genere musicale chiamato Dream Music. Quindi questo mi fa un enorme piacere, inventare un genere musicale, come dire, ha inventato un'automobile, ha inventato qualcosa, cioè, quindi è fantastico. Quindi Robert dal cielo, angelo che è, sarà felice. Io da vivo porto avanti questo cammino, che è stato lui il primo comunque in assoluto a inventarlo, io insieme a lui, essendo anche amici, ho continuato a portare avanti anche insieme a lui questo filone. Infatti quando facevamo i tour e giravamo il mondo, ci incontravamo sempre sui aerei, perché andavamo sempre negli stessi posti, anche perché eravamo i primi due a essere sempre al numero uno in classifica.
3: Sì,
2: a livello mondiale,
3: importante, con i vostri brani, appunto, tu hai avuto brani.
2: Ma ho girato il mondo, anche perché X-Size ha venduto 30 milioni di dischi. Nel 2020 hanno fatto un reset della vendita. C'è l'album di DJ Dado X-Size, che poi è un album stampato disco Magic, con dentro degli altri brani come Metropolis, Desert of Sadness, Temple Fire, Mission Impossible e altre canzoni varie, eccetera eccetera. Ho fatto 30 milioni di dischi venduti nel mondo, quindi è diventato 10 dischi di platino, 5 dischi d'oro, un Grammy Awards vinto a New York, ritirato anche a New York con i Grammy Awards,
3: quindi tanti riconoscimenti.
2: Ho fatto anche Top of the Pop, insieme ai Prodigy, Lionel Richie, gente a Oasis, che X-Fire è stato proprio quello che mi ha dato la spinta per poter andare avanti tutti
1: questi forse, anni. Forse permettimi Dado, no, all'inizio forse non ti sembrava così grande, vero? Cioè l'impressione almeno.
2: No, io non potevo, sinceramente uno che ha inventato una cosa insieme al suo musicista Roberto Carlo Salsò, perché sì, era il mio socio fantastico musicista, che lavoravamo insieme in coppia, cioè noi non potevamo sapere certamente che questo brano, io ho girato tutte le case discografiche e tutti mi hanno cacciato dicendo ma no, ma sai, di qua di là un film preso, riportato con un suono Dream House, così eccetera eccetera, ma non è che ci crediamo molto. Effettivamente devo dirti che almeno 10 persone hanno perso il posto di lavoro come case discografiche.
1: Cavolo.
2: sì perché c'è, no, perché quando il disco è arrivato a arrivare in vetta alla classifica inglese, dopo una settimana che ha fatto 700.000 copie vendute, e le case discografiche hanno detto voi avete rifiutato quel disco, io non faccio il nome perché voglio essere corretto,
3: c'è un sacco di gente che l'ha rifiutato,
2: c'è della gente che ha perso il posto di lavoro, è stata licenziata perché ha detto tu ci hai fatto perdere un business da miliardi, comunque, cioè io non volevo fargli perdere il posto, però io alla fine ho trovato il disco Magic, che era, diciamoci proprio in parole povere, la casa discografica più scassata del momento, perché il disco Magic, diciamo che è una casa discografica top, è stata negli anni 80, poi dopo è declinata, ha avuto problemi e stava per andare in fallimento, quindi prendeva tutto quello che gli arrivava, lo prendeva per cercare di fare a galla, e quindi quando sono arrivato là con il mio disco l'ha preso subito, però lui quando l'ha preso l'ha stampato, così tanto per stamparlo, però non se n'è accorto neanche lui che dopo una settimana gli arriva la telefonata dopo gli dicono guarda che fa il vostro artista DJ Dado, deve venire subito dopo Depo perché siamo al numero 3 in classifica di vendita.
1: Visto, che riscatto,
2: e penso che la settimana in cui verrà sarà già il numero 2, cioè il numero 2 di vendita in Inghilterra, cioè allora mi chiama subito Lombardoni con il suo accento bresciano e mi fa Dado, fa devi partire subito, siamo al numero 2, lì è impazzito, mi ha accompagnato a Lignano Sabbia d'Oro a fare Festival Bar, poi ha visto che le cose andavano bene, gli ho tirato su la casa discografica, infatti è durata per altri 2 anni grazie a me, il disco Magic, però devo dire una cosa, nei suoi problemi che ha avuto di fallimento, una cosa varia, è stato un uomo fantastico, mi ha voluto bene, cioè nel senso, è stato come un padre per me, Severo Lombardoni. Poi sono passato alla Time, chiaramente salto di qualità, perché comunque avevo bisogno di fare un salto di qualità, perché chiaramente l'artista, cioè io, aveva bisogno di un supporto finanziario più pesante, con cantanti, investire denaro per andare a New York, tipo con Mr. Wicks, farla cantare, partire aerei, andare e tornare, quindi la Time, diciamo che era la casa discografica più adatta, infatti Giacomo Maiolini io devo moltissimo a lui, perché lui è stato quello che comunque mi ha portato tutta la mia carriera fino a quasi
1: qui stiamo parlando del 97, insomma esattamente nel periodo quando è esploso un altro brano che io i brividi ogni volta ancora oggi lo uso, ma guarda, quello è uno
2: Coming Back è
1: straordinario,
2: diciamo che Coming Back straordinario. È il brano che è stata la mia grande fortuna. Coming Back invece non è stata una grande fortuna, è stato un disco ideato e lavorato bene insieme con 3 musicisti, perché avevo aggiunto Charlie Yell e Mickey Giorgi, che erano altri 2 musicisti che erano bravi a fare copia e incolla, e quindi quando sono andato a New York ho conosciuto Michel Wicks tramite dei miei amici, l'ho fatto cantare una dei migliori cantanti turneriste americane. Quando sono tornato in Italia la Time di Giacomo Maiolini ha detto no, questa è una bomba, ragazzi, questo disco qua
1: è magia, non lo so, io sento io nella tua musica sento una magia di trasporto, potrei avere anche 100 anni.
2: Quando io andai a trovare Albertino, che eravamo molto, molto amici, Albertino di Radio DJ, sentire, ha detto, mi ha guardato in faccia e mi ha detto guarda Fargetta in faccia e fa oh, Dado farà un danno qua, preparati, farà
1: un danno, immagino,
2: ha detto che oggi diventa disco clock, ti ricordi che ai tempi c'era il disco clock? L'ha passato immediatamente, non mi ha dato neanche il tempo, gli ho dato il DAT, ti ricordi il tempo che c'erano i DAT? Aveva il DAT, l'ha inserito nel computer, e l'ha passato subito, e l'ha fatto disco clock immediatamente. Che infatti Giacomo Maiolini mi chiama e fa cosa stai facendo? Ma ascolta, io gli ho fatto sentire ad Albertino, è impazzito, già lo sto passando. va bene, non c'è problema, lo mandiamo già in stampa. Cioè, non abbiamo neanche fatto tempo a stamparne almeno 10.000 copie,
1: sì,
2: sono andati via subito in un giorno solo,
1: certo.
2: Solo in Italia già.
1: Grande.
2: E poi subito ha preso subito una licenza mondiale e ha raggiunto.
1: Sì, ma io il tuo pezzo, io il tuo pezzo.

0: frenare, siamo tornati insieme usando dei suoni attuali, e poi il pezzo nuovo che esce adesso il 27 giugno con dei suoni completamente nuovi, e mi sto adeguando completamente a quello che è l'attuale, cioè nel senso,
1: ci puoi anticipare, certo. Ci puoi anticipare un pochino il titolo, qualcosa, o ancora no?
0: No, voi ascolta, sì. Non so se la casa di Croazia vi ha spiegato bene. Allora, questo pezzo è destinato alle radio, uh-huh. Esce il 27 giugno,
1: okay.
0: Solo le radio, sì. Possono suonarlo,
1: certo.
0: Quindi voi potete metterlo in onda.
1: Noi siamo i primi.
0: Da questo momento in poi.
1: Sì, esatto. Quindi, okay.
0: Saranno anche 10 volte al giorno, non c'è problema.
1: Allora, noi ce l'abbiamo il brano, nel caso. Possiamo eventualmente anche un attimino anticipare, o ci dà il consenso già dal 20, quando è la data giusta?
0: No. Allora, forse non ci siamo capiti. Ci sono 800 radio in Italia, okay. Che stanno passando,
1: sì.
0: Il brano.
1: Sì.
0: 5-6 volte al giorno, voi potete passare,
1: okay,
0: come
1: perfetto.
0: Se fosse già uscito,
1: perfetto.
0: Non c'è problema.
1: Bellissimo.
0: Anche se il 27 esce,
1: sì, già ufficialmente,
0: 27,
1: diciamo,
0: lo,
1: nel senso, okay.
0: Lo direte. Senz'altro. Adesso potete comprare,
1: certo.
0: Biguani,
1: certo.
0: Digitato su dei Biguani. Chiaramente, questo è un regalo che noi abbiamo fatto voi a voi,
1: sì,
0: radio,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: sappiamo che per voi è un regalo prezioso,
1: certo,
0: avere una.
1: Avere le anteprime, avere, certo, assolutamente.
0: E suonare 20 giorni un disco,
1: esatto.
0: Anteprima di un artista. Insomma, che ha fatto un po' la storia, sono allo 20 giorni prima, insomma, vi casa un po' questa cosa.
1: Come no, cavolo, primi giri, sono i primi giri.
0: Infatti primi l'ho mandato anche Albertino, questa gente qua,
1: sì.
0: Ha fatto piacere avere.
1: Beh, chiaro.
0: Quindi voi potete suonare già da oggi,
1: okay.
0: Come se fosse uscito.
1: Perfetto, grande.
0: Anzi, spaccate.
1: Assolutamente. No, io lo utilizzerò allora sicuramente nelle mie entrate di trasmissione, perché io preferisco, insomma, io incomincio con la magia, perché mi porta poi, è come quando mi faccio, come se, non lo so, mi dà un po' di gas, sai, la tua musica mi dà quella cosa un po'. Allora, Luigi, non so, tu vuoi, hai qualcos'altro o passiamo a Anna?
2: Okay.
1: Passiamo a Anna, vai Anna.
3: Eccomi. Ciao Dado, noi ci siamo conosciuti,
2: ciao.
3: Anche di persona, perché io sono amica di Don Paolo Vincenzi e tante volte ci siamo incontrati a Chattanooga. E adesso giustamente penso
0: trova,
3: che...
0: scusa?
3: Mi sente?
1: Sì,
0: sì.
1: Dicevi,
0: si, ecco, trova a Chattanooga?
1: Dove si trova?
0: Dove si trova, scusa?
3: Allora, no, ho detto che noi ci siamo conosciuti di persona, perché
0: dove?
3: Io sono amica di Chattanooga, di Bologna.
0: Ma non mi ricordo.
3: Il 2011 abbiamo fatto Capodanno insieme, poi dopo c'era il mio compleanno e io sono amica di Giampaolo Vincenzi, quello si ricorda.
1: E beh, è passato qualche anno.
0: È passato un po' di anni, insomma, dimenticato.
1: Con
0: comunque,
1: tutto quello che fa.
0: Comunque, piacere di averti conosciuto.
3: Comunque, sì, comunque abbiamo fatto tante feste, c'era sempre pieno di gente, quindi io mi sono divertita sempre tantissimo nelle sue serate.
1: Immagino, e beh, con Dado come fai a non, ci mancherebbe,
3: appunto,
1: mamma mia.
3: Era sempre una bomba,
1: sì,
3: quindi
1: sì, assolutamente.
3: Poi, erano,
0: ascolta,
3: belli
0: poi,
3: ricordi,
0: ascolta, adesso non posso dire di no, certo, c'ho qualche capello bianco,
1: vabbè,
0: porto ancora i capelli lunghi,
3: vabbè.
0: Sono uguale, però insomma devo dire una cosa, quando ai tempi di coming back, quando avevo i capelli lunghi,
1: sì.
0: Poi mettevo la mia macchina sotto gli occhi, le cose lì, insomma, cioè le ragazze erano sempre,
1: certo.
0: Explosion.
1: So
0: che piacevo tantissimo, era anche bellissimo.
3: Sì, sì, è vero, questo posso confermarlo anche io.
0: Vabbè, la gioventù
3: è vero.
0: È chiaro.
3: Sì, è vero. E niente, è stato piacere sentirlo, tanto
1: sì.
3: Che abbiamo poco tempo,
1: sì,
3: non
1: poco
3: posso
1: tempo, infatti. Allora andiamo
3: i nostri ricordi,
1: okay.
3: Tutto di più, passiamo
1: a Simonetta. Prego Simo.
3: Simonetta.
4: Sì, eccomi. Ciao, buonasera, benvenuto.
0: Ciao.
4: Allora, sono molto contenta di averti qui come ospite, insomma.
0: Grazie.
4: Allora, adesso stiamo ripartendo con le serate, finalmente ci hanno liberato.
0: Grazie a Dio.
4: Grazie a Dio. Senti, ci puoi raccontare, insomma, dove ti troviamo quest'estate, in quali locali, se hai già una...
0: Ma guarda, ora la mia casa di discografica sta lavorando su dei management, stiamo mettendo giù delle date, Calabria, Sicilia, Puglia... comunque ci sarà un piccolo tour dove potete vedermi i posti di mare, Sardegna,
1: cosa

0: Quindi avrai un'estate movimentata, diciamo. Meno male.
1: Sì, non come gli altri anni, però un po' c'è.
2: Si incomincia, dai, si ricomincia.
0: Sì, si torna a ballare finalmente. Ecco, quindi,
2: certo.
0: Quindi seguiremo, insomma, man mano gli aggiornamenti.
2: Daremo le news come il nostro dado, ecco, si sposta. Ovviamente aggiorniamo un po' il nostro pubblico di radioascoltatori. Certo. Bene, bene. Dunque, io avevo anche un'altra domanda da fare, ce ne sono tantissime domande da fare. Ma
1: sì, DJ, allora,
2: Dado, l'ultima cosa che ti voglio dire è questa. Come te, come mai non ne escono più? Scusa, mamma, lo dovevo dire. Cioè, mi capisci cosa ti voglio dire? Nel senso, come DJ Dado, no? Non ne escono più perché c'è troppa tecnologia, c'è troppo facile fare le cose, però non danno quell'effetto.
1: Allora, non ne escono più cosa?
2: Come te, come DJ, come musicista DJ, insomma, ecco.
1: Perché io credo che i DJ ce ne sono pochi.
2: Anzi, forse.
1: E quindi, cioè, nel senso... Io, mi arrivano 800.000 provini a me su Instagram, sul mio profilo. Certo. Quando le ascolto gli dico, ragazzi, sono sincero, queste cose sono scabrose, neanche nei club si suonano. Cercate di mettervi di impegno, se volete, perché io sto collaborando con un'etichetta, probabilmente diventerò anche un direttore artistico per un'etichetta. Mm-hmm. Quindi metterò a fare il produttore fra qualche anno, insomma, tra qualche anno muoverò.
2: Ma sicuro.
1: E farò solo come i calciatori che poi diventano
2: allenatori.
1: Esatto. Quindi,
2: infatti.
1: Il mio futuro, cioè, io non voglio essere ridicolo a 60 anni sarei sul palco ancora, cioè, nel senso, potrei farlo ancora perché comunque.
0: Faresti la tua figura, lo dobbiamo dire.
1: Sì, lo so, però mi sono stancato io, quindi ancora 4-5 anni.
2: È un maestro, quindi il maestro dovrebbe fare il maestro, quindi in questo caso insegnare.
1: Esatto. Voglio fare ancora 4-5 anni di dischi, poi faccio il maestro.
2: E poi fai il maestro, va bene. Ok, grazie DJ Dado, per noi grande magia. Grazie davvero di cuore, ti lasciamo libero. Grazie.
1: Un abbraccio, ti voglio bene.
2: Ciao anche noi, ciao. Eccolo qua, l'abbiamo liberato, ragazzi, perché lui era straimpegnato. Infatti mi ha detto, guarda quanto tempo abbiamo. Io gli ho detto, ho fatto finta, 10 minuti, ma insomma i nostri 20.
0: No, vabbè, ma come fai?
2: Loro non se ne accorgono, perché il tempo passa, perché con noi è facile rimanere incollati, no?
0: Ah beh, sì, è vero.
2: È vero.
0: Questo è ovvio.
2: Ok, allora,
0: ecco. Poi seguitelo, perché comunque quest'estate, insomma, da quello che ho capito, girerà un po' per tutta
2: l'Italia.
0: Ricominciamo a ballare, ragazzi, finalmente.
2: Va bene. Allora, noi facciamo la pausa e ritorniamo dopo con le rubriche come al classico dopo.
0: Okay.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: bellissima voce, Rocuzzo con Promettimi. Volevo, a proposito di questo brano, ricordare che fece emozionare in un'edizione di X Factor tutti e quattro i giudici con le lacrime agli occhi con questo brano, che poi vederlo cantare è qualcosa di intenso, cioè strabiliante. Rocuzzo con Promettimi, che poi un brano eseguito anche da Elise e tanti altri, però secondo me sentirlo da lui diventa un capolavoro, qualcosa di veramente molto molto profondo, eh? Bellissimo. Allora, potete inviare anche voi le vostre richieste, i vostri messaggi vocali, se vi va, al 331 831 82 80 843 331 82 80 843, oppure scrivere sulle chat della radio che state ascoltando. Ovviamente noi siamo dappertutto, siamo a livello internazionale, sono tante, ma che dico, tantissime radio che sono con noi, ed è bello questo. Siamo alla terz'ultima serata del Buonasera con Emanuele, terz'ultima puntata di questa stagione. Poi faremo una piccola pausa per quanto riguarda i format con Emanuele Scida, le trasmissioni con Emanuele Scida, poi ritorneremo entro fine settembre, giù di lì. Ok? Siete d'accordo? Ma certo! Ok, noi proseguiamo, anche perché fra poco andremo con le rubriche classiche, quelle che ovviamente ci fanno davvero tanto piacere.
1: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti.

0: breaking news.
1: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Esiste un forno che riesce a produrre fino a 100 kg di pane al giorno utilizzando solo il calore del sole e anche se impiega 45 minuti per raggiungere i 200 gradi non ha il minimo impatto sull'ambiente. Si chiama Light Fire e punta ad avere un forte impatto positivo sull'ambiente e il riscaldamento globale. Ad avere l'idea di questo panificio solare è stato, pensate un po', l'ingegnere, diciamo, artigiano Arnaud Creteau, dopo aver iniziato a collaborare col Solar Fire, un'azienda che da anni sviluppa attrezzature in grado di avere un impatto positivo sui cambiamenti climatici, ponendosi come obiettivo anche quello di rendersi utile nei paesi più poveri del pianeta. Arnaud è rimasto colpito proprio dai loro progetti, in quanto questo forno funziona, pensate un po', con l'energia solare ed è costruito con materiale a basso impatto ecologico. E il funzionamento è molto semplice, il meccanismo è attivato grazie a tanti specchi messi insieme, imitando il sistema di installazione di una parabola, in grado di riflettere i raggi del sole in direzione della parte inferiore del forno, dove attraverso una piccola finestra viene intrappolato il calore all'interno, fino, pensate un po', ad un massimo di 450 gradi. Ogni anno un singolo forno di un panificio consuma in media 74.300 gigabyte, emettendo grandi quantitativi di CO2. Sostituirlo appunto con questo tipo di forno potrebbe prevenire e risparmiare appunto abbassare i livelli di CO2. Questo significa che se artigiani e imprenditori iniziassero a utilizzare questi concentratori solari si limiterebbero grandi problemi ambientali, tra cui la deforestazione solare. Solar Fire inoltre ha dato vita a un progetto dedicato proprio allo sviluppo sostenibile che insieme alle ONG alimenta diversi panifici, pensate un po', in Kenya e in Uganda, perché per il mondo occidentale accedere a fonti di energia è molto semplice, ma ci sono paesi in cui produrre anche, diciamo, beni di prima necessità come il pane diventa ancora una sfida. Invece per quanto riguarda la seconda breaking news, parliamo di matrimonio. Qual è il giorno migliore per sposarsi? Via libera lunedì. Il lunedì, pensate un po', è il giorno dedicato alla luna, la dea delle spose, e al mercoledì. Il sabato invece porterebbe disgrazia, mentre la domenica sarebbe il giorno più favorevole per eccellenza. Tra le coppie famose che si sposeranno nel 2022 troviamo Britney Spears e Sam Asghari, Federica Panicucci e Marco Baccini, Kristen Stewart e Dylan Meyer, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Kate Hudson e Danny Fujiaka, Kourtney Kardashian e Travis Barker. Quindi incontriamo delle eccellenze. E che dire, un augurio di matrimonio, di buon matrimonio, sia ai VIP e a quelli non VIP che si sposeranno. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.
2: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera vi parlerò di una scoperta sensazionale che è avvenuta qualche mese fa in Egitto. Per l'esattezza qualche mese fa, a maggio, quindi non siamo tanto distanti, no, dal periodo attuale. E, durante una missione archeologica presso Jebel El Arid, mi scuserete per la mia, diciamo, traduzione, a Soa, città situata nella riva occidentale del Nilo, gli scavi di questa missione archeologica hanno riportato alla luce i resti di un tempio dedicato alla dea Iside, oltre che a 85 tombe e ai resti di un'antica torre risalente al regno di Tolomeo I. Ma ecco, chi era la dea Iside? Ecco, la dea Iside, chiamata anche Isis o Isi in lingua egizia Aset, è una divinità egizia appartenente appunto alla religione dell'antico Egitto. È la dea della vita, della guarigione, della fertilità, della magia ed è proprio originaria di questo territorio, Behel El Areh, del delta del Nilo. È una divinità, si dice, di origine celeste, associata alla regalità, e perché è stata sempre personificata con il trono. Infatti nel geroglifico è una donna che ha sulla testa un vero e proprio trono, e fu menzionata la prima volta durante l'antico regno come una delle protagoniste del mito di Osiride, in cui fa risorgere appunto suo marito. Dobbiamo dire che Osiride era anche suo fratello, perché al tempo si sposavano tra consanguinei. Ecco, il marito venne ucciso durante un assassinio e lei lo riportò in vita. Quindi si dice anche che la dea Iside avesse anche il potere della magia e facesse anche degli incantesimi. Questa è una cosa molto molto importante, perché poi sono stati ritrovati anche dei veri e propri, diciamo, trattati, chiamiamoli così, sulle magie che lei compiva. Quindi diciamo che è anche molto affascinante, no, se ci pensate, perché già prima della venuta di Cristo c'era chi faceva incantesimi. Ora, per questa sera è tutto e buon proseguimento di serata.
2: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
0: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
3: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

Una corrente di aria fredda che attraversa tutta casa. Nonostante le finestre siano ancora tutte chiuse,

0: è il Buonasera con Emanuel.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Pronto? Eccomi.
3: Mi senti? Posso? Ok, certo, siamo già in diretta, Anna, puoi andare, ovvio. Sì, sì.
2: Allora, stasera raccontiamo del moschino. Lo racconto che a lui è nato nel 1950, il 27 febbraio, e purtroppo ha avuto la vita, non è molto lunga perché è vissuto solo per 44 anni, è morto nel 1994. Allora, Moschino, come conoscono penso tutti, è nato negli anni 80, diciamo quando era il boom, è partito da Milano, diciamo quando era il boom del tutti ribelli, è finito, diciamo, un po' di quel periodo che era un po' pesante e tutti volevano esplodere, portavano, non so, pantaloni particolari, colori particolari, capelli, facevano tutti tagli grandi, diciamo, di particolari, e è uscito fuori anche questo marchio che ha fatto Franco Moschino, che è, diciamo, un po' spiritoso, un po' giovanile, un po' tutto diverso da tutti gli altri. E niente, è partito con, diciamo, anche la scritta da Moschino, che era così, diciamo, in grande, volevo dire, non era molto cioè raffinata, tutto il resto, no? Era un po', diciamo, vistosa, un po' così, no?
3: Diciamo che il marchio suo non passa mai inosservato, cioè si vede.
2: Ecco,
3: cioè,
2: appunto.
3: Infatti,
2: appunto,
3: la sua particolarità
2: non passa mai,
3: è questa,
2: proprio,
3: sì,
2: per questo, non passa mai inosservato. Poi lui, diciamo, aveva anche, diciamo, genere molto anche femminile, cioè usava anche fiorellini, le cose erano molto, i colori diversi, cioè era, sì, molto un po' particolare, no?
3: Sì. Beh. Particolare in particolare in tutto, perché Moschino è, sappiamo benissimo, insomma, che è abbastanza ben conosciuto, ma soprattutto dai giovani, con questo nome gigantesco, no? Sul,
4: ma
3: sui
4: Moschino è il suo vero,
2: diciamo,
4: cognome?
2: Molto coraggioso.
3: Come?
2: Sì.
4: Moschino è il nome d'arte, o
2: sì,
4: il suo vero
2: Franco
4: cognome?
2: No, è Franco Moschino, da quello che so io.
4: Ah, quindi proprio è rimasto, ok.
2: Sì, è rimasto il suo cognome, sì. Poi lui si ammalò, ha avuto una malattia che non si è stata ben definita del certo, c'è tante ipotesi, però purtroppo non è riuscita. Pensa te, se viveva ancora, quante cose poteva inventare, quante cose poteva fare.
4: Adesso,
2: però non è riuscito.
4: Anna, la Maison chi l'ha presa di Moschino? Cioè chi è che dirige?
2: Allora, alla morte di Moschino, la direzione è andata a Rossella Iardini. Poi nel 2013 a Irene Scott. E poi mi sa che è rimasta con Irene Scott.
4: Oh.
2: Wow. Per quello che so io.
4: Ma l'azienda la italiana ha sede in Italia o all'estero?
2: A Milano.
4: Ti faccio delle domande perché non conosco molto.
2: Okay. A Milano,
4: perfetto.
2: Sì, a Milano continuano ancora, perché poi sono usciti profumi, poi sono tante nuove cose, cioè non è che loro continuano solo con quello, cioè hanno, come sappiamo tutti, è uscito l'uomo, inizialmente partì con una donna, poi dopo è uscito l'uomo, poi ora ce n'è di tutto e di più, quello che ognuno vuole, ce n'è di tutto, dal bimbo maschio e tutto di più, come ho detto prima, quindi diciamo molto. Poi è uscito anche Off Love, diciamo, e Moschino, no? ci sono tanti, ora si sono ricreati un pochino, che poi Offlove si era ispirato in Gianni Versace, che poi Franco Moschino, come dicevo io anche da domenica, ha fatto da diciamo designer anche per Gianni Versace, è partito così lui, quindi dopo diciamo è stato già un po' come designer famoso e ha aperto negli anni 80 una sua linea un po' diversa, un po' più spiritosa, un po' più, perché sai, sì, l'anni 80 Milano ha esploso come la New York è diventata secondo, cioè si sono liberate tante cose. Io non mi ricordo, perché ho quelli che ricordano.
3: Comunque resta uno di quei marchi giovani,
2: bellissimo, giovane,
3: molto giovane, molto bello,
2: spiritoso, sì, sempre spiritoso, sempre si differenzia,
3: sì, veramente è molto, è forse, e adesso non so se diremo appunto, forse è quello più allegro, più spiritoso, più, no, di tutti, o sì, sbaglio? Credo che
2: penso
3: sia così.
2: Di sì, penso di sì, perché appunto, come ti ho detto, è nato proprio negli anni 80 per diciamo, certo, per spiritosità,
3: e piace tantissimo, e piace tantissimo ai giovani, cioè uomini, donne, cioè sì, ragazzi, sì, insomma,
2: sì,
3: ecco,
2: sì,
3: piace,
2: sì, tantissimo. Proprio quelle cose, sai, sì, escono, sì, alcuni tipo, sì, sì, con tutte queste lettere grosse,
3: infatti,
2: cioè, non passi mai inosservato, no?
3: Infatti quella particolarità che colpisce, magari, ecco, vedi, certe volte uno magari metti che non esistesse qualcosa, cose, dice no, ma chi se lo può mettere, cioè, con il nome grande, no, tu fai pubblicità, eppure è proprio quello che piace, no?
2: Cioè, sì, sì, perché negli anni 80, che è finito il terrorismo, che si è esploso, sì, tutto, diciamo, Italia era rinata, esplose anche tante cose, sì, libri, ognuno si esibiva come voleva, cioè, come appunto ti ho detto, cioè, usciti fuori metallari e tante altre cose, no?
3: Sì, tanta, quindi, roba, certo, certo, certo.
2: Però, beh, quindi anche questo lui si è stato ispirato a quella libertà, a quella ribellione, a quella cosa.
3: Bello.
2: E quindi bello, proprio, cioè, quella grinta,
3: sì,
2: carina.
3: Sì.
2: Mi piaceva moltissimo raccontare questa storia. Ma, poi, come detto prima,
3: a te, Anna, a te qual è la cosa che ti piace di più di Moschino? Cioè, qual è la, non lo so.
2: Le sue magliette,
3: fantastico. Sì. Sì, le magliette, guarda, ti posso dire,
2: non sono costosi, ma
3: ti posso dire che
2: mettere anche con, ecco, pantalone elegante, sì, con la gonna, sì, cioè, una maglietta senza portare la camicia ti rende in qualsiasi momento ti presenta bene, non,
3: sì,
2: so se mi spiego.
3: Ah.
2: Se metti su un pantalone, su una gonna, un pantaloncino, se, cioè, ogni cosa, cioè, io penso
4: vestita,
2: che è un particolare. Sì, sì, è un particolare che si distingue un po' e ti dà un po' di quel look speciale, no?
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Da non,
3: va,
2: sottovalutare.
3: Bene.
2: Una t-shirt, però non da,
3: sì,
2: non da sottovalutare.
4: No, io
2: non
4: ho fatto, perché ho un amico pasticcere di Novi che stila appunto per Moschino, e lui è un uomo over 50 con un gran fisico e mette proprio queste magliette particolari, no?
2: Sì, sì,
4: come
2: dire,
4: insomma.
2: Ma loro ne hanno tanti, ecco, spiritosi, anche con non so,
4: sì,
2: tipo con orsetti, con borsette, con le serpenti,
3: sì, sì,
2: cioè un po' di cose, hanno cose molto,
4: sì,
2: particolari,
4: sì,
2: ti dico,
4: la voglia,
2: cioè,
4: di giocare, la voglia di giocare,
2: sì. Sì, sì, sì. Ti dico che anche una maglietta non è costosa, però ti distingue.
4: Sì, è particolare,
3: certo,
4: beh,
3: è particolare, beh, e diventa unica poi indossata da chi, insomma.
2: Certo,
3: vabbè,
2: già, se tu,
3: certo,
2: metti,
3: certo,
2: ti rende un po' da, cioè, ti rende sia pantalone che dopo tutto,
3: esatto,
2: va in
3: bene, bene, bene. Quindi, yeah, oggi Moschino con la nostra Anna, anche perché ne avevamo anche parlato un pochino anche nel Buongiorno con Emanuele, come promessa noi,
2: certo,
3: lo facciamo sempre,
2: certo.
3: Ok, chissà poi la prossima, meglio non dirlo, perché Anna ci fa sempre la sorpresina, ci fa la sorpresina sempre, va bene. Allora, noi dopo torniamo con il nostro Luigi, perché qui dietro le quinte che sta riscaldando i coltelli.
2: Li facciamo
4: aiuto,
3: va bene, so cosa ho detto, i coltelli, per dire, insomma, ragazzi, abbiate paura, preparatevi. E poi con noi ci sarà anche Gianni Vendemmia, quello che conoscete già, no, degli Angels of the Night, ragazzi.
2: Certo.
3: Ok, quindi a dopo, mi raccomando, fate i bravi, che noi ritorniamo fra poco.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti, siamo pronti col momento paranormale, caro Emanuele. Questa sera si parla di vite precedenti che ricordano dei bambini che hanno vissuto, sono state studiate da vari scienziati, da vari psicologi. E praticamente in Inghilterra un bambino nel 2017, se non erro, praticamente un bambino di 4 anni diceva alla mamma e al papà di aver vissuto una vita precedente dove lui era stato ucciso da una persona. Però la mamma e il papà all'inizio davano poco conto, perché il bambino era solito giocare sempre con questa fantasia. Però a un certo punto iniziò a descrivere un appartamento, un luogo specifico che non si trovava in Inghilterra ma bensì in Australia. Dopo un po' di anni la mamma e il papà di questo bambino hanno deciso di mettersi in aereo e andare a vedere se in Australia veramente esistesse questo luogo. Ebbene, con la sorpresa di tutti, dei genitori e anche del dottore che l'ha seguito fino a quel periodo, arrivano in Australia, il bambino dall'aeroporto di Sydney riesce a portare i genitori fino a questa casa che lui ricordava, questa strada che faceva tutti i giorni fino al giorno purtroppo della sua morte, che era avvenuto nel 1800, diciamo circa 1820, sì. Era una reminiscenza del passato, si dice, sì. Praticamente quando si parla del chissà se si è vissuto o non si è vissuto, ma il bambino in effetti riusciva a descrivere tutto. E andando a vedere nel catasto di quel periodo, di quella in Australia, si è trovato una famiglia dove un bambino di 7 anni in effetti era morto di incendio in quell'appartamento. In quel periodo è stata una cosa molto scioccante, perché immaginiamo un bambino che descrive una vita che non ha mai vissuto, ma che conosceva esattamente il luogo, sì, della, sì, strada, sì, conosceva, sì, dove si trovava questo vecchio casa casolare che era abbandonata effettivamente dopo anni. E questo non è stato l'unico caso che hanno visto su questa cosa qui, ma anche un'altra bambina parlava di una sua vita precedente che aveva vissuto. E stessa cosa, stesso indizio, ma con invece che invece di essere una vita passata nel 1800 come nell'altro 1000, era una cosa del tipo periodo guerra. Sì, sì. E ce ne sono stati tantissimi di questi casi che stanno ancora studiando per capire come mai, come possa essere una cosa del genere, se veramente si è quando si muore ci si incarna.
3: È molto difficile.
2: Erano casi, li mettiamo un po' così. Certo. Però in effetti sentire tuo figlio che ha 3-4 anni ti racconta di una vita che in effetti tu non credi che sia esistita, ma nei minimi dettagli è un po' inquietante.
3: Chissà quante, quante volte magari qualche bambino avrà detto, e magari i genitori dice vabbè, tanto è fantasia di un bambino, sta raccontando qualcosa, no?
2: Esatto, diciamo, quando a volte c'è anche lo stesso effetto dell'amico immaginario, perché si è studiato anche questa cosa qui, che a volte gli amici immaginari potrebbero essere
3: veramente, certo,
2: che sono vicino ai bambini, che perché, come abbiamo sempre detto tante volte, l'innocenza del bambino
3: innocente,
2: riesce a poter vedere delle cose che forse normalmente noi non vedremmo. E praticamente ci sono stati molti studi dove il bambino parlava con una con il suo amico immaginario, diciamo Johnny, l'amico immaginario, potrebbe anche essere una presenza. Poi vabbè, ci sono i vari tipi.

0: le varie persone che poi esagerano un po' troppo, sì, dicendo che ci siano demoni, sì, che ci siano altre entità cattive che possono indurre. Poi non si sa, un altro bambino ad esempio in Germania disegnava lui col suo amico immaginario che praticamente diceva di fare del male alla propria famiglia. Lì anche lì è entrato, hanno portato il bambino dal dottore giustamente per capire un po' qual era il problema, ma anche lì il dottore non si è riuscito a spiegare. E lì vabbè, è nata l'ipotesi che questa entità che stesse vicino al bambino non fosse del tutto una benevola, ma un'entità cattiva. Perciò diciamo che il mondo dei bambini è molto particolare. E diciamo anche abbastanza inquietante.
1: Ma sì, assolutamente sì, e tanto ancora che non sappiamo, c'è tanta roba che non sappiamo.
0: Certo, quello è un problema sicuro, perché è capitato molto spesso, anche si vede molto spesso in alcuni video dove vedi un bambino che parla da solo in un angolo e si fanno delle chiacchierate lunghe. Per esempio, c'è un video dove fanno vedere un bambino che praticamente dice di parlare con il papà che era morto.
1: Penso.
0: E lo indica praticamente, fa vedere infatti la mamma piange nel video, perché in effetti immaginare di vedere il proprio figlio che parla col papà morto deve fare un effetto abbastanza duro, mettiamolo in questo modo.
1: È triste, certo.
2: Però i bambini vedono cose che noi non riusciamo più a vedere.
1: No, assolutamente.
2: Sì, purtroppo.
1: Sì. Certo. Ma a proposito,
2: fino a 7 anni,
1: a proposito
2: hanno
1: dei bambini,
2: fantastiche, a proposito, quasi paranormali.
1: A proposito dei bambini, invece tu, Luigi, secondo quello che sta accadendo, magari se fossimo, che ne so, un mezzo secolo indietro nel tempo, insomma ai tempi, che ne so, medioevo qualcosa, queste mamme che uccidono, cosa accade?
0: Sicuramente lì ci sarebbe,
1: ci può essere possessione secondo te? C'è qualcosa che ha a che fare con il demonio? Perché
0: diciamo
1: qualcosa
0: che parlando del medioevo, in effetti sicuramente direbbero una cosa del genere,
1: e
0: ma
1: oggi
0: è più follia mentale.
1: Ma come può? Ecco, io per esempio il caso ultimo che è accaduto, magari ne succederanno ancora altre anche domani, io spero mai, però ecco, una mamma va a prendere la propria bambina, tutto bello, felice, abbraccia così colà, e poi non solo la uccide, ma la uccide anche brutalmente.
0: Io se non erro, lei dice di aver sentito delle voci che gli dicono di dire,
1: ma
0: a volte è la nostra mente che vuole sentire cose che,
1: però è qualcosa che non riusciremo a capire, così è a voglia di psichiatri, psicologi e compagnie.
0: Purtroppo lì la mente umana è veramente un attimo che possa,
1: no, perché per un attimo di... sai, per un attimo vorrei
2: ma nei casi di possessione le voci le sentono, quindi magari ci può essere anche, no, l'entità maligna che gli ha detto di uccidere il figlio. Non voglio giustificare questi fenomeni, per carità, perché non si possono giustificare, però non è il primo caso di persone
1: anche
2: che
1: se la motivazione
2: orribili,
1: la motivazione c'è stata
2: e dicono
1: dicendo
2: di aver sentito le voci, non è il primo caso
0: che... Diciamo che nel caso di possessione, parlando dai racconti dei vari esorcisti, non da personaggi che molto spesso si dicono di conoscere, ma ecco, anche dei passaggi di Amos, padre Amos, chi viene posseduto, diciamo, più alto, non è che viene costretto a fare qualcosa, è un po' come si dice sempre, c'è una voce che ti dice di non farlo. È di farlo, però poi lì sta la natura dell'essere umano. Se in fondo qualcosa non va proprio nella persona, nel DNA, alla fine si cade in tentazione, perché si dice per avere una possessione l'essere umano deve essere un po', come possiamo dire, non mi viene in questo momento, diciamo, un po' predisposto per questa cosa qui, perché non è che
2: diciamo che ha alimentato più la parte cattiva che quella buona, perché noi entrambi, noi siamo angeli e demoni insieme,
1: quindi
2: se alimenti di più la parte demoniaca è normale che poi
0: c'è la possibilità che si possa anche questo, per questo motivo dico
3: queste cose.
0: Sì, sicuramente, ma
3: pure degli alibi, quindi tanto fuori di testa non lo sono.
0: Esatto,
3: a me paiono persone decisamente crudeli e cattive, e quindi io istituirei la pena di morte in questi casi, mi dispiace dire.
0: Diciamo che si approfitta anche di questa situazione del non ci pensavo, è stato una cosa così, come sì. Adesso è successo il caso della bambina, ma non so se vi ricordate quella ragazza che era sparita all'improvviso e il vicino l'aveva uccisa dicendo sì. Che sentiva delle voci,
3: sì.
0: Non era altro una sua ossessione verso la ragazza, certo. Che voleva nascondere nella malattia mentale per non pagare poi cose penali,
3: sì, quindi bisognerebbe intervenire in modo drastico,
1: ma.
3: Secondo me.
1: Comunque c'è ancora tanta roba che non sappiamo. Allora ragazzi, i momenti paranormali terminano qui, credo. Prossima edizione, la penultima, poi appuntamento, ci sì. Vuoi anticipare qualcosetta? C'è già in forno qualcosa?
0: E lì andiamo, ecco, si parlava di possessioni, andiamo molto su una possessione di cui si parlava nel tempo passato. È stato fatto un film, Emily Rose, dove sì. Purtroppo la persona poi ha perso la vita. Parleremo di questa storia.
1: Ok, benissimo, bene bene bene, prepariamoci allora. Allora dunque ragazzi, noi di qua forse lo sappiamo, ma quelli di là, dall'altra parte che ci stanno ascoltando, non sanno che con noi, ladies and gentlemen, signore e signori, Gianni Vendemmia, eccolo qua. Ciao Gianni.
4: Ciao, buonasera.
1: Eccolo qua.
4: Ciao.
1: Gianni Vendemmia, o meglio conosciuto il DJ degli Angels of the Night, degli Angeli della Notte. Colui che, insomma, in poche parole, l'abbiamo prelevato da quel famoso Bartabacchi. Insomma. Cioè, a proposito, Gianni, ci devi spiegare. Lì al Bartabacchi, io non so adesso se è l'unico luogo, Bartabacchi Rendezvous del portico di Caserta, dove vende questa sigaretta. Usa e getta, sono due tipi, mi pare hai detto, giusto? Due tipi?
4: Sì, esatto, esatto. Allora, Emanuel, questa è una sigaretta usa e getta. Ci sono due versioni. Allora, c'è la prima che è uscita, è quella da 600 tiri,
1: ok.
4: 600 tiri e poi la seconda di 400 tiri.
1: Uno che sta uno che si è messo adesso in questione dice forse stanno parlando di qualche mitra. No, è una sigaretta con 600 tiri e 400 tiri. Cioè, intendiamoci. Ok, però la particolarità, Luigi, ma tu lo sai che queste sigarette ci sono con i gusti?
0: Sì, ho sentito l'altra volta qualcuno sta appunto.
1: Quali gusti abbiamo, Gianni?
4: Allora, al momento ci sono il gusto mirtillo, fragola, mentolo, poi torta al limone, frutti sì. Di bosco, fragola, ciliegia, insomma, e tanti altri ancora che devono arrivare, tanti gusti sempre estivi e belli veramente da gustare.
1: Cioè, come abbiamo detto prima con le ragazze, appunto con Simonetta, cioè invece la mattina di fare colazione dice aspetta un attimo che faccio quattro tiri al mirtillo, adesso mi faccio un cappuccino e altri 5 tiri e così via. Ma noi abbiamo calcolato la volta scorsa con Luigi, la mia curiosità, io non resisto a non dirlo ogni volta, cioè una sigaretta, ragazzi, io non l'ho mai contato, ho fumato tanto però non ci ho mai pensato di farlo, mi date una risposta, quanti tiri potrebbe fare una sigaretta? Simo, tu che fumi tu, no? Giusto?
2: No, vabbè, però non è diverso, capito?
1: Vorrei sapere quanti tiri sono una sigaretta per quanto costa, puoi dire, Luigi, Gianni, puoi dire il prezzo?
2: Arriverò a 10 tiri.
1: Una sigaretta?
4: Sì, ma io penso che una sigaretta arriva a 20-25
1: tiri. 20-25
4: tiri.
1: No, non
2: io arrivo. Tiro di più, io 10 tiri ho finita.
1: Proprio praticamente
4: ma
1: tu...
4: Dipende, si stai nervoso, giustamente poi...
1: Ah, tiri proprio forte, certo.
4: No, Gemma.
1: Comunque sì. Con un usegetta da 600 tiri o da 400, insomma, spende anche poco. Quanto costa una sigaretta di questi, Gianni? Quanto costa una sigaretta da 600 tiri? Il costo?
4: Allora, quella da 600 tiri, Emanuel, costa 7,50 euro, mentre quella da 400 tiri costa 5,90 euro.
1: Ah, ok. Insomma, dai, come si deve... È come se avessi un pacchetto.
2: Conviene a me, mi conviene prendere le sue.
1: Certo, devi andare a Portico di Caserta, Simo. Allora, parti da Perugia, vai a Portico di Caserta, ti aspetta Gianni, magari la prima sigaretta usa e getta te la regala, poi ne comprerai altre, fai una scorta e ritorni e rientri, ti fai un bella torta di mirtillo lì sul posto,
2: ne faccio il giro a portico di Caserta.
1: Però mi raccomando Gianni, trattami bene a Simonetta, perché sennò altrimenti
2: Simonetta puoi andare a vedere la reggia di Caserta, c'è tante cose da ecco. vedere, è bello la reggia di Caserta, è bellissima.
1: Anna, tu non hai mai fumato?
4: Poi ti vieni a prendere anche un caffettino qui a Bartapacchi, rendezvous di Porto.
1: Esatto, esatto, esatto. No, dicevo ad Anna se aveva mai fumato. Anna, tu non fumi, no?
2: Allora, io non fumo.
1: Non hai mai fumato?
2: Non piace fumare. Okay. No, non saprei neanche non fare i tiri. Non
1: certo, vabbè, no, allora che... Chiaramente basta iniziare per un errore, poi insomma si casca.
2: Però sai, con tutti questi sapori che c'è adesso,
1: quasi,
2: tipo fragola, quasi. O tutto il resto,
1: la curiosità, dobbiamo andare tutti al portico di Caserta dove c'è il bar.
2: Ma io sono attratta molto di più del cocktail, Manuel.
1: Ah, ecco, a proposito Gianni, cosa ci farai? Cosa ci fai questa sera, Gianni?
4: Allora, questa sera farò un grande cocktail che si chiama Bicapol.
1: Come? Aspetta.
4: Bicapol, grande mela.
1: Wow, ma tutte tu le sai.
2: Tantissimo, buono.
1: Dai, sentiamolo, dai.
2: Cosa ci va dentro? Raccontaci.
4: Allora, un quarto di tazza di Calvados, un quarto di succo d'arancia, due cucchiai di succo di limone, una mela.
2: Buona.
4: E poi ci vuole cannella in polvere, questo è tutto l'occorrente per fare il Bicapol. Allora, bisogna tagliare la calotta superiore della mela e svuotarla della polpa fino a lasciare le pareti spesse di circa un 2 centimetro. Poi insomma coprire con un foglio di alluminio e lasciare raffreddare nel freezer per una decina di minuti. Poi insomma eliminare il torsolo e frullare la polpa della mela e con il calvados, il succo d'arancia e quello di limone. Poi estrarre la mela dal freezer spruzzandola con l'intenso e la cannella in polvere, versare nella coppa da cocktail, servirlo con l'accompagnamento di una cannuccia corta, e questo è il Bicapol che potete gustare al Bar Tabacchi, rendezvous di Portico di Caserta.
1: Assolutamente sì, secondo me ce n'è
2: buonissimo,
1: secondo me ce n'è uno solo, sì. io mi sto rendendo conto che come Bar Tabacchi rendezvous mi sa che veramente inimitabile,
2: sta contenta tutti i gusti,
1: vero. Qualcosa di tremendo. Luigi,
2: di
1: tu che sei da quelle parti sei più vicino, mi raccomando, ci devi passare e poi ci racconterai, insomma.
2: Poi ci racconti. Io sono molto difficile.
1: Sì, vabbè, ma
2: non è facile,
1: assolutamente. Però mi raccomando Luigi, se non ti fai il selfie non ti fare sentire in radio, ti devi fare un bel selfie
2: appunto
1: con Gianni,
2: e ce ne prendiamo tutti,
4: Sarà fatto.
1: Ok. Sì, Gianni, mi raccomando.
4: Poi voglio salutare un gruppo di amiche che veramente hanno fatto la foto con me preparandogli un cocktail qui al bar. Hanno fatto una foto con me, insomma, sono Adriana, Simona, Lucilla e poi c'è Adriana, già l'ho detto, di Mondragone, provincia di Caserta, e altre due che sono di Gaeta, provincia di Latina. Hanno fatto una foto con me al bar bevendo un cocktail, insomma.
1: Ma erano,
4: mi hanno detto di menzionarli in radio.
1: Ok, certo, ma volentieri, ma erano di passaggio? Come è capitata questa cosa? Giusta curiosità.
4: Questa cosa loro è capitata che mi hanno sentita su una radio, insomma.
1: Quindi sono venuti a scoprirti.
4: Una bella foto con me.
1: Bene.
4: Sono rimasto molto contento.
1: Ok, quindi magari poterle avere qualche volta qualcuno di questi in diretta, magari ce lo fai sapere, così interviene con noi la salutiamo.
4: Però sono molto timide,
2: così ci salutiamo tutti.
1: Ok, vabbè, che sono timide, non ti preoccupare che ci pensiamo noi a stimidirle.
2: Un gran saluto a tutti i sei ragazze.
1: Simonetta, ne ho inventata una, l'hai sentita? Quando uno è timida noi la stimidiamo, cioè
2: la stimidiamo, è fantastico.
1: Ma come, cioè, che cioè, come si chiama quel vocabolario della Crusca?
2: Se ne inventi pure una,
1: certo.
2: Vabbè, perché noi siamo di compagnia.
1: Esatto. Luigi, prendi nota. Luigi, prendi nota, mi raccomando. Stimidare, stimidare, cioè praticamente si toglie la timidezza di una persona senza andare a trovare tutte quelle parole lunghe. Cioè, uno sto stimidito.
0: Sì, una cosa breve.
1: Esatto, stimidito, vai.
2: Potrebbe servire come nome per un cocktail.
1: Stimidare, stimidare. Va bene, Gianni, ti diverti con noi, dici la verità, dai, dici la verità.
4: Molto, molto mi diverto, bello, poi bello. Con Gem e Simonetta ti dirò.
1: E poi tu con i tuoi cocktail ci ubriachi, ci inebri, ci inebri.
3: Sì, davvero, sì.
2: Prenderemo okay. una sciucca al bar di
1: esatto.
2: Gianni.
1: Oh, però un'altra cosa, ragazzi, è importante, adesso per un attimo divento serio, dobbiamo ricordare che il nostro Gianni Vendemmia degli Angels of the Night è pronto per le serate per quest'estate, nel caso avete bisogno di un
2: giusto.
1: DJ e compagnia bella, il nostro Gianni, vuoi lasciare qualche contatto, vuoi dire come trovarti, Gianni?
4: Sì, esatto, allora io lascio un contatto che è il numero telefonico, che è il 379 1981 181,
1: ripetiamo,
4: per serate varie.
1: Ripetiamo, Gianni,
2: ripetiamo. Perché io non sono riuscita a scrivere.
1: Infatti, vai.
4: Ok, allora 379
1: ok
4: 19
1: sì.
4: ok
1: 1 sì.
2: ok
4: 181.
1: Benissimo.
2: E vai.
1: Vai, ok.
2: Me lo tengo, Gianni, è tutto per
1: perfetto.
2: Me una sera.
1: Wow.
2: Per le vostre
1: serate, veramente.
2: Camare.
1: Senti, a proposito, Anna, a proposito, perché
2: dimmi
1: non
2: tutto.
1: Organizzi qualcosetta lì, che tu sei pieno di donne lì da quelle parti, insomma, amiche.
2: Ah, io sì, io
1: ecco.
2: sono piena
1: e
2: di donne.
1: E quindi fai pieno di amiche, no, donne.
2: Solo, solo di donne, appunto.
1: Solo, vabbè, qualche maschietto ci sarà. Comunque, appunto, fai una bella festa e chiama Gianni che viene e ti farà una bella serata, magari la chiamerai, magari, che ne so, a nome nostro, Emanuel Dance, Emanuel, se Emanuel qualcosa Dance. Del genere.
2: Assolutamente, Anna, devi capire che gli uomini del sud,
1: sì.
2: oltre ad essere dei galantuomini, sono anche dei corteggiatori, ti fanno sentire femmina. È vero,
1: sì,
2: questo
1: sì,
2: è
1: sì,
2: un merito,
1: vero. Sì, sì.
2: Non perché, cioè, tutti poi hanno i loro modi, però
1: certo.
2: sicuramente
3: vedi,
2: se hai delle donne che si devono fidanzare, io gli consiglio un uomo del sud, quindi
1: vero,
2: Gianni
1: vero.
2: Porta
1: ecco,
2: su un po' d'amici se vogliono sistemare
1: senti questo.
3: Simonetta, cioè, guarda,
1: già stai prendendo impegni pesanti, insomma.
3: Quasi prendo tutto il mio gruppo e arrivo giù.
1: Ecco, allora.
3: Magari
2: certo.
3: da lì torniamo tutti fidanzati.
1: Esatto. Gianni, ci
2: mangeranno.
3: Tutti a Caserta, dai.
1: Ci mangeranno vivi. Insomma.
2: Gianni, mi dai conferma, visto che tu stai giù? Funziona così: gli uomini ti possono anche fischiare, per carità, ti corteggiano offrendoti le cose al bar. E insomma è un altro mondo. Io quando sono stata al sud sono sempre stata trattata come una principessa,
1: così,
2: devo essere
1: così,
2: sincera,
1: così. Però sapete, ragazzi,
4: più vengono trattate le donne,
1: certo.
4: insomma, no?
2: Sì, sì, le donne,
1: certo,
2: ma
1: le donne,
2: io parlo di donne,
3: ma
2: donne.
1: Ma le donne, allora, il nostro fischio è quel fischio che ormai non lo sento nemmeno più, perché i ragazzi oggi, oltre ad avere un po' tutto il cappello uguale l'uno
3: non
1: con
3: l'altro,
1: non
3: guardano più le donne.
1: No, guardano i cellulari, sono distratti dai cellulari, perché
2: no, ma poi
1: ecco, però una volta
2: no,
1: quando c'erano gli uomini che non avevamo il cellulare, ma eravamo seduti sugli scalini o sui muretti, e poi passava la ragazza con una specie di gonna sopra i ginocchi, partiva il fischio, che era il
3: come in quel film di
1: allora,
3: Malena, no?
1: Allora, era il più bel complimento,
2: esatto,
1: secondo me,
2: ricordi?
1: Quello era un complimento superlativo, perché cioè tu praticamente era come dire: cavolo, che ragazza, cioè la raccontava tutto, non era un'offesa.
2: Mm-mm.
1: Cioè questo.
2: No, infatti
1: tu, io vedevo sempre la ragazza sorridente che si sorrideva con l'altra amica, c'era una cosa che non dava fastidio. Oggi il fischio non lo so, cioè, potrebbe essere un'offesa, no?
2: Posso
5: raccontare una cosa, adesso mi stanno
6: sì. Qui a Bologna vai. Potresti prendere mano anche forse un schiaffetto, non lo so. Bologna vabbè. Un po' guardano quelli che fischiano strano.
1: Vabbè, poi ci quelli
5: ascolta,
1: che fischiano strano.
5: Io in
1: non
5: macchina e un altro, penso, credo napoletano in macchina, tutte e due fermi allo stop perché c'era praticamente il semaforo rosso, e questo mi suona e mi guarda, no? E io gli faccio, ma che vuoi? Dopo un po' ci ritroviamo nel parcheggio, mi fa, senti, ma io ti voglio conoscere, no? E io ho detto, ma io sono fidanzata. E lui mi fa, ma anch'io.
1: E
5: dico, ma allora no.
1: E dov'è il problema? Cioè, stai facendo tutta sta roba, no.
5: È chiaro. È vera però, è vera, non mi sto inventando niente. Però mi ha fatto tanto ridere sta cosa.
1: Però anche
5: nel senso che ha apprezzato la mia, diciamo, la mia
6: amica.
5: E in più, vabbè, ci ha provato, io ho detto, sono fidanzata, però...
1: Ma fidanzata non significa che uno c'ha...
5: Gli ho detto di no, perché era un bel ragazzo.
1: Hai visto quanti pentimenti nella vita.
6: Quando
1: ma
6: non
1: dai.
6: Si può, Simonetta, quando non si può, ti capita sempre, vedi,
1: esatto,
6: uno anche
1: esatto.
6: Bello, no?
1: Bene, bene.
6: Quando
5: no,
6: sei già impegnato.
5: Sincero, dice pure io. Dico, allora come
1: volemo. Ok, ragazzi, è sempre bello stare con voi, davvero un grande piacere. Gianni, allora ricordiamo Gianni Vendemmia degli Angels of the Night dal Bar Tabacchi Rendezvous, che si trova a Portico di Caserta, ma soprattutto ricordiamo la via luminosa, illuminata di Alessandro Volta, numero, aspetta, 67, giusto?
4: Sì, esatto.
1: Cavolo,
4: esatto,
1: mi ricordo il numero.
4: Molto bene, bravo.
1: Ormai io mi alzo la mattina, appena apro gli occhi, Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta. Aspetta un attimo, il caffè.
6: Subito,
1: appena vado a prendere il caffè, Gianni Vendemmia me lo immagino che mi sta facendo un bel caffè, magari shakerato.
6: No, io invece a me attrae questo cocktail di mela.
1: Ah, hai visto, Gianni? Tu mi porti via tutti quelli della squadra, mannaggia te. Vabbè, comunque.
4: Porto via tutte le tue donne.
1: Le donne, le mie donne. Eccolo. Le mie donne.
4: Wow. Gemma, me le porto tutti qui al bar.
1: Ok, Gianni.
6: Hai capito, Simonetta e Gemma?
1: Gemma, Simonetta.
5: Anche tu, andiamo.
6: Io, a me non mi vuole nessuno.
1: No.
5: Ma
1: allora,
5: allora
1: preparatevi, Gemma, Anna e Simonetta, mi raccomando. Okay.
6: Io non entro.
1: Okay.
5: Anna,
1: va bene, io e Luigi ci salviamo. Noi siamo quelli che insomma vanno a prendere con calma
6: il
1: caffè.
6: Anche,
1: ok. Allora, ragazzi, vi devo salutare perché il tempo stringe. Noi ci risentiamo alla prossima.
6: Va bene, ringrazio a tutti.
1: Che sarà la penultima della.
6: Ciao a tutti.
1: Ciao. Che sarà la penultima della stagione 2022.
5: Ciao,
1: okay?
6: Ciao
1: ragazzi.
6: Ciao a tutti. Ciao Manuel.
1: Ciao Luigi. Ciao Gianni.
4: Ciao
1: ragazzi. Ciao.

0: Canzones. E giunge il momento, presto che tardi, perché abbiamo Marco, esatto, dove ci regala quello spazio. Vediamo, indovinate, esatto, One Shot 80, meglio gli anni 80. Quindi vi lascio per un pochino con lui e poi ritorniamo pian pianino per avvicinarci ai saluti. A tutti un buon ascolto. Vai regia.
1: One Shot 80, benvenuto sul pianeta di One Shot.

0: questa è musica?
1: Non è solo musica, sono anche e soprattutto i vostri splendidi ricordi. Se avete qualche cosa che magari avete dimenticato, se avete qualche cosa che non pensavate più di poter farvi tornare in mente, magari con la musica si riesce anche in questo. One Shot 80 è nato e procede proprio in questo senso. One Shot 80, altri due.
2: È il buonasera con le mani.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, Marco è andato via, caso di dire. Termina quindi One Shot 80, questo spazio dedicato agli anni 80 con il nostro Marco, e si conclude anche l'avventura per questo Buonasera con Emmanuel di Marco, ovviamente mi riferisco agli anni 80. Vediamo nelle ultime due, poi se avremo tempo proporremo qualcos'altro, sicuramente ci sarà. Ancora un bel po' di musica, ancora insieme per quasi mezz'oretta, se vi va. Intanto voglio lasciarvi ancora, ricordarvi il contatto per quanto riguarda WhatsApp o Telegram, che è il 331 82 80 843. Emmanuel sempre con voi, Emmanuel Scida, che potete trovarmi ovviamente sui social quando vi volete, quando vi pare, ok? Allora, volevo anche ringraziare ancora tutte le radio che per me è un piacere, una grande soddisfazione trasmettere, appunto uscire da queste onde della vostra radio preferita, che è questa, appunto, è davvero un grande onore. Quindi ringrazio il responsabile e ringrazio anche la parte tecnica che dà la possibilità a far funzionare tutto ok. Andiamo con Piove in discoteca, Tommaso Paradiso.

discoteca. Piove in discoteca, Tommaso Paradiso. Bene, che bello, che bello. Cioè, che bello non che piove in discoteca, che bello stare con voi, è davvero grandioso. Io non vorrei disturbare più di tanto, perché dobbiamo concentrarci anche a dare tanta bella musica, perché so che molti di voi dicono vabbè dai, però un po' di musica mandala, insomma, ne stiamo mandando tanta. Abbiamo avuto un grande ospite questa sera, ricordate? Per quelli che si sono persi, abbiamo avuto DJ Dado. Wow ragazzi, una parte importante della musica della dance, abbiamo anche un brano nuovo, quindi noi seguiremo DJ Dado anche per questo 22. E poi abbiamo avuto le rubriche immancabilmente con la nostra Gemma Campora, Simonetta Perri, Anna Fiore, e poi abbiamo avuto Luigi Riccio con i suoi momenti paranormali, e anche la partecipazione di Gianni Vendemme, che insomma ormai ci divertiamo con lui. Cos'altro ancora devo ricordarvi? Abbiamo avuto Marco con One Shot 80, spazio dedicato agli anni 80. Quanta roba! Vedete ragazzi, quanta roba! Tutto questo in un viaggio di 3 ore. Pensate se fosse di più, Va bene, ci si avvicina anche il caso di dire quasi quasi a dare la buonanotte. No, però c'è Pier Davide Carone che ce la canta.

0: La voce di Pier Davide Carone, buonanotte, noi fra poco forse riusciremo anche a darla a tutti quanti voi. Ho trovato una cosa un po' particolare, perché dato che poco fa abbiamo parlato anche un po' di cose un po' paranormali, cioè cose un po' strane che poi molto non sappiamo, non conosciamo, però poi chissà. Si arriva anche a sapere a darsi delle risposte, come è successo in un qualcosa davvero di molto strano. Pensate che gli scienziati all'osservatorio di Parkes in Australia osservarono per la prima volta i periti con l'accento sulla E, brevi segnali radio nel lontano 1998, e hanno passato il decennio, quindi il decennio successivo, cercando di capire quale fosse la loro origine. Il mistero fu finalmente risolto nel 2015, quando si scoprì che i segnali erano causati dall'apertura prematura dello sportello di un forno a microonde nella cucina della struttura. Visto? C'è tutta sto cosa perché magari, però cavolo, hanno dedicato un decennio. E beh, quante volte, quante cose noi possiamo, magari stiamo dedicando tanto tempo e poi alla fine può essere un qualcosa che avevamo già la risposta però non l'avevamo vista. Va bene, una cosa comunque certa e sicura, è matematica, che finalmente avremo un'estate normale.
1: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente.

brano di qualche annetto fa, anche se qualcuno può dire da quanto tempo, no, un pezzo riproposto a modo suo il grande Adriano Celentano nel 2006, Odiana, grande moleggiato che non stiamo sentendo più ultimamente, insomma mi sa che gli anni sono un pochino pesantucce, questo un po' ci dispiace perché vorremmo anche se ricordarlo, ormai lo ricordiamo tutti nel più bel modo possibile, il grande Adriano, moleggiato, issimo. Allora, non so quanti di voi conoscono i cani della prateria. Allora, ovviamente non immaginate il cane classico che conosciamo, ovviamente quello normale, cioè normale nel senso, vabbè, come quello che c'ho io, ecco, a casa. No, i cani della prateria sono particolari, stanno quasi sempre spesso su due zampe. Non so se vi è mai capitato anche di vedere un video, quella bestiola che grida, no? È proprio lui, il cane di prateria. Però questa cosa è un po' particolare, il linguaggio, loro usano questo linguaggio, il linguaggio dei cani della prateria, estremamente complesso, e beh, immagino, non hanno soltanto un richiamo che indica pericolo, lo differenziano in base a sé quando si avvicinano umani, falchi, cani, quelli a quattro zampe classici, coyote e altri animali, e possono anche specificare la taglia, il colore e velocità della minaccia. Ragazzi, incredibile, incredibile. Uno studio ha dimostrato che possono dirsi arriva l'umano bassingiallo piuttosto che l'umano alto in blu. No, dice, sono tradotto, non so come hanno fatto gli studiosi, arriva l'umano basso in giallo, perché può darsi che il colore che per loro lo vedono in quel modo, non so, adesso dovremmo studiarci ancora di più, vero? Vabbè. Va bene, allora passiamo alla musica, presto che tardi, pochi minuti, davvero al conto alla rovescia perché sta per terminare, quindi siamo vicini alla stazione di destinazione su questo cavallo ferrato.

0: Lost Control, e adesso voglio lasciarvi davvero con un altro brano che diciamo ha riempito davvero con interesse il Buonasera con Emanuele, l'ospite che abbiamo avuto appunto DJ Dado. Sì, Flavio ha dato. Bene, giunge il momento di dirsi ciao. Io ringrazio di cuore tutte soprattutto. Vi aspetto alla prossima puntata, che è la penultima della stagione 2022. Mi raccomando, penultimo appuntamento del Buonasera con Emanuele. E pian pianino ci avviciniamo alla conclusion di questa grande avventura, di questo treno straordinario che ci porta sempre nei posti più belli, per essere felice, per essere in compagnia soprattutto, no? Beh, io ce l'ho messa tutta, adesso tocca a voi. Scrivetemi al 331-8280-843, scrivetemi sui gruppi, sulle pagine, sui social Emanuele Scila. Trovatemi anche nella vostra radio, quella più bella della vostra città. Questo è tutto per il momento e vi dico ciao, voglio!
1: Il Buonasera con Emanuele è arrivato al termine. Il capotreno Emanuele Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Bentrovate amiche e amici. La voce della notte è qui con voi. Siete contenti? Spero proprio di sì, visto che mi state ascoltando, altrimenti sareste in qualche cos'altro affaccendati. La voce della notte anche questa sera ha scelto qualche cosa di così accattivante per intrattenervi, sia dal punto di vista lessico, sia dal punto di vista musicale. Un'immagine statica ottenuta tramite un processo di registrazione permanente delle interazioni tra luce e materia, selezionate e proiettate attraverso un sistema ottico su di una superficie fotosensibile. Tranquilli, non c'è nulla di pauroso in tutto ciò che ho detto. Ho semplicemente dato il significato al termine.

La scelta di questo argomento è stata facile questa sera, perché basta guardarsi intorno per la strada, in qualche locale, insomma ovunque ormai c'è gente che fotografa. Vista la tecnologia che ci ha donato questa possibilità così semplice attraverso gli smartphone, ebbene tutti siamo diventati dei fotografi, o quasi. La giornata mondiale della fotografia, chiamata il World Photo Day, si tiene il 19 agosto, così ve lo do come dato di fatto. Il ricordo del 19 agosto del 1839, quando il governo francese annunciò l'invenzione del daguerrotipo, che era l'antenato della fotografia ed è stato offerto in dono gratuito al mondo. Una grande, grandissima meta raggiunta dalla tecnologia dell'epoca. Noi, come al solito, abbiamo dei personaggi che si esprimono su questo concetto, perché la fotografia è un oggetto, volendo, ma è anche un concetto. James Cavon dice: è incredibile che i fotografi passino anni o addirittura una vita intera cercando di catturare dei momenti che, messi insieme, non equivalgono nemmeno a un paio d'ore. È proprio vero. Come gli scacchi o la scrittura, la fotografia è una questione di scelta tra una serie di possibilità, solo che nel caso della fotografia il loro numero non è finito, ma infinito.

Siete arrivati trafelati. Sì, vi vedo. Va bene, avete perso proprio poco poco di questa trasmissione La Voce della Notte. Ha ancora un po' di tempo da trascorrere in vostra compagnia, giusto per accompagnarvi verso il momento del relax totale, quello del sonno ristoratore che vi sta aspettando. Voi state lavorando, quindi dite che di sonno proprio non se ne deve parlare? Bene, ascoltateci, sarete più sereni anche sul posto di lavoro. Stiamo parlando di fotografia. Fotografia, fotografia, significa scrivere con la luce. La fotografia, il cinema, conferiscono una specie di immortalità, una preminenza alle immagini e non alla vita reale. Questa frase molto bella l'ha detta Herbert Marshall McLuhan. Ansel Adams invece ci racconta: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica, tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato. E ancora Ted Grant ci racconta che quando si fotografano persone a colori, si fotografano i loro vestiti, ma quando si fotografano persone in bianco e nero, si fotografano le loro anime.

Io ringrazio prima di tutto, prima di parlare ancora di fotografia, tutti quanti voi che mi mandate sempre i vostri saluti, siete tantissimi e vi ringrazio davvero di cuore perché mi fa piacere un sacco vedere che perdete qualche minuto per mandare un messaggio a me. Ma veramente mi emozionate. Bene, chiusa questa parentesi, torniamo alla voce della notte vera e propria che sta parlando di fotografia. Una frase che non ha nessuna firma, cioè classica frase di anonimo. Penso che un corso di fotografia dovrebbe essere obbligatorio in tutti i programmi scolastici perché ti fa non solo guardare il mondo, ma anche vederlo. Isabella Allende, che ha scritto tantissimo e tante cose belle, diciamo pure così, ci racconta che una bella fotografia racconta una storia, rivela un luogo, un evento, uno stato d'animo, è più potente di pagine e pagine scritte. Detto da lei, che era una che ne ha scritte veramente tante di pagine, E Giuseppe Tornatore? Sì, anche lui ha qualcosa da dirci. Se fotografi uno sconosciuto, nell'istante stesso in cui fai scattare l'otturatore, quella persona smette di esserti estranea perché la porterai sempre con te.

0: Siete sempre all'ascolto della Voce della Notte. Io occupo poco spazio, non ho naturalmente nessuna esigenza particolare, però ci tengo che in questo spazio voi possiate rilassarvi, ascoltarmi con estrema tranquillità e soprattutto rendervi più tranquilli e sereni. Andiamo avanti parlando di fotografia questa sera. La fotografia è un mezzo di espressione potente. Usata adeguatamente è di grande utilità per il miglioramento e la comprensione. Usata male ha causato e causerà molti guai. Il fotografo ha la responsabilità del suo lavoro e degli effetti che ne derivano. La fotografia, per me, non è semplicemente un'occupazione. Portando la macchina fotografica, io porto una fiaccola. Era una opinione di Eugene Smith. Ando Gillard dice: scrivere di fotografia è difficile, molto difficile, se non si è fatta fotografia. Per scrivere di pittura non occorre avere dipinto, e di scultura idem, ma per scrivere di chirurgia bisogna aver fatto il chirurgo. E la fotografia è un'operazione chirurgica. La macchina è un bisturi. La camera oscura ha una sala operatoria. I critici della fotografia sono come delle vergini che scrivono guide sulle pratiche erotiche più terminali.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca

Visto che parliamo di fotografia, voi siete dei bravi fotografi? Beh, non parlo a livello professionale, così a livello dilettantistico. Vi riescono bene le fotografie? Sapete cogliere l'attimo? Speriamo di sì. Magari se mi mandate qualche vostra fotografia, vi saprò dare un giudizio anche mio. Beh, se per quel che può contare, ovviamente. I buoni fotografi sono rari e indefinibili, ma essi hanno sempre un tratto in comune, quello di andare al di là di se stessi, d'essere più di ciò che potevano essere, di avere questa piccola musica, in breve di essere un po' miracolosi. In fondo quelli che vengono chiamati grandi fotografi non sono che coloro ai quali questo incidente fortunato è arrivato un grande numero di volte, perché fare una buona foto è sempre vincere sull'azzardo. L'azzardo dell'incontro, della comprensione immediate, della sua trascrizione istantanea. Jean-Luc Siff ha dato questo suo parere sulla fotografia. Elliot Erwitt invece dice: quando è ben fatta la fotografia è interessante, quando è fatta molto bene diventa irrazionale e persino magica. Non ha nulla a che vedere con la volontà o il desiderio cosciente del fotografo. Quando la fotografia accade, succede senza sforzo, come un dono che non va interrogato né analizzato. E infine un flash velocissimo di Henri Cartier-Bresson. Fotografare è porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

Sì, è vero, ci siamo tutti quanti un po' improvvisati fotografi da quando abbiamo questa possibilità molto semplice di scattare senza dover comprare i rullini, farli sviluppare, no? I giovanissimi non sanno neanche di cosa sto parlando io in questo momento, probabilmente, ma la maggior parte sì, voi sapete perfettamente come si svolgeva tutto l'iter della fotografia una volta e quanto costava. La fotografia non è come la pittura. Vi è una frazione creativa di un secondo quando si scatta una foto. Il tuo occhio deve vedere una composizione o un'espressione che la vita stessa propone e si deve saper intuire immediatamente quando premi il click della fotocamera. Quello è il momento in cui il fotografo è creativo. Un momento. Una volta che te ne accorgi, è andato via per sempre. Henri Cartier-Bresson ancora ci racconta che cos'è un fotografo. Eh sì. Edward Muybridge invece, solo la fotografia ha saputo dividere la vita umana in una serie di attimi, ognuno dei quali ha il valore di una intera esistenza. E concludo questa sera con l'ultimo aforisma, che non è di nessuno, nel senso che è anonimo, però qualcuno lo deve aver pur detto e scritto. Una foto sfocata è un errore. 10 foto sfocate sono una sperimentazione. Un centinaio di foto sfocate

siamo arrivati al momento dei saluti. Spero che parlare di fotografia sia stata una buona idea e sicuramente avrete un occhio di attenzione in più adesso, ogni volta che scatterete qualche immagine che vi piace nel vostro smartphone, certo, o anche chi è bravo e quindi si dedica veramente alla fotografia in maniera professionale con la sua macchina fotografica. Grazie a tutti e vi auguro una buona notte.

0: ma non si torna indietro.
1: Ecco a voi Format a sorpresa, i più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Su Radio Tigullio va ora in onda
3: Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

benvenuto a voi tutti quanti su questa nuova puntata di Rock Trails in vostra sì compagnia, ma anche qui da questa parte al microfono io, Antonio Simmini. Iniziamo subito con una grande artista che mi rimane sempre nel cuore, Chris Haney dei Pretenders, in questa versione con un'orchestra dietro fantastica del suo bellissimo brano All Stand By You.

qui sale sul palco convinta di dare il massimo per questo brano estratto dall'album Last of the Independence, gruppo Pretenders, brano singolo estratto da quest'album anno 1994, una canzone che si sente che parla di amore, di un grande amore. Ha raggiunto la posizione numero 16 nella classifica importante del Billboard Hot 100 e nel top 40 della classifica Billboard Modern Rock. E poi l'ha cantata anche la cantante soul pop italiana Giorgia Todrani, naturalmente Giorgia, una bellissima performance, e anche la cantante colombiana Shakira, di cui i fondi sono stati devuti per il terremoto che ha colpito tempo fa Haiti. All Stand By You, primo brano della nostra trasmissione con Chris Hind su Rock Trails.

qui siamo Hyde Park 2015 con questo brano direi fantastico, scritto da Pete Townshend, frontman del gruppo straordinario degli Who, l'album 1971 Who's Next, doveva essere inserita nell'opera rock Lifehouse, però non è stata mai terminata e quindi è stata inclusa in quest'album. E in questa occasione al basso c'era anche il bravissimo e grande Pino Palladino. Brano direi di eccellente fattura in questa straordinaria serata anno 2015 all'Hyde Park, grande successo con Baba O'Reilly.

va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

po' di metal rock per così tirarci un po' sul morale con la band dei Fret Rocklands, capitanata da questa bellissima donna che si chiama Taylor Manson, quindi una attrice e una cantante e una frontman di questo gruppo che già all'attivo 4 album pubblicati, e siamo quindi responsabili con lei di ascoltare quest'hard rock un po' post grunge. Il brano in questione, e di cui ha avuto attualmente un bel successo, è Far From Never, The Pretty Rockless, con la voce, la maestria e la bellezza di Taylor Momsen. Adesso un bel tributo, un giusto tributo ad un grande artista che ci ha lasciato qualche giorno fa.

Last One on the World, lui è Mark Lonegan, ci ha lasciato proprio qualche giorno fa. Chi ricorda questo cantante può semplicemente dire che Mark è stato veramente un grande artista, un po' molte volte anche scontroso, ma di lui dobbiamo dire tante cose buone, anche perché è stato insieme alla Screaming Trees una band fondamentale per l'evoluzione del genere grunge, quello di Seattle, quello dei Nirvana, di Kurt Cobain. Oltre a questo è stato anche un grande ha fatto anche una grande collaborazione con il gruppo Queens of the Stone Age, 17-18 album all'attivo, e dopo la carriera con le band ha deciso di seguire una carriera da solista. Ricordiamo anche nella fiction italiana Rocco Schiavone il suo brano che veramente mi faceva emozionare, Mescalito, con un suo grande artista. Bene, non finirò mai di pensare a questo grande artista, un po' anche turbolento, pieno di emozioni anche a volte contrastanti. Comunque Mark Lonegan ci ha lasciato il 22 febbraio del 2022 a Köln ed era nato il 25 novembre del 1964, troppo giovane, 57 anni. Invece una bella proposta dei Brothers in High Kick.

Mi sono incuneato in questo genere musicale, il pop elettronico, però quello di nuova generazione. Si chiamano Broad, sono neozelandesi, due fratelli di una famiglia abbastanza ricca, sono George e Caleb, no? Vengono da Auckland, sono australiani, e hanno iniziato da piccolini, sin dall'infanzia, a strimpellare con la musica, anche se già in famiglia ce n'era tanta di musica, si ascoltavano molto gli ABBA ed hanno accompagnato non solo i genitori e molti amici e amici dei genitori in spettacoli di eventi come cresime, comunioni, e da lì hanno avuto così l'idea di formare un duo, un bel gruppo con questa dance elettronica e pop elettronico. Erano quindi Broads.

Open Up Your Heart, un bellissimo stralcio di bossa nova capitata per caso nella mia playlist per oggi qui su Rock Trails, ma appartiene ad un altro rango. Comunque ho voluto farvela ascoltare un pochino, leggerezza per questi periodi un po' blandi, un po' bui, e per quello che si sta vivendo. Benissimo, a una nuova mia scoperta, e si chiama Niedufelrienia con Another Life. Ce l'ascoltiamo e vi darò poi le notizie giuste per questa cantante.

di madre di origini irlandesi e barbadiane, il padre invece turco. Lei si chiama Nailofer Yenia ed è cresciuta a Chelsea, un bellissimo punto di Londra dove io ho avuto la possibilità di andare a visitarlo, anche perché in quel periodo lavorava lì mio figlio. Ascoltando lei musica turca, musica classica, prima o poi ha deciso di gravitare con la sua chitarra e imparare a suonare questo strumento a 12 anni e iniziare così a caricare delle demo su SoundCloud per poi finalmente creare anche un gruppo femminile prodotto dal grande sassofonista Louis Tomlinson e dei One Direction. Il resto poi è una grande storia per questa ragazza con il brano

che ci ha fatto ascoltare in questo momento per questa etichetta indipendente con un po' di elettronica e rock alternativo. Ricordate il nome: Nailufer Genien.

Dottor Project, Dottor Progetto, vale a dire Point Blank con Belgrade Blues, il blues di Belgrado che non assolutamente si inchina a nessun blues, ottimo, reverente e direi onesto. Point Blank, Belgrade Blues.

Under the Water Moon, la cantante, direi, era Under the Water Moon con la cantante Greta Baker, un album diciamo con molta agonia, perché è riuscita a superare un brutto male. Adesso Greta Van Fleet.

0: When the Curtain Falls, Greta Van Fleet, fratelli Kiska. Una bella notizia: il 9 e il 19 giugno 2022 finalmente si aprono i concerti. Ci sono due date per questo gruppo qui in Italia: la prima credo al Days di Milano, il Podromo, e poi saranno a Firenze, che suoneranno prima dei Metallica, 19 giugno 2022. Quindi due ottime notizie: si apre uno spiraglio finalmente, Greta Van Fleet, due date di concerti a Milano. Siamo sempre qui su Rocky Trails con Antonio Sinni al microfono.
1: The end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970.

0: Beergale 9.
1: At 3:30. It will be 11:24 and 50 seconds.

Roger Waters quest'oggi con noi, con un brano dove il video si apre con l'immagine di una donna che dorme sul pavimento in un grande edificio completamente abbandonato. Comincia a ballare e in un flashback ritornano le immagini di lei che danza nella sua casa, che ha dovuto così abbandonare per causa di forza maggiore. La donna poi si dirige poi verso il mare, aspettandosi così di trovare la figlia che gioca nella sabbia, ma trova solo una bambola abbandonata, restituita dalle onde. Un brano questo di Waters che parla di guerra e di quello che stiamo vivendo noi in questo momento con l'Ucraina. Ho voluto così tributare questo brano molto dolce e molto bello che ti fa pensare, con John Mayer, per questo suo brano leggerissimo, molto bello, Wild Blue.

il pur sempre bravo e virtuoso, carismatico artista John Mayer, qui nel suo Selvaggio Blu, Wild Blu, in nostra compagnia, vostra compagnia, per questa bellissima musica. E attenzione, adesso arriva un tributo da inchino per un grande artista, anche lui scomparso qualche giorno fa. Parliamo di Ian MacDonald, King Crimson.